0: Nein.
1: Cosa?
2: Che si è diventato calabrese?
1: Esatto.
2: Ma
1: dai,
2: ma,
1: parte ma. La sigla. Parte la sigla, ecco la sigla che è partita.
2: Io sento le campane.
1: E vabbè, e le campane sappiamo, insomma.

0: Suwawa.
1: Come Suwawa? Suwawa.
2: Esatto, insomma, con le campane in sottofondo ringraziamo sempre il prete di San Lorenzo.
0: E quindi bentornati e bentornate a tutte e a tutti.
3: E a tutto.
0: In questo venerdì 12 giugno 2026 alla vostra trasmissione preferita le faremo sapere.
2: Una trasmissione che chiama al telefono chi ci scrive per pubblicizzare, per far conoscere la sua musica.
0: Ondarossa@ondarossa.info, questo è l'indirizzo al quale ci potete contattare. Questa fantastica trasmissione curata dalla redazione musicale, impersonata dal limpido presidente di Radio Ondarossa, dal
2: legnoso direttore artistico,
0: dal nitido Scopino, autoproclamatosi cortigiano ma declassato a non mi ricordo più.
2: No, vabbè, sei rimasto Scopino, ora è anche il mezzo, insomma. Per
0: cui sì, diciamo, sì, effettivamente adesso sfreccio su
3: le maestranze
0: della Radio Ondarossa.
2: Ci vogliono anche
0: il direttore,
2: insomma,
0: il presidente,
2: il direttore, e poi ci vogliono anche, insomma, la bassa forza.
0: Va bene, comunque, allora bentornati e bentornati nella vostra trasmissione preferita, che come avrete capito in onda ogni venerdì intervista artisti e artiste e artisti che ci contattano, ma non solo. Infatti più tardi vi sarà spazio per i consueti momenti più attesi della settimana, ossia il pensierino più intelligente della settimana, nonché la classifica dei più venduti, nonché vi dico che ho studiato, perché la settimana scorsa sono successe delle cose ma non vi spoilerò niente. Però volevo chiederti, diretto, ma
2: no, io sono distrutto.
0: Sei preoccupato anche
2: tu? No, sono distrutto, guarda, cioè proprio una cosa terribile è stata questa, che il 30 giugno volevo andare a un concerto, i biglietti sono terminati.
0: Al 30 giugno?
2: Eh sì, Olli.
0: Olli e Ben.
2: Avendo già tutti i biglietti, sì, non ho fatto a tempo a comprare il biglietto, quindi insomma non potrò andare a vedere Olli il 30 giugno.
0: Ma dove sono Olli, scusa?
2: Penso a Capannelle.
0: No, tanto boh, è finito, non ci sono più biglietti, quindi non si può parlare di pubblicità. Peccato, vabbè, che ti devo dire?
2: No, sarà per veramente la una cosa che mi ha rovinato tutta l'estate, ma vabbè, andiamo avanti.
0: Beh, dai, magari
2: con grande
0: il prossimo concerto magari.
2: Vabbè, insomma, speriamo nel futuro.
0: Basta, non ci fate più trillini perché non vi rispondiamo. Dai, sentiamoci una canzone, così chiamiamo l'ospite di oggi e poi dopo.
2: E vabbè, se parte ce l'abbiamo già una canzone.
0: Ce l'abbiamo già?
2: Sì, sì, sì.
0: Madonna,
2: sì,
0: cioè,

0: E allora rientriamo in voce, perché abbiamo già l'ospite al telefono, almeno speriamo di averla.
1: Diamo il benvenuto a Daria, che è in linea con noi. Ci senti?
2: Sì, ci sono, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuta alle, sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Allora, Daria, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, che cosa fai, perché fai musica e niente, dai, raccontaci un po' il tuo progetto musicale.
2: Allora, io sono Daria e sono di Cogoleto, che è a metà strada tra Genova e Savona. Ho sempre fatto musica con dei savonesi, quindi di base stavo a Savona, facevamo una band reggae, ci chiamavamo Next Station.
1: Ah, io vi ho sentito da qualche parte allora.
2: Avevamo fatto un singolo in particolare, era stato abbastanza fortunato, poi siamo venuti una volta a suonare a Roma.
1: Bene,
2: non
1: bene.
2: Non ricordo il nome del locale, però era stata una bella serata.
1: Guarda, ti devo dire che sei
2: pubblico caldo.
1: Sei la seconda artista in questo mese che ci propone musica diversa dalla musica reggae, ma che ha origini in quel mondo là. Vai, continua.
2: Sì, eravamo partiti dal reggae perché ci appassionava tutti, poi inevitabilmente, non essendo giamaicani, l'influenza, il background ha portato varie influenze diverse, dall'hip hop al soul.
1: Beh, come fanno pure i giamaicani poi, no? Pure loro comunque si contaminano.
2: Beh,
1: giusto,
2: sì,
1: così.
2: Certo, sì, sì, in effetti. e niente, per anni non ho più fatto nulla, da quando si erano sciolti Next Station, perché ho cominciato a lavorare, ho preso in mano l'attività di famiglia, quindi sono a tutti gli effetti un oste. E adesso ho ricominciato, anche grazie a Zibba, che ci siamo conosciuti, gli avevo fatto sentire i pezzi e si è preso bene, gli sono piaciuti, allora abbiamo iniziato a produrli e adesso è uscito Paper Plane, che è il primo di questi brani che, vabbè, io li avrei fatti uscire tutti subito perché c'ho scimmia di farli uscire, che sono anni che li tengo lì, e adesso pian pianino usciranno anche gli altri. Intanto appunto è uscito Paper Plane il 22 di maggio, mi pare. Sì, sì. E nulla,
0: tanto per non fare capito. La solita domanda,
3: fai la oste? Non ho capito cosa.
2: Sì.
3: La oste, ah.
2: Spara.
3: No, non ho capito.
0: No, forse
3: mesci il vino a degli ubriaconi
1: come noi, bello. Però ci abbiamo una domanda del direttore artistico.
0: No, appunto, dicevo, insomma, siccome appunto noi spesso chiediamo che genere fate agli ospiti e tutte le volte, insomma, giustamente gli ospiti dicono ma i generi sono un'invenzione, diciamo, dell'industria discografica, però insomma magari sulla tipologia della vostra musica, se posso dire così, insomma, che cosa ci vuoi dire, qualcosa?
1: Se vuoi anticipare qualcosa a chi appunto è all'ascolto.
2: Farei un elenco di generi partendo forse più dall'hip hop. Poi ci secondo metterei il reggae, terzo il soul.
0: E vabbè, a noi ci piace, insomma, mischiare le cose, anzi,
2: sì,
0: molto spesso.
2: Black music, dai.
1: Va bene, allora io direi che siamo pronti per ascoltarci Paper Plane, che è il tuo singolo appunto che è uscito un mesetto fa. E dai, a tra poco. Daria, Paper Plane.
2: A tra poco.
1: Sulla Onda Rossa. Ciao. Cosa sto buying?

0: Torniamo in voce e parliamo in due invece che
1: in, che in tre, che è un gran successo comunque.
0: Vabbè, già qualcosa.
1: Vabbè, comunque te sta meglio quando te sta più stretto.
0: E allora
1: torniamo in voce con Daria. A cui intanto facciamo i complimenti per il primo singolo.
0: Eh sì, insomma.
2: Grazie.
1: E, devo dire che sì, effettivamente c'è una grande predominanza hip hop con tanta.
0: Anche se a me ha fatto venire in mente, forse magari è una cosa mia, insomma, Thievery Corporation.
3: Vero, vero.
0: Ho detto una sciocchezza.
3: No.
2: Mi manca. Recupererò.
1: Thievery Corporation ti manca, ah. Bene. Sì, sicuramente devi recuperare, è un consiglio che ti dà Radio Onda Rossa, è un grande complimento a mio avviso. A me invece ha ricordato un po' il sound dei Dot Vibes, una band italiana che ci aveva visto lungo nel lontano 2005, però appunto insomma mi sembra di sentirci invece un sacco di non so di... Di sonorità che vanno molto sul quasi sul lounge sotto, cioè nel senso è una roba che mi piace assai la produzione musicale. Infatti questo diciamo che è il tuo progetto da solista, ma immagino che dietro hai una band con la quale tiri fuori i pezzi.
2: Allora, questi pezzi li avevo scritti con i sopravvissuti dei Next Station, quindi sì, l'idea era poi di suonarla con la band. Poi di fatto era molto complicato tenere insieme i vari elementi e quindi al momento no, l'abbiamo fatta tutta in studio questa.
1: E quindi vabbè, diciamo
2: chitarre registrate, però
1: anche gli arrangiamenti diciamo te li sei portati dietro da Next Station.
2: Sì.
1: Ah, ok, quindi diciamo era proprio una roba che era da un po' che ci avevi in cantiere, che stavi cucinando. E in questo periodo diciamo le riportate proprio pare a quelle che avevi fatto insieme a loro, oppure ci hai lavorato un pochino?
2: No, ci abbiamo lavorato un po' insieme con Zib, sono cambiati un po' i pezzi rispetto a come erano nati, però mi piace la piega che sta prendendo.
3: E quindi non li stai portando in giro?
2: L'idea di cambiare un po' anche cose che non mi immaginavo che sarebbero uscite, non mi immaginavo che mi sarebbero piaciute un certo tipo di sonorità.
1: No, certo, quello è anche il bello.
0: Esatto, il bello di fare musica, diciamo, di scoprire anche se stessi con nuove cose.
1: Sì, anche di fare cose con persone nuove, no? È proprio quella. Il bello della musica, secondo me, appunto, è proprio questo: sono le connessioni che si generano con le altre persone, con gli altri gusti musicali, appunto, tante volte appunto ti fanno scoprire cose che non pensavi potessero piacerti. E, quindi allora il presidentissimo ti voleva chiedere.
3: No, volevo sapere, quindi non suoni dal vivo in questo periodo?
2: In questo periodo sì, abbiamo preparato un live, siamo in due, facciamo un po' di DJ set e un po' in una parte in acustico, però sì, non ho una band in questo momento, che è un po' il motivo per cui per tanto tempo non ho fatto niente, che ero rimasta legata a questa idea di essere almeno in cinque sul palco.

0: ce n'erano tanti.
1: Adesso purtroppo questo tipo di roba qua è un, diciamo, un trend che si è invertito, no? I posti chiudono, gli spazi vengono sgomberati, perché evidentemente fa comodo non avere luoghi in cui ci si incontra, si fa cultura, si generano reti umane invece che virtuali. Questa roba qua, appunto, la prima cosa che ne risente come mercato, se proprio vogliamo parlarlo in termini puramente economici, è proprio quello della musica, dove appunto si è costretti a essere... Cioè, tu dicevi è come se fossi un prodotto. No, non è come se, lo sappiamo benissimo che qualsiasi roba che si mette sul social diventa un prodotto nel momento in cui ce lo mettiamo, no? Quindi è proprio questo il problema. Niente, vabbè, dai, allora, grazie.
2: Hai detto tutto te.
1: No, vabbè, grazie.
2: Scusa,
3: mi ha fatto la domanda e si è risposto da solo, ma va bene così.
4: No, ma bellissimo così, anche perché appunto non è che sono tanto brava a rispondere.
1: No, ma nel senso ci siamo arrivati insieme, non è che ho risposto io. Anzi, quindi grazie a te.
3: Tantissime grazie ancora di aver partecipato a questo spazio.
1: Tra, diciamo, una mezz'oretta, se tutto quanto va bene, trovate il podcast sul sito della radio www.ondarossa.info, insieme a tutte quante le altre cose che la radio produce gratis, senza rubare i dati, senza chiedervi cookies e senza vendere le vostre informazioni a differenza dei social, appunto. Quindi niente, quando esce la roba nuova, mi raccomando,
3: giracela,
1: così ce la
4: super
1: ascoltiamo.
4: Volentieri.
1: E se passi da Roma, facci una visita qui a Via De Volsci.
4: Ancora più volentieri.
1: Va bene. Dai, un abbraccio e grazie mille.
3: Grazie mille.
4: Ragazzi. Buone cose. Ciao.
1: Ciao. Va bene, io un po' rosicato, devo dire che non ci hanno mandato altri pezzi.
3: Era il primo pezzo che è uscito, per cui insomma è normale.
1: Beh, certo, però ci stava bene se lo lanciava, cioè si diceva ok,
3: vabbè,
1: presentiamo
3: insomma,
1: il singolo su Radio Onda Rossa.
3: I prossimi pezzi e li faremo ascoltare.
1: Ci stava
3: insomma,
1: bene, ci diceva presentavamo un singolo, vabbè. E poi però appunto quando uno va all'ufficio stampa è difficile stargli dietro. Va bene, vogliamo sentire un pezzo?
3: Eh sì, questa novità insomma è stata già, diciamo, in qualche modo presentata qualche mattina fa qui alla radio, ma insomma ce l'ascoltiamo.
1: Che novità è?
3: È un disco nuovo che è uscito e si chiama Inferno.
1: Inferno? Ma è quello di Shiva, mi sa, vero? No.

Mamas.

0: allora rientriamo in voce.
1: Rientriamo con il primo momento più atteso della settimana, solamente per voi, offerto dal direttore.
2: Il pensierino?
0: Sì. Oggi abbiamo il pensierino di Francesca Michelin.
1: No, non ci posso credere. Io aspetta, qui c'è una
3: pneumatici.
1: No, qui c'è una polemica. Bella, questa è bella. C'è una polemica, vai.
0: Insomma, aspetterò di sapere la polemica. Insomma, intanto leggiamo cosa dice Francesca Michelin. Dice: provavo disagio ad andare in studio nel vivere la musica. È una realtà, quella dell'artista di oggi, difficile. Devi venire a patti con una serie di cose che stanno danneggiando la salute mentale degli artisti. Mi domandano quali. Esce troppa musica e il settore è diventato competitivo.
1: Cazzate.
0: Si guarda troppo alle classifiche, ai numeri, alle piantine dei concerti per vedere quanti biglietti ha venduto un determinato artista piuttosto che un altro. Quando ho iniziato io, dice Francesca Michelin, nel 2012, lo streaming non esisteva nemmeno.
1: Non esisteva.
0: Mi metto nei panni di tanti giovani artisti che si ritrovano ad affrontare tutte queste pressioni.
1: Allora, a parte che non è vero che nel 2012 non esisteva lo streaming, perché c'erano già piattaforme che facevano,
3: sì,
1: da YouTube esiste da molto prima, e quindi va bene. Sorvoliamo su questo, ma
0: dice anche che però lei si esprime, perché appunto parla, entra nella polemica famosa di ormai stantia di De Gregori sul fatto che lui non si esprime. Lei invece dice no, come un artista invece deve prendere parola.
1: Allora, Francesca Michelin, quando prende parola però fa più danni che altro, perché io non so se vi ricordate, ne ha dette tante, ne ha fatte tantissime, di cazzate intendo, ma la più grossa di tutte è quando, non mi ricordo a chi, a Sanremo in diretta mondiale ha chiesto, non mi ricordo a chi, com'era stato lavorare con Ivan Graziani, che era morto ormai, penso 15 anni, 20 anni.
0: Sono cose che succedono,
1: però almeno te raccogli. Invece no, lei dice che, come Kanye West, dice che era stanca, si era presa dei farmaci, non aveva capito che cosa.
0: Kanye West.
1: Aspetta, perché poi comunque mo devo dire, io perlomeno qua sono.
0: Sei un fan di Francesco?
1: No, io sono un fan di Giovanni Allevi con l'accento. Giovanni al apostrofo Evi, come heavy metal, che è un compagno anche che ha fatto cose per la radio, è stato con noi, io te l'avevo detto quando stavamo, che salutiamo, che la prende per il culo categoricamente a lei come tanti altri. È appena entrato nel club anche Cesare Cremonini dei Puzzoni, quindi c'è proprio un club dei Puzzoni e Francesca Michelin è il presidente, sappiatelo.
0: Ci fa molto piacere.
1: Ah, sì, anche a lei, infatti.
0: Però appunto tu hai citato buon Kanye West. Purtroppo dobbiamo dire che il concerto Reggio Emilia
1: è stato annullato
0: tutto il concerto,
1: proprio il festival,
0: non c'è proprio più il festival
1: è stato chiuso,
0: è crollato dopo questo annuncio,
1: è crollato il festival. Noi purtroppo
0: ci dispiace tantissimo, ho letto tutta la lista degli artisti, insomma veramente una tristezza enorme,
1: una tristezza prima che rara,
0: una perdita incredibile, purtroppo è andata così, è peggio per loro,
1: grande. E per quanto riguarda invece una cosa che dicevamo prima, che praticamente
3: ho detto un sacco di cose
1: all'industria musicale, una cosa che piace è quella appunto di somministrarci le cose che fanno guadagnare sempre gli stessi, no? L'abbiamo detto tante volte, lo sappiamo, però c'è una cosa che effettivamente all'algoritmo sfugge.
3: Cioè?
1: Sfugge la chiacchiera, secondo questo articolo, e io un po' devo dire che è vero, l'algoritmo non lo sa che per dire due metallari che si incontrano a bere una birra al bar, magari si mettono a parlare della sigla dei Pokémon. capito? Della sigla dei cartoni animati, e quella è musica. E quindi, nel senso, il modo di nuovo per fottere l'algoritmo è incontrarci eh, e condividere la musica insieme con le persone con cui stiamo bene. Niente, questo qua era il momento buonista di Le Vorremmo Sapere.
0: Vabbè, sentiamo una bella canzoncina prima di passare ai prossimi momenti bellissimi.
3: Direi che ci sta.
1: Sì, dai, momenti bellissimi. Questa è una canzone bella, diretto.
0: Molto bella.
1: È molto bella. Allora, ascoltatela e non cambiate canale.
0: Sì,
2: e c'è il ritmo.

0: Minuto, io devo dire che sono diventato oggi un grandissimo fan di Ariana Grande.
1: Ah, complimenti.
0: Sì, allora, perché praticamente che cosa ha fatto? Ariana Grande che cosa ha fatto? Ha sbroccato praticamente a Trump, che ha utilizzato una sua canzone per uno spot contro gli immigrati, e lei ha fatto: levate subito questa roba, porco due, non vi azzardate mai più ad usare una mia canzone per uno scempio del genere. Quindi grande Adriana, porco due, stiamo con te, sei una grandissima.
2: Ariana.
0: Vabbè, insomma, grande, grandissima, porco Giuda. E invece, come dicevo prima, il grande Cesare Cremonini, che fa show a grandi numeri, come diceva il direttore, non è riuscito neanche a prendere il biglietto
1: qualche
0: tempo fa. Io ti aggiungo questo pensierino, senti qua, direttore di Cesare Cremonini: se un giorno tutto questo finirà e dovessi trovarmi in un jazz club a pagarmi il vodka tonic con i 50 euro del cachet, non sarà una brutta fine. È un'alternativa poter dire che esiste anche questo. Oltre i lustrini, è già un grande risultato. Cesare Cremonini.
2: Non ho capito che c'entra Cremonini col jazz club.
0: No, allora, cioè, nel senso, qua è proprio una roba classista, entra in atto, porco due. Allora, innanzitutto te stai dicendo che il jazzista che fa il jazz è un fallito, cioè, nel senso, perché dici già, se quella è l'alternativa fallita di me, che io so il numero uno dei meglio, cioè vaffanculo proprio, certo. Sei proprio veramente un pezzente, sei un pezzente. E poi sì, vabbè, che c'entra? Assolutamente niente. Bravo, la domanda, la risposta era questa, ma cambiamo argomento.
1: Cambiamo pure argomento. Incomincio a preoccuparmi.
0: No,
1: vai avanti.
0: No, cambio argomento, dicevo quel momento più teso della settimana.
1: Ah, no, vabbè, volevo mandare un'altra canzone.
0: Ah, ma infatti, guarda, io pensavo non ce l'avessi pronta. Musica, per favore. Musica. Pensavo che non ce l'avessi pronta.
1: Volume.
0: Grazie.
1: Perché era proprio music.

0: rientriamo, rientriamo
1: prima della cassa dritta, rientriamo, perché esatto, sennò qua porco due ci vengono a cacciare sicuro. La cassa dritta di sabato, anzi venerdì pomeriggio non si può mettere. Comunque, secondo momento più della settimana della vostra trasmissione preferita.
2: Eh sì. Il momento è quello dei più venduti, insomma la classifica.
1: Oh, onore a voi.
2: Della Federazione Italiana, no, della Federazione Industria Musicale Italiana.
1: Confindustria.
2: Quindi proprio insomma.
1: Confindustria che.
2: Il capitalismo nella forma più.
1: Magna dalle vostre orecchie.
2: Nella forma più, punto. Allora, al primo posto, insomma, abbiamo sentito prima Inferno, qui invece al primo posto abbiamo Vangelo di Shiva, che rimane in salda posizione.
1: Shiva, di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza prima di questa classifica, ma andiamo avanti.
2: Come? Tu non sapevi? Vabbè,
1: tu sapevi l'esistenza di Shiva?
2: Sì, certo, sì, seguo sempre dall'inizio della sua carriera Shiva. Al secondo posto Tutto è possibile, Geolie, che insomma comincia da...
1: Ofrata, che è uscita da Orion.
2: Esatto, al terzo posto Mediterraneo, dopo il mare Bresh,
1: quello che piace tanto, lo sgrassatore universale.
2: E questi sono i risaliti,
1: 99,
2: al quarto posto c'è il misterioso Niall Horan con Dinner Party, la nuova entrata.
1: Niall Horan. Questa sembra supercazzola, come
2: Niall Horan. Non ho mai sentito proprio.
1: Ma secondo me chissà quanto l'hai pronunciato male, Niall Horan.
2: Eh sì, no, sicuramente non si pronuncia così, io lo leggo come scritto.
1: Aspetta, insomma, che cerco di dov'è nel frattempo. Scuola.
2: Vabbè, Niall Horan con l'H davanti di Horan. Al quinto posto, infatti per questo mi è antipatico, ha scalzato il buon Olly, che è arrivato al quinto posto 85 settimane, insomma.
1: Tutto suonerà da sempre su una pinna.
2: Esatto, sesto posto non ci sorprende Bad Bunny, che ormai proprio abita lì.
1: Come si chiama la canzone?
2: Il disco si chiama Dinner Party.
1: No, la canzone no, non era lui allora quello che dicevo. Anillian Horan è un maschio, pensavo fosse una donna.
2: No, è un uomo.
1: È un cantante irlandese. La sua carriera musicale inizia nel 2010 con i One Direction. È uno degli One Direction. Attenzione.
2: E allora vedi qua, insomma, purtroppo.
1: Attenzione, pensa a te, non lo potevamo prendere abbastanza.
2: Mi sono distratto troppo, insomma, va bene. Al settimo posto, quello da cui vado lo stesso barbiere, Samurai Jai con Amatore.
1: Amatore
2: è un disco insomma impegnativo. All'ottavo posto abbiamo Tedua con Ryan Ted.
1: Non abbiamo mai detto niente su Tedua.
2: Che è meglio. Al nuovo posto per la felicità del presidente abbiamo 8 Tracks di Pink Floyd
1: from Michael Jackson,
2: una nuova entrata al nono posto,
1: chissà insomma. Come mai sono arrivati Pink Floyd all'ottavo posto,
2: e anche questi secondo me il presidente gli piacciono molto. Il titolo è E.O.G. puntato, uh-huh. E sono G Mineiro, Succo e Flat Pearl.
1: Questa la dovremmo mettere, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, mi piacciono molto.
1: Succo e Flat Pearl, secondo me spacca. Senti, madame.
2: Sì, Miniero, ma insomma.
1: Tutto
2: vabbè.
1: Ok, madame, che posizione si trova?
2: Giù.
1: Va bene. Allora, la Universal, aspetta, ci abbiamo i dischi, scusami, presidente.
0: Che dischi?
1: Dischi e cassette, non ce l'hai più qua, classifica.
0: No,
1: niente di rilevante. Vabbè, a mezzanotte è uscito un pezzone.
0: I Pink Floyd sono terzi lì.
1: Mezzanotte è uscito un pezzone del Dan and the Noise, quindi sentitevelo. Ma la Universal Music, che forse ci ha fatto pure qualcosa Noise, non lo so, non mi ricordo, va bene. Universal Music Group praticamente ha emesso 1 miliardo di obbligazioni. Questo lo riporta Bloomberg, e poi insomma dopo che Bloomberg l'ha riportato, diciamo che 24 ore dopo, diciamo, la Universal l'ha confermato, visto che come dicevamo qualche settimana fa, Pershing Square è uscita come azionaria da Universal, ha acquistato per 55 miliardi di euro le azioni uscenti, e poi fa sta mega operazione bla bla, e questa roba si inserisce in un clima di mercato in cui molte grandi società tecnologiche stanno tornando con forza sul mercato. Perché? Perché questi a un certo punto
2: gli servono i soldi.
1: Gli serviranno i soldi, da qui al futuro gli serviranno un botto di soldi, perché se vogliono restare concorrenziali sul mercato, su questa roba devono investire molti soldi in semplicemente, cioè, ogni singolo accordo che fanno quando dicevamo che acquistano le varie applicazioni per intelligenza artificiale, YouTube acquista quella società per integrare la roba su per riconoscere le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, cioè tutta quanta questa roba costa perché? Perché ci sono grandi, enormi factory piene di computer che consumano roba,
2: direi divorano energia,
1: esatto, divorano energia.
2: Spiano, insomma, anche diciamo anche qui in Italia, diciamo, pare che qualcuno si sia accorto che, insomma, perché vogliono fare un sacco di queste belle factory.
1: Esatto, mo, senza starvi a parlare di cose che nemmeno noi conosciamo benissimo, noi ci concentriamo più sotto il punto di vista appunto dell'impiccio musicale. Da qui ai prossimi 20 anni questi ci avranno una serie di costi, tra cui in gran parte questi, in gran parte speriamo, come abbiamo visto in Canada la settimana scorsa, anche di tassazioni per queste multinazionali della musica che fatturano miliardi di euro all'anno, quindi, cioè, nel senso, devono pagare le tasse innanzitutto e i musicisti in un altro modo. Leggevo proprio oggi che c'era questa polemica di quanto è ingiusto il frazionamento, no? Nel senso, per un esempio più banale, nel senso, io pago il mio account Spotify Premium e voglio ascoltare le canzoni del presidente Spider tutti i giorni. La cosa più logica sarebbe che una parte della mia piotta che spendo per Spotify andasse al presidente Spider che ascolta. No, non è così, perché gran parte di quella roba va a finire nel calderone e se senza sé, e viene diviso tra i grandi ascoltatori che sono i grandi ascoltati, che sono quelli che fanno i numeri grossi. Quindi questa roba qua fa male proprio alla musica in tutti quanti le sue sfaccettature, ma non solo,
2: va bene. Insomma, viene da dire che appunto dai tempi del buon Berlusca, insomma, qua c'è ancora la gente che pensa che gli regalano le cose, che insomma tutte queste cose sono gratis o comunque costano poco, sono accessibili, e quindi finanziamo queste multinazionali a tutto spiano. Va bene,
1: sono le 18:51. Sì, sentiamoci una canzone perché mi stava partendo.
2: Sì, allora sentiamo questa canzone. Il titolo è Cops Don't Like Us.
1: Manca a noi, ci piace.

0: I have sound now.
1: I have sound now. I have sound now.
2: E allora?
3: Allora io
2: 18:53.
3: Ci abbiamo ancora qualche minuto. E in questa giornata in cui appunto è stato convocato lo sciopero alla cultura, mi salta all'occhio questa roba qui che è successa ieri, ossia Confindustria Cultura Italia. Quindi Federazione Confindustria Cultura, insomma, si sono fatti una grande riunione tutti quanti insieme, bla bla bla, si vantano di quanto è una filiera fondamentale, come già abbiamo detto, con 117.000 e passa imprese, 300.000 occupati, quasi 60 miliardi di euro di fatturato e oltre 21 miliardi di valore aggiunto, che sarebbe tutto quanto l'indotto che ci gira intorno, e di quanto questa roba contribuisce attivamente all'economia del paese, bla bla bla, quindi si vantano appunto della manifattura creativa, la formazione di tutte quante queste persone, e poi appunto, come vediamo oggi qui, il giorno dopo c'è un c'è una manifestazione proprio su queste tematiche qua, e la roba si commenta da sola, penso. E quello che sono riusciti a tirare fuori sti geni di Confindustria Cultura Italia è che secondo loro serve una politica industriale. Non ce l'avevamo dubbi.
2: Che novità.
3: Non ce l'avevamo dubbi, veramente.
2: No, triste.
3: Sì, porco.
2: Tristezza.
3: Mamma mia.
2: Va bene, cioè, rallegriamoci. No,
3: serve una politica industriale per la musica. Cioè, nel senso, è proprio l'esatto contrario. Certo. La musica è proprio. Per definizione, in ogni stato civile, veramente mi viene in mente anche l'Irlanda, che in questo momento, sotto questo punto di vista, invece sta passando un brutto periodo, però appunto mi ricordo l'Irlanda di 20 anni fa, veramente, in cui si pensava alla musica come un valore aggiunto per le strade delle città, veramente, non per finta. Qua a Roma, se devi andare a suonare per strada,
2: ti arrestano.
3: Sì, no, praticamente va solamente per prendere il
2: permesso.
3: Il permesso, sì, nel senso, c'è un c'è un giro allucinante che devi andare a fare.
2: Io ho capito,
1: è tutto magna magna.
2: No, lui pensa ai Maneskin, che pure loro suonavano a Via del Corso, lui vorrebbe avere lo stesso percorso. Ma
3: no, ma io già l'ho fatto, io già ho vinto Sanremo.
2: Ah, ok, allora va bene.
3: Io già l'ho vinto perché sono un ghostwriter.
2: Ah, benissimo, benissimo.
3: Sono un ghostwriter e ho scritto. Oggi ho letto anche un'intervista del figlio di Mina. Che...
2: Ah, interessante.
3: Sì, il figlio di Mina. Infatti dovremmo.
1: Canta pure lui.
3: No, lui.
2: Scrive, mi sa, canzoni.
3: No, lui parlava. Stava a parlare dei soldi dai soldi, dei soldi, parlava dei soldi.
2: E vabbè, insomma, è un argomento molto
1: non
2: attuale.
1: Non è elegante,
2: insomma, di questi tempi.
3: Non è elegante, non lo faremo, non lo faremo. Va bene.
2: Sentiamoci una bella canzoncina prima dei saluti.
3: Sentiamoci una canzone e poi se ne andiamo tutti quanti
2: a. No, se il presidente ha qualcosa. No, vabbè, insomma.
1: No, io volevo fare poi un breve, come dire, spazio comunicazione di questi due
2: Perfetto.
1: Giorni.
3: Cioè? Quali due giorni?
1: Oggi e domani.
3: Spazio comunicazione. Facciamo.
2: E dai, lo facciamo. Alza il volume intanto che ci sentiamo. Ma in fatto.

0: con la allora, Lus,
1: con la Lus sono le 19 in punto.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo, anche questo spazio volge al termine.
2: Sì, ma anche questa settimana le faremo sapere. Volge al termine, ci sentiamo la prossima, sì. E ricordatevi di iscriverci a ondarossa.ondarossa.info.
1: Chiocciola ondarossa.info
2: per le proposte musicali.
1: E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo se avete avuto la pazienza di ascoltare questa transmission.
0: Vi ricordiamo domani che c'è un corteo.
1: Ah, squilla il telefono.
2: Ah, giusto, vai fare il padre dello spazio comunicazioni, è vero.
0: Domani, sabato 13 giugno, corteo alle 15 dal Colosseo. E Fuck the Migration. Respingiamo chi semina odio. Che ci dobbiamo prendere?
2: Abbiamo i lavoratori della cultura.
0: Ah, benissimo.
2: Ciao, siete in linea.
3: Ciao a tutti, grazie per lo spazio. Siamo qui da Larga Argentina, dove ci siamo radunate in un po' di persone. Oggi è una giornata per noi storica, perché è stato indetto finalmente dopo un anno e mezzo di percorso condiviso tra collettivi, sindacati di base, assemblee, lavoratori, lavoratrici singole, in uno sciopero generale della cultura. Che significa lo sciopero generale della cultura? Lo sciopero che cerca di mettere in luce quali sono tutti, diciamo, i punti che ci accomunano all'interno di un settore che è molto variegato ed eterogeneo e che fino ad oggi appunto non è mai riuscito a scioperare. Quindi diciamo hanno scioperato chi lavora nei musei, chi lavora nei teatri, chi lavora per le compagnie, chi lavora nell'editoria. Diciamo la piattaforma su cui ci siamo riunite parla di lavoro povero, lavoro precario, di contesti lavorativi che sono il terreno per abusi, molestie e quant'altro, di un settore lavorativo che sta vedendo sempre di più come, diciamo, le scelte politiche e le scelte legate all'economia di guerra stanno facendo tabula rasa di tutta una serie di percorsi e di appunto anche di diritti conquistati faticosamente e in qualche maniera stanno cercando di silenziare tutta una serie di voci che cercano anche di mettere in evidenza come l'arte e la cultura non possano essere terreno di, diciamo, di nessun tipo di lavaggio di coscienze. Quindi eravamo l'8 maggio in Biennale, dove c'è stato un altro momento storico. I lavoratori e le lavoratrici della Biennale hanno scioperato contro anche quest'anno contro l'apertura del padiglione di Israele e hanno chiuso ben 27 padiglioni. Oggi ci siamo riconvocate appunto con uno sciopero a livello nazionale, quindi sono tantissime le città in cui sta succedendo qualcosa. A Milano compagni e compagne di Vogliamo Tutt'altro e di Galassia Antisionista hanno occupato temporaneamente la hall della Triennale. Noi siamo qui e stiamo appunto, insomma, ci stiamo raccontando le nostre storie che, nonostante appunto la grande eterogeneità di figure professionali, contratti, partite IVE false e via dicendo, raccontano però di una stessa forma di esistenza che in qualche maniera appunto è fatta di oppressione e di precarietà. E siamo qui anche per ribadire che appunto che l'arte e la cultura non possono in nessuna maniera giustificare e cancellare quanto sta succedendo appunto in Palestina, perché quello che succede in Palestina in realtà è semplicemente il portale che ci fa vedere la nostra realtà, che in qualche modo appunto ci parla di apartheid, di oppressione, di morte, di violenza, di sopraffazione, di un mondo che in qualche maniera va sempre più a costruirsi a misura di ricco che in qualche modo pensa di poter disporre della vita e dei corpi delle altre persone, di tutte e di tutti, e in particolare diciamo le donne e altre soggettività. Quindi niente, vi volevamo portare un saluto da qui. Tra poco stiamo continuando l'assemblea, abbiamo striscioni, abbiamo un enorme bandierone della Palestina, saremo qui per ancora penso un'oretta, quindi diciamo se qualcuna passa dal centro ti raggiunga. E niente, questo, grazie.
1: E grazie a voi, insomma, di questa corrispondenza.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Questo sicuramente te lo stavi per scordare come appuntamento da ricordare.
0: Sì.
1: No, vabbè, un appuntamento in corso è cominciato questa mattina già, certo, dalle 9 di mattina, insomma, per cui una giornata intera in tutta Italia per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo in lotta.
0: Allora, la mia selezione, eh?
1: Ok.
0: Per stasera Festival Queer Heart Palestine, che si terrà oggi e domani alla casa, alla Luce e Siesta, alla Casa delle Donne Luce e Siesta in via Lucio Sestio 10. Poi la Critical Mass Transfemminista, che sta partendo da Parco San Galli adesso. L'ho già detto, domani c'è il corteo. Radio Rossa penso che lo seguirà, anzi sicuramente dalla radio lo seguiremo, per cui domani alle 15 davanti al Colosseo contro il corteo della remigrazione. Poi
2: domani sera
0: una festa per te, c'è l'inaugurazione dello sportello benefit, dello sportello trans, una stanza per te appunto, quindi questa è un'iniziativa benefit per, con cena vegana e DJ set per farlo partire. Che altro? Che mi sto dimenticando? Guide per Gaza e Radio Onda Rossa, questo sta anche sul sito nostro.
1: Esatto, domenica insomma si comincia la centrale Montemartini la mattina e il pomeriggio qui a San Lorenzo, insomma,
0: dalle 16
1: a sostegno di questa radio.
2: Va bene, abbiamo fatto tutto. Sigla. Un saluto come sempre a chi ci ascolta privato o privata della libertà personale, speriamo che il prima possibile brucino quelle galere maledette e che se vediamo fuori a fare una festa.
1: Esatto. E venerdì prossimo a quanto pare saremo qui.
2: Voi sostenete Radio Onda Rossa, scriveteci a ondarossa@ondarossa.info. Ciao, state bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
5: Ai ai ai ai ai ai ai.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
10: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile.

0: spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Quanta pena stasera, c'è sul fiume che fiotta così.

0: ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali.
6: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Ed eccoci, 10:32, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Leonardo Pompili, l'avvocato difensore di Tareq Dridi, una storia che ricorderete, una storia che da questi microfoni e non solo abbiamo seguito da vicino, giusto per dare contezza a chi di questa storia non è venuta a conoscenza. È una persona arrivata dalla Tunisia nel 2008 che era stato arrestato ad ottobre del 2024 al seguito della manifestazione del 5 dello stesso mese, quindi di ottobre, che aveva visto scendere in strada migliaia e migliaia di persone a fianco della resistenza, della lotta palestinese. E ora ci sono degli aggiornamenti riguardo il suo processo e quindi di questo chiediamo a te. Ci senti, no?
1: Sì, ciao a tutti, okay. E tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sì, diciamo la situazione si è evoluta, voi l'avete seguita un po' fin dal principio, inizialmente questo arresto, poi una condanna molto severa anche con il rigetto della perizia che era stata richiesta per le problematiche, insomma, di salute di Tareq, e con una condanna draconiana, per così dire 4 anni e 8. Abbiamo fatto appello, che voi avete seguito, diciamo, anche con la, insomma, c'è stata molta solidarietà che sicuramente ha aiutato anche ad accendere un po' i fari su questa situazione kafkiana, e che in qualche modo ha permesso in appello anche di in parte ribaltare una parte delle argomentazioni. Infatti c'è stata una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il motivo, insomma, sul diniego che era stato fatto sulla perizia. Quindi è stata accolta quel motivo, è stata accolta la perizia, e la perizia, e chiaramente questo ha portato anche all'accoglimento poi di quel motivo, che ha permesso questa cosa qua. Ora quindi la pena si avvicina, diciamo, cioè la misura cautelare sta per scadere, scadrà il 16, perché chiaramente non può oltrepassare quello che è il limite della condanna, l'entità della condanna. E quindi la nuova prospettiva è questa, che fortunatamente, insomma, adesso Tareq uscirà. Stiamo preparando tutto perché possa uscire senza problemi, nel senso che, come sapete, lui è un soggetto, una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione, con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare, gli porterò della documentazione che abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
0: Sì, rispetto a questo, ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
1: Non è delle più rose, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce, abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui, quando uscirà, subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, ivi compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma, ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi, diciamo, ha dei motivi. Si tratta, insomma, di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo, lo strumento preciso che utilizzerà non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà lo affronteremo.
0: Ok, e quindi è certa, insomma, per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno. Pronto?
1: Scusami, non ho sentito.
0: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa.
1: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo magari è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti, che o riprendono il loro cellulare oppure trovano la prima persona che passa e gli chiedono la cortesia di chiamare l'avvocato e ci fanno sapere. E quindi diciamo non sappiamo mai se lo liberano la mattina, se lo liberano la sera, dipende molto da gli adempimenti, quanto se la prendono comoda e quant'altro. Quindi purtroppo questo è una cosa negativa. E
0: sì, ricordiamo che si trova al momento al carcere di Frosinone.
1: Esatto.
0: Esatto, vari passaggi in varie carceri.
1: Sì, io gli ho detto, guarda, come ti liberano, tu trova il modo di chiamarmi che in caso ti vengo a prendere, però in realtà si era organizzato con un'altra persona che c'è con Loki, che lo ha aiutato anche durante quest'ultimo periodo, e quindi verosimilmente insomma ci organizzeremo in qualche modo, però ce lo farà sapere purtroppo solo quando esce, quindi non possiamo dare un'indicazione per il momento.
0: Ok, e l'ultima domanda: lui per ora ha finito di scontare la pena, però il processo è ancora in corso, corretto?
1: Sì, perché praticamente è stato fatto ricorso in Cassazione. Abbiamo fatto ricorso in Cassazione sulla base delle riconosciute aggravanti che come sapete il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, quindi non si va nel merito ma sull'applicazione delle norme sì, e quindi in questo caso specifico l'applicazione di queste aggravanti che non sussistevano si trasforma anche in un vizio di legittimità, e quindi abbiamo impugnato. Questo serve intanto per lui, perché comunque anche se ha scontato tutto gli varrebbe comunque una parte in più che ha scontato come preso offerto in casi e di eventuali altre cose, quindi è giusto comunque farlo quando ci sono le motivazioni tecniche, e dall'altro lato in realtà serve un po' a tutti, perché chiaramente se si esclude un aggravante una sentenza può essere utile anche a altri soggetti nello stesso, diciamo, nella stessa giornata, ma anche diciamo in altre giornate. Insomma, è sempre giusto quando ci sono gli spazi fare il massimo.
0: Va bene, e non so se hai qualche comunicazione anche direttamente da lui che ti è arrivata nel momento in cui l'hai incontrato in questa fase finale, insomma se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento.
1: Lui mi ha espresso, mi fa piacere dirlo, mi ha espresso comunque la diciamo la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo, e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà, e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma diciamo si sente comunque persone molto vicine.
0: Sì, sì, infatti insomma la storia di Tarek che è una, ma sono anche 100.000, allo stesso tempo appunto ha avuto diciamo la fortuna poi di avere una rete accanto, e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
1: grazie
0: sempre dalla radio continueremo a darne, e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma grazie intanto.
1: Ciao,
0: buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tarek Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è: cosa succede dopo il buco nero della galera? E credo insomma che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tarek, che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, quindi seguire anche diciamo tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Proveremo, seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Informazioni su quello che sta accadendo e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna, quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania stiamo parlando veramente di tanti soldi, quindi questo va sempre secondo me tenuto presente perché è un dato importante, a volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto. E quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, delle reti, dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio come PNEA si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali, e poi diciamo la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì, parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana, e 11 giorni di corteo consecutivo è come dire qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania diciamo così post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma, certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra guidato da Sali Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è diciamo un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Vegliai, è attualmente in carcere, la vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi Rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione, in questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, non so se avete notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato, subito dopo gli Stati Uniti, anche lei dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama sta un po' stretto nella sua posizione e cerca da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro, e quindi questa grande attenzione su queste proteste. Sono proteste pacifiche, sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan. Abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Salih Berisha e dei suoi seguaci che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, sì. È una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà e lo sta dimostrando, perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo. Adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremmo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media. Poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo. E subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
2: Sì,
8: o mi,
2: no, assolutamente. Okay. Questo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste sono, diciamo.
8: E poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni,

sinistra invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio appunto con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, un insegnante in pensione, lei mi ha detto qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a vedere, a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice questo c'è già il turismo, dice quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione, è una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile, e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me soprattutto è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo, da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di un diciamo livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta,
Diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è secondo me l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e

0: una riappropriazione di un potere democratico che forse appunto nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche di redistribuzione ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, e quindi anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un feticcio vuoto. E in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza, secondo me, si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque appunto la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato appunto che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso appunto solo concentrati, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto appunto anche sulle rotte migratorie, tra cui appunto i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè, nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stato una dittatura molto molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono anche consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità, tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto delle ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania, quanto per quale sia un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, non sono.
1: Certo.
0: Però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Tarta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché c'è che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica secondo me molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie. Ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, che come

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Quieto, non si resiste. Accompagni.

0: Ieri abbiamo parlato con Murat Cinar, giornalista e attivista curdo. Abbiamo parlato della storia di Bella Demat, un'attivista trans curda che rischia di essere espulsa dalla Svezia e essere quindi rimandata in Turchia, e questo ovviamente ha suscitato attenzione e preoccupazione nei movimenti per i diritti umani e nei movimenti LGBTIQ. Abbiamo parlato appunto con Murat Cinar, che ne ha parlato anche sul manifesto, per ricostruire un po' la vicenda di Bella Demat, e abbiamo innanzitutto chiesto a Murat di ricostruire la situazione di questa attivista.
1: Bella Demat è una cittadina della Repubblica di Turchia, è una persona curda, trans, attiva da anni nel movimento per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQI+. Nel 2017, quasi 10 anni fa, durante il Pride di Istanbul, era stata arrestata e, secondo le sue dichiarazioni, torturata anche dalla polizia durante il trattenimento. I problemi non provengono solo dalle istituzioni nella vita di Demat, perché per anni ha dovuto sopravvivere anche con la minaccia concreta di morte dei suoi familiari, ovviamente per via della sua identità di genere e del suo orientamento sessuale, eccetera. E tutto questo si aggiunge ovviamente al suo percorso politico all'interno del movimento extraparlamentare LGBTQI+, ma anche all'interno delle attività politiche del Partito Democratico dei Popoli, e anche all'interno dell'associazione Amnesty International e Fembehayat LGBTQI+. In particolare, le sue attività politiche del Partito Democratico dei Popoli sono finite al centro di una serie di inchieste per via del fatto che il partito sia stato sistematicamente criminalizzato e discriminato nel giro politico e giuridico in Turchia. È il paese in cui si registra purtroppo ancora un elevato caso di violenza e di emarginazione nei confronti delle persone LGBTQI+. Solo nel 2025, per esempio, sono state registrate 29, purtroppo, omicidi di persone LGBTQI+, secondo il report dell'associazione Transgender Europe, TGEU. E nel 2017, appunto, forse arriva l'ultima goccia del bicchiere, e lo stesso anno Bella Demat decide di andare in Svezia, dove presenta la sua domanda di asilo. Dopo 3 anni di attesa, l'ufficio immigrazione svedese decide di respingere la sua richiesta, ignorando tutto quello che è vissuto di persona Bella Demat, ignorando anche la natura dei fatti in Turchia, ma ignorando anche il fatto che nell'ordinamento giuridico turco ci siano delle leggi come quelle che punisce i comportamenti sessuali contro natura, spesso usate per perseguitare le persone LGBTQI+. E poi a tutto questo bisogna aggiungere anche un accanimento sistematico, pubblico, politico, che arriva addirittura al popolo attraverso le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e un accanimento nei confronti delle persone LGBTQI+, che vengono definite come pervertite, che distruggono, minacciano la famiglia tradizionale, eccetera. Cosa fa Bella? Bella non si arrende, presenta il suo ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, e al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso i suoi avvocati, ma anche qui riceve risposte negative. Lo scorso marzo invece si pronuncia il Comitato ONU, che riconosce che in caso di rimpatrio Bella correrebbe un rischio concreto di morte a causa delle sue identità di genere e del suo impegno politico per via delle caratteristiche e comportamenti della sua famiglia. Tuttavia lo stesso comitato dice però la Svezia ha valutato correttamente il caso. Quindi una decisione che di fatto apre purtroppo la strada dell'espulsione. E di fatto succede così, arriva a Bella la lettera dell'espulsione e lei inizia a nascondersi, è lì che nasce la campagna, la sensibilizzazione e in questo luogo sicuro purtroppo nell'arco di un mese viene identificata Bella Demat e la polizia interviene e la porta in un centro di rimpatrio vicino a Stoccolma.
0: In queste settimane è nata la campagna e la petizione Save Bella e quindi insomma abbiamo chiesto a Murat Çınar cosa possiamo fare concretamente per sostenere Bella Demat e cercare insomma di contribuire per evitare la sua deportazione in Turchia. Questo è il quanto appunto ci ha risposto.
1: Durante questo periodo di scombussolamento e alto rischio per la sua deportazione abbiamo provato in qualche maniera di rendere pubblica l'informazione. In Svezia c'è una mobilitazione importante, sono stati fatti due presidi, una abbastanza grossa. Su in rete cerchiamo di fare un sacco di lavoro e sono uscite campagne di sensibilizzazione in Svezia, in Turchia in due lingue, in turco e curdo, attraverso una rete di persone LGBTQI+ che vivono in esilio e che ha la base Barcellona. È nata un'altra campagna in diverse lingue, poi è stato messo in piedi il sito web savebella.org, dove raccogliamo delle adesioni, delle firme e dove potete trovare anche il link di una campagna di produzione dal basso, crowdfunding, perché Bella Demat è in Svezia in attesa che si pronunciasse il appunto l'ufficio immigrazione. Lavorava, era un artista, organizzava feste, lavorava come DJ eccetera, quindi sosteneva la sua vita economicamente lavorando giorno notte e questo non è possibile e quindi ha un vuoto economico e per cui ci impegniamo anche per sostenerla economicamente. E la stessa cosa stiamo facendo anche in Italia e attraverso il mondo del giornalismo, attraverso il mondo dell'attivismo sono uscite alcune notizie, alcune campagne e quello che cerchiamo di fare è fare voce e anche per questo è importante il vostro intervento in radio, il contributo in radio. E di solito si prova questa strada qua, sono anni che vengono deportate le persone, però come dimostrano anche associazioni più ufficiali come Amnesty International eccetera, e se si riesce a creare un senso critico collettivo, una reazione, a volte queste deportazioni, queste trasgressioni, negazioni dei diritti umani fanno un passo indietro e quindi quello che possiamo fare è sostenere attraverso la potenza mediatica questa campagna, fare in modo che la gente sappia e parlare in modo che non si pensi che la questione riguarda soltanto Bella Demat, perché la Svezia purtroppo negli ultimi anni ha accelerato le deportazioni e soprattutto nei confronti della Turchia e quindi verso la Turchia, e questo fatto viaggia con la salita al potere delle destre in Svezia e l'inserimento della Svezia all'interno della famiglia della NATO. e quindi con la Turchia come se ci fosse un patto, un protocollo che non c'è, ma probabilmente c'è almeno a livello politico. Quindi bisogna attirare l'attenzione su questo anche al fatto che Bella Demat, come dice anche lei in alcune sue dichiarazioni, non è l'unica persona e non è la prima persona che viene respinta nonostante i requisiti necessari dalla Svezia verso la Turchia.
0: Come ricordava Murat Cinar, appunto, se n'era parlato di tutto questo quando la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, nell'ambito della contrapposizione dell'Unione Europea alla Russia di Putin, e che avrebbe voluto in cambio, insomma, la fine dell'asilo politico per persone curde in Svezia, e le deportazioni appunto sono già iniziate da tempo. In questo caso parliamo in particolare di quella molto pericolosa di Bella Demat. Abbiamo poi, per concludere questo intervento di Murat Cinar, gli abbiamo insomma chiesto di parlare in maniera un po' più ampia delle persone LGBTIQ in Turchia, e vi facciamo ascoltare ovviamente la sua risposta.
1: E in generale la situazione delle persone LGBTQI+ in Turchia è una situazione molto complicata, diventa sempre più difficile, al di là del fatto che emerge in prima battuta, ovvero quelle degli omicidi, c'è anche un aumento nel caso della violenza. Per esempio KCL, che è una delle associazioni più importanti e più vecchie della Turchia, che ha la base ad Ankara, nel 2025, quindi un anno fa, sono stati registrati 412 casi di violenza contro persone LGBTQI+, stiamo parlando degli stupri, correzionali e aggressioni con armi da fuoco. E senz'altro al centro di questa violenza sistematica ci sono le persone trans, spesso e volentieri in Turchia obbligate a lavorare nel mondo del lavoro del sesso, vivono in piena emarginazione e invisibilità, e anche se nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo lavorativo e dell'alta borghesia qualche esempio emerge rispetto al passato, tuttavia nel resto della società, che è la parte più predominante, più grande, le persone LGBTQ+ sono più emarginate e sistematicamente dal governo arrivano tentativi di introdurre leggi, tentativi di emettere dei decreti, e soprattutto dal Ministero degli Interni arrivano delle decisioni che cercano di criminalizzare le persone LGBTQ+, e che queste decisioni cercano di distruggere il mondo dell'associazionismo. Dal 2016 al 2018, con la scusa dello stato d'emergenza, ad Ankara tutte le manifestazioni di ogni natura di qualsiasi associazione LGBTQI+ sono state sospese per 2 anni. Non si poteva fare neanche la proiezione di un film, riunione banale nella sede di un'associazione. Questo ovviamente ha creato anche un effetto collaterale, ovvero in questo mondo dell'associazionismo ci sono delle persone che lavorano all'interno della lotta per la rivendicazione dei diritti delle persone, che sono persone che magari in altri ambiti non potrebbero trovare lavoro per via dell'omotransfobia molto diffusa. Cosa è successo? Hanno perso il lavoro, e quindi alcuni sono stati obbligati a fare di nuovo lavoro del sesso, oppure lavoro invisibile di sfruttamento, oppure parecchi se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico in Europa e vivono in diaspora, in esilio. E nelle tornate elettorali, nel momento in cui si scopre che i partiti d'opposizione hanno candidati LGBTQI+, partono le campagne di calunnia e aggressione mediatica anche da parte dei partiti al governo, e poi sistematicamente le persone LGBTQI+, appunto dai vertici del governo, vengono definite come persone perverse, deviate, che minacciano la famiglia tradizionale, che non, per loro non non c'è spazio in Turchia e bisogna curarle, eccetera eccetera. E poi il movimento per le strade ha una grande fatica. Il Gay Pride di Istanbul, che è stato forse il Pride più grande fatto in un paese a maggioranza musulmana secondo le dichiarazioni delle persone, è dal 2014 che non si può più fare. C'era sempre stato un Trans Pride molto grande a Istanbul, anche quello è vietato. Ogni anno c'è il tentativo, il movimento in qualche maniera cerca di conquistare la sua visibilità, ma spesso e volentieri tutto si conclude con la violenza della polizia, manganelli, lacrimogeni, detenzione, munizioni di plastica, trattenimento nel commissariato, poi in carcere. Poi partono le inchieste, si trasformano in processi, eccetera eccetera. Insomma, c'è una sistematica volontà da parte del governo, e quella di distruggere il movimento, fare in modo che siano persone invisibili, purtroppo, oppure facciano parte del mondo del lavoro del sesso, oppure del mondo dell'intrattenimento underground.
0: Ringraziamo Murat Cinar per questo contributo e vi ricordiamo il sito della campagna Save Bella, savebella.org, scritto savebella tutto attaccato.org. Metteremo l'indirizzo anche sul post che pubblicheremo sul sito www.ondarossa.info. Ricordiamoci insomma di dare visibilità in tutte le occasioni di lotta a questa campagna.
2: Now, if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take a kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter will be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over, speak your mind, decide to do something about it. Of course the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though that's a fact, he's got a yaller streaker running down his back. He doesn't have to stool, he'll always get along on what he takes out of blind men's cups. You got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose the working you so hard it's just outrageous, and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, 'cause he thinks he's got your union lick. Well, he looks out the window and what does he see but a thousand pickets, and they all agree he's a bastard, unfair slave driver. Bet he beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red unpatriotic.

Junior. Al centro sociale occupato e autogestito transfemminista Aure e Marco, in viale dei caduti della guerra di liberazione, come ogni lunedì alle 18.30, un momento per incontrarci e confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere, una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni e cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Quindi se hai problemi col tuo proprietario, se hai subito una minaccia di sfratto, se pensi che la casa sia prima di tutto un diritto per tutti e tutte, ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aure e Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

domani martedì 16 giugno presentazione del libro Donatori di Memoria a San Lorenzo, storia in cammino, al Parco dei Caduti del 19 luglio, entrata dalla laterale, dalla bocciofila di San Lorenzo, in via dei Luceri 9. Interverranno Alessandro Portelli, storico e studioso delle culture popolari, Caterina Arfè, funzionale archivista, Rosario Pavia, architetto, e Rossella De Salvia, Modena, Giuseppe Teano, sociologo. Quindi domani, martedì 16 giugno alle ore 17 al Parco dei Caduti 19 luglio qui a San Lorenzo.

domani, martedì 16 giugno, nell'ambito del San Lorenzo Pride, presentazione del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo, edizione del Saggiatore, di Martina Micci, che è in dialogo con Elia Bonci. Presentazione presso Antigone Bookshop.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, ancora martedì 16 giugno, domani alle 20.30 nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, in via Francesco Di Sales 1. Proiezione del film Las Leonas e discussione con le registe, un gruppo di donne immigrate a Roma, quasi tutti sudamericane, lavorano come badanti e domestiche, hanno in comune una passione, il calcio. Una storia speciale, una storia che speciale TG1 in collaborazione con la Rai Cinema propone con il documentario Las Leonas.

Il film parla delle passioni, dei sogni e delle difficoltà di Vania, Melissa, Joan, Bea, Siam, Ana e Elvira, ognuno col proprio percorso di emigrazione, con la propria storia familiare, ma tutte con una passione sportiva in comune. Quindi proiezione di Las Leonas, martedì 16 giugno, nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1, ore

alle 20 al centro sociale cortocircuito in via Filippo Serafini 57, proiezione di Rosso come il cielo, di un film di Cristiano Bortone del 2005. Il cortocircuito si trova in via Filippo.

violenza ostetrica e potere sui corpi, una questione di genere, mercoledì 17 giugno alle 17, un appuntamento organizzato da Differenza Donna ONG, Associazione di Donne contro la Violenza alle Donne, nella sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19. Se ne parla con Lucia Re, professoressa ordinaria di filosofia del diritto e all'Università degli Studi di Firenze, Chiara Magneschi dell'Università Telematica e Campus, Giulia Solfi, dottoranda in teoria dei diritti umani, Silvia Brunello, esperta di parità di genere e diritto europeo, Costanza Giannelli, operatrice, attivista, Differenza Donna e giornalista, e modera Ilaria Boiano, avvocato.

ancora mercoledì nel giardino della Casa Internazionale delle Donne, vi chiamo io Francesco Di Sales 1A, presentazione del volume Appunti Femministi di Eleonora De Nardis Giansante, attraverso una prospettiva internazionale l'autrice mette in relazione

le forze di trasformazione sociale. Con Francesca Recchia Luciani, filosofa, Anna Simone, sociologa, modera Simona Bonsignori della collettiva Factora.

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni. Eravamo arrivati a mercoledì 17 giugno. Siamo allo Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Barricadero latinoamericana contro l'estrattivismo colonialista. Racconti e immagini di resistenza indigena in Honduras e Brasile. Alle 18 dialogo con, a più voci, con Berta Zuniga Casares e Camillo Bermudez. Alessandro Corap, rappresentante del popolo Mundruku. Juma Shipala, rappresentante del popolo Shipaya dell'Amazzonia brasiliana. Quindi alle 18 il dialogo, alle 21 la pericena, alle 21.30 proiezione di un estratto del documentario Water for Life,

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni, ancora cinema, ancora mercoledì 17 giugno al Cine Bakunin in piazza, questa volta all'aperto. 17 giugno e il film è, a Cattone di Pasolini e il posto è via Vettor Fausto 3 presso il gruppo anarchico Bakunin, Fai, Roma e Lazio. Mercoledì 17 giugno. Proiezione all'aperto all'interno del lotto, porta e condividi.

Mercoledì 17 giugno, ancora cinema, ciclo Pride, Cineforum allo spazio sociale ex 51 in via Bacciarini 12. Questo mercoledì 17 giugno, allora è 21:30, proiezione del film Pride.

Pierpaolo Casarini, curatore dell'edizione italiana, Luca Pisapia, giornalista e scrittore, Andrea Greco dell'Atletico San Lorenzo, e modererà il Duca. Il Forte Prenestino si trova in via del Pino a Centocelle a Roma.

Venerdì 19, libri al cortocircuito, la dichiarazione dell'Avana. Libri al cortocircuito, 19 giugno 2026, alle ore 18.30, inizio dell'evento, presentazione del libro Apericena, il libro della dichiarazione dell'Avana. Saremo insieme con i compagni della rete dei comunisti a seguire dopo la cena concerto con i One in Blues. Il cortocircuito, lo sapete, si trova in via Filippo Serafini 57 a Cinecittà.

venerdì 19 giugno ci spostiamo in via della Vasca Navale 6 all'Oa Acrobax, un microfest di musica altra presso l'Oa Acrobax, suoni, parole, idee, oltre ai ruoli, i generi, esperimenti imposti. E quindi concerti allo Acrobax con Cindy Talk, Mai Mai Mai, a Cartep, Panica DJ Set.

Il Dance La Rue, Graffiti Jam volume 16, il 20 giugno dalle ore 10 a Piazzale Pino Pascali, a Quarticciolo appunto.

sabato 20 giugno allo Atrobas, concerto di Sean Cooty e Egypt 80. Atrobax ospiterà sul palco Sean Cooty per un concerto appassionato come il suo sax e potente come il sound degli Egypt 80, che suoneranno con lui. Quindi appuntamento a Loa Acrobax, via della Vasca Navale 6, sabato prossimo 20 giugno. Ultimo comunicato.

comunicato per quanto riguarda lo spazio comunicazioni di Onda Rossa. A risentirci lunedì prossimo.

0: Radio Onda Rossa, lo spazio comunicazioni non finisce qui, c'è un'ultima comunicazione al volo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per lo spazio come sempre alla, alla nostra radio preferita e ricordo la sottoscrizione per il radio abbonamento anche quest'anno.
0: Bravo,
1: perché altrimenti,
0: lo abbiamo detto noi.
1: Altrimenti tutte queste informazioni e questi scambi non ci possono essere chiedere. E, insomma, continuiamo ad utilizzare la radio in maniera più opportuna e più frequente possibile. Questo è un appello che mi sento di rivolgere come compagna a tutti quelli che sono indecisi, pure se donare tanto o poco, insomma, però cerchiamo di sottoscrivere perché è fondamentale che le attrezzature e tutto il, tutte le spese che ci sono dietro, tra quelle bollette che sono tantissime, vengano in qualche modo rimpinguate dalla generosità di chi questa radio la ascolta in qualsiasi momento, su a spiaggia, al lavoro, in macchina, del straforo e niente. Quindi
0: esatto,
1: questo è bello che
0: faccio. L'importante è sentirsela la radio.
1: L'importante è sentirsela dentro la radio e fuori la radio. No, vi chiamo perché stiamo organizzando come amici, amiche, compagni e compagne di Pasquale Scarmozzino, un compagno venuto a mancare poche settimane fa qua da Riccia, che molti hanno conosciuto, hanno avuto il piacere di conoscerlo durante la sua vita e terminata purtroppo prematuramente per un male incurabile. E niente, vogliamo organizzare, lo stiamo già facendo, un concerto con un teatro a suo ricordo subito adesso domenica 21 giugno a Genzano. Quindi io sarò un po' emozionato e passo a leggere 10 righe così almeno non perdo il filo.
0: Vai.
1: Domenica 21 giugno dalle ore 19 all'anfiteatro Michael End di Genzano presso l'Olmada in viale Vittorio Veneto ci sarà una serata davvero speciale intitolata Sono mille papaveri rossi, il primo memorial in ricordo del nostro compagno Pasquale Scarmozzino. Non sarà solo un evento, ma un momento per stare insieme, ricordare un compagno che ha dato tanto e trasformare il ricordo in qualcosa di bello, vivo e condiviso. Sul palco si alterneranno musica, teatro ed emozioni, con tanti artisti pronti a dare il loro contributo. In Edlud, il legittimo brigantaggio, Francesco Di Gregorio, la sacca di Eulo, Gianluca comandante spirito de Modena City Ramblers, Max Walrus evangelista e i musici di Atores. Il microfono sarà aperto a chiunque vorrà esprimere un pensiero o un ricordo di Pasquale. Insomma, una serata piena di energia ed emozioni. La partecipazione è a sottoscrizione libera e tutto quello che verrà raccolto sarà devoluto all'associazione Gazzella ODV per sostenere le bambine e i bambini in Palestina. Quindi sarà anche un modo per fare un gesto concreto di solidarietà con il popolo palestinese. Vi aspettiamo domenica 21 giugno dalle ore 19 fino alle 23:30 all'anfiteatro Michael End di Genzano nei pressi dell'Olmada, gli amici, le amiche, i compagni e le compagne di Pasquale.
0: Grazie.
1: Grazie a voi e buon proseguimento, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao.

0: vero di e torniamo immediatamente in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo al telefono con Rachele Borghi, che insegna alla Sorbonne, che è un'attivista di Urgence Palestine, che è un'amica di questa radio. E pronto, ci sei? Eccola. E oltre a tutto ciò fa anche parte di un collettivo, mi stavi dicendo, di studente e lavoratore dell'università che lavora sulla Palestina, che si chiama?
1: Università Rave Gaza.
0: Perfetto.
1: Universitari con Gaza.
0: E torniamo purtroppo, insomma, a parlare di repressione, clima autoritario nella scuola, eccetera. Vorremmo in particolare con te parlare del caso che è successo a una insegnante di liceo francese, Sophie Gigot, dico bene il cognome?
1: Sì. Perfetto.
0: Sophie Gigot, un'insegnante di filosofia, che è stata accusata di aver indottrinato i suoi studenti. Ci vuoi raccontare brevemente cosa è successo e poi, insomma, lo commentiamo insieme?
1: Sì, Sophie Gigot è, oltre che un'insegnante, una filosofa, ricercatrice indipendente in filosofia, è anche un'attivista. E si occupa di migrazioni e vivendo dal nord della Francia, che è una zona del Pas-de-Calais, quindi chiaramente chiamata ad attivarsi per tutte le questioni legate alla migrazione e a quella che veniva chiamata, e che sicuramente voi conoscete, la giungla di Calais, quindi il campo dei migranti di passaggio dalla Francia. Lei ha sempre portato la ricercazione come base del suo lavoro e l'idea che quello che succede al di fuori dell'università, dei licei, dei contesti di insegnamento, di diffusione dei saperi, non può essere staccato da quello che è la vita, l'attualità, la società. Quindi ha sempre cercato di portare quelle tematiche a lei care nei suoi insegnamenti e aveva organizzato un'uscita con i ragazzi e le ragazze delle sue classi per incontrare una serie di attori e attrici dei movimenti di solidarietà per i migranti, eccetera. Questa cosa è stata denunciata da alcuni genitori delle persone studenti dicendo che era problematico che questo tipo di tematiche, in particolare quello della cosiddetta giungla del Pas-de-Calais, entrasse dentro la classe e che lei volesse portare gli studenti lì e indottrinarli su delle questioni delle migrazioni, perché ovviamente qui in Francia, come anche in Italia, c'è questa narrazione, no, del remplacement, cioè che i migranti arrivano e rimpiazzano i francesi e le francesi e la francesità della Francia originale, e con chiaramente nel caso della Francia un forte accento messo sulla questione dell'Islam, perché in Francia l'islamofobia è fortissima e c'è un'islamofobia di Stato propriamente nel sistema in cui si è. In particolare è stato poi Eric Zemmour, che conoscerete di nome, uno dei maggiori esponenti, diciamo, della fascizzazione della politica francese da tantissimi anni, di estrema destra, anti-immigrazione, eccetera, che ha diffuso questa informazione, ovviamente informazioni comunque sbagliate, perché non era quello che lei stava facendo, e portando
0: Scusa, ti interrompo solo un attimo. Prego, è un'altra narrazione, un'altra narrativa che condividiamo tra Francia e Italia, cioè quello dell'indottrinamento, cioè provare a insegnare pensiero critico, provare a dare qualche informazione o qualche opinione che non sia assolutamente in linea con i governi, con i fascisti, eccetera, sarebbe ovviamente indottrinamento.
1: Sì, infatti.
0: Sempre come se le persone studenti fossero degli imbuti dentro cui si buttano cose, ecco.
1: Sì, infatti questa cosa dell'indottrinamento chiaramente non è solo questi gruppi e questo contesto, diciamo, politico e sociale che parla di indottrinamento non riguarda solamente la questione delle migrazioni e quindi tutta la questione del razzismo, ma anche ovviamente il genere, e quindi è lo stesso contesto che aveva attaccato il famoso momento nel 2013 quando c'è stato il matrimonio per le persone omosessuali, che aveva fondato la Manif il gruppo, diciamo, la Manif Purtus al posto del matrimonio per tutti, quindi la manifestazione per tutti, dove loro andavano in giro a dire che un padre e una madre sono la base della famiglia, insomma le cose che conoscete anche voi, lo stesso tipo di discorso, lo stesso tipo di linguaggio dell'Italia, dei no gender e compagnia. E in Francia c'era la Manif Purtus e c'era l'Observatoire della teoria du genre, quindi l'osservatorio della teoria del gender, che diceva che c'era un indottrinamento e una omosessualizzazione degli studenti a livello del liceo, come anche un attacco forte era stato fatto all'università. Quindi è lo stesso contesto che produce questo tipo di narrazioni e questo tipo di violenza poi verso le persone che cercano, appunto, come dicevi, di sviluppare uno spirito critico, che tra l'altro è iscritto negli obiettivi dell'insegnamento, sia a livello del liceo che quindi in Francia l'educazione nazionale si chiama, che a quello dell'università, che si chiama enseignement supérieur. Il fine è proprio quello di sviluppare lo spirito critico, e invece questo spirito critico viene chiamato indottrinamento e diventa poi il bersaglio di queste violente aggressioni che vengono fatte sui social, sui giornali, sui media, anche perché in Francia i media sono controllati da Bolloré, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e quindi tantissime case editrici e tantissimi giornali e tantissime reti televisive sono controllate da Bolloré, e quindi hanno fanno da relè, diciamo, di questi discorsi, di questo tipo di approccio, ecco. Quindi
0: contro Sophie Gigot si scaglia Eric Zemmour, si scaglia Rassemblement National, altre organizzazioni di destra, ovviamente con toni persecutori.
1: Sì, infatti quello che volevo dire è che siamo di fronte delle aggressioni verbali e o delle campagne di diffamazione sui social, però molto spesso questo tipo di violenza si riversa nella vita concreta, nel senso nella materialità delle vite, perché poi molto spesso pubblicano, riescono a trovare gli indirizzi di casa, pubblicano il numero di telefono, eccetera. Quindi le persone che sono oggetto di questo tipo di violenza sviluppano una vera e propria paura, perché non sai mai quello che ti può succedere nello spazio pubblico, come anche nel tuo spazio intimo, nel tuo spazio privato, perché appunto vengono pubblicati poi gli indirizzi delle abitazioni, eccetera. Molto, molto spesso ci sono tantissimi casi così, e oggi con la Palestina, c'è addirittura una, un conto che si chiama Balance ton antisemita, che denuncia il tuo antisemita, che ha proprio questa funzione di raccogliere testimonianze di studenti, di gente eccetera, e poi di mettere sui social i nomi e a volte appunto gli indirizzi di casa delle persone pro-Palestina. Quindi è un continuum, e infatti Sophie Gigot è oggi molto investita anche sulla Palestina. Lei fa parte di questa CALAP, che è questo coordinamento, ora diventato associazione per le, antifascista per le libertà accademiche, è molto attiva lì proprio per continuare a parlare della questione della libertà accademica, del potere. Del dovere anche insegnare appunto questo pensiero critico e queste questioni sociali, e soprattutto quello che lei ha fatto, che è stato anche molto forte, è stato il fatto di andare avanti in maniera ancora più determinata. Infatti è appena uscito il suo libro nel febbraio-marzo del 2026, che si chiama La solidarietà non è un crimine, dove appunto parla anche di quello che le è successo, ma soprattutto centra l'attenzione sulla critica di tutta la criminalizzazione alla solidarietà che viene fatta da appunto quella ai migranti fino a oggi alla Palestina. E quando è uscita il verdetto, diciamo, del processo, che come ci si poteva aspettare, ma sia sempre qualche speranza, io non ce l'ho nell'ingiustizia di Stato, quindi lei forse ce ne aveva un po' di più.
0: Lei aveva fatto delle denunce per gli attacchi, sì, che aveva subito.
1: Sì, aveva fatto delle denunce perché aveva ottenuto quella che viene chiamata, non so se c'è anche in Italia, la protection fonctionnelle. Vuol dire che quando tu sei dipendente statale e vieni colpita nell'esercizio delle tue funzioni, puoi chiedere questa protezione funzionale, cioè l'università, la scuola o quello che è ti paga le spese d'avvocato per poter denunciare, e dovrebbe seguirti, diciamo, anche psicologicamente eccetera, per sostenerti nelle procedure. Quindi lei ha ottenuto la protezione funzionale, ha fatto denuncia, e il processo c'è stato qualche mese scorso, se non mi sbaglio, un processo in cui c'è stato un appello proprio a ritrovarsi, a manifestare per lei in solidarietà, ma soprattutto per mostrare anche numericamente che siamo in tanti contro questo tipo di narrazioni. Chiaramente ha perso, il risultato è arrivato la settimana scorsa, se non mi sbaglio, e ci siamo sentite, perché nel frattempo c'era stato anche il mio di processo per gli attacchi che avevo avuto anch'io più o meno nello stesso periodo suo, e ho perso anch'io. E lei quello che mi ha detto è stato: io adesso quello che vorrei fare è raccogliere le testimonianze dei processi delle persone come noi, soprattutto persone assegnate donna, per analizzare anche i tipi di linguaggi e di discorsi che vengono utilizzati dai giudici per dire che di fatto non è successo niente. Perché lei racconta del fatto che oltre al fatto appunto di dire che alla fine non è successo niente, anche se è riprovevole quello che le hanno detto e che le hanno fatto, ma soprattutto dicono in soldoni che lei è troppo sensibile e quindi insomma si è offesa per niente, ecco, in grosso. E questa cosa denuncia anche un certo tipo di attitudine dei giudici e dei tribunali verso le attiviste, in particolare verso le attiviste, che vediamo poi in tutti i processi oggi per delle persone in solidarietà alla Palestina, che vengono processate la maggior parte per apologia del terrorismo. E questo tipo di retorica viene mobilizzata proprio per sminuire la violenza anche che viene fatta alle persone, e rimettere su un altro tipo di terreno i fatti successi. E quindi questa cosa qui, lei ha detto, io non voglio che questa cosa passi in sotto silenzio, e quindi ha proposto a me e ad altre persone di metterci insieme per analizzare tutti i discorsi, diciamo, dei risultati dei nostri processi, le testimonianze, le cose, i discorsi utilizzati dai giudici, eccetera, e di denunciare il carattere sessista, razzista, eccetera, delle risoluzioni, dei verbali, appunto, della giustizia che per me, appunto, io non ho grandi aspettative nell'ingiustizia di Stato, ma condivido la sua esperienza, perché anche nel mio processo ci sono degli elementi molto molto simili. E infatti lei sta scrivendo anche un altro libro in cui sta portando proprio tutta l'attenzione su le campagne di diffamazione, eccetera, che vengono fatte, perché dice io non voglio stare zitta, e almeno questo posso farlo, cioè scrivere e cercare di pubblicare con case editrici indipendenti, eccetera, queste storie, che sono appunto una dimostrazione ancora super attuale del personale che è politico femminista.
0: Questa analisi che farete sarà sicuramente molto interessante anche per noi, perché fra l'altro, insomma, sarebbe interessante lo stesso, ma abbiamo panorami molto simili di qua o di là, dalle Alpi. Adesso non sto a raccontarti, ma insomma abbiamo giusto la scorsa settimana affrontato il caso di un insegnante le cui foto sono state pubblicate, non solo le sue ma anche quelle della famiglia e dei figli minori, e sempre perché è reputata un insegnante, concedemi la parola, che ovviamente non è mia, estremista, che quindi andava tolta dalla scuola. Detto tutto questo, ti faccio un'ultima brevissima domanda, se vuoi. Ti volevo chiedere se tutto questo ha visibilità in Francia, e poi ci risentiamo magari con più calma per allargare.
1: Questo, scusami?
0: Se tutto questo è successo a Sofia, sì, a te, eccetera, ha visibilità mediatica o no?
1: Allora, non ha la visibilità mediatica perché, come dicevo prima, i grossi gruppi che possono dare una visibilità mediatica sono tutti di Bolloré in questo momento, cioè c'è stata un'acquisizione sempre più grossa di tutto quello che è i media. Detto questo, ci sono dei giornali indipendenti e dei media indipendenti che parlano di queste cose, e poi ci sono, quello che secondo me è stato anche molto bello nel caso suo e anche nel caso mio, di quelle passate violenze, quelle più recenti di questo marzo, che vengono fatte sempre di più delle campagne di solidarietà, cioè le persone si organizzano intorno alle persone minacciate e diffamate e discriminate, eccetera, per utilizzare i social, il proprio conto, eccetera, collettivamente, per creare un controdiscorso, per reagire, per dire non c'è solo la vostra parola che crea e che satura il paesaggio sonoro, ma ce n'è un'altra. E quindi questa cosa, secondo me, è quella più bella, che riesce comunque a dare visibilità a queste storie, ma soprattutto che permette di dare impoteramento alle persone.
0: E ovviamente anche i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, anzi vogliamo esserci, la nostra solidarietà a Sofì e a te, e grazie. Sappiamo, insomma,

0: Abbiamo con noi Mario Sanguinetti, consulente sindacale del sindacato sociale di base, ma insomma per noi un compagno e un collaboratore. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: E appunto con te vorremmo entrare parlando in maniera anche forse un po' random, insomma, di esempi di quello che succede al personale scolastico in questa nuova era, diciamo, della scuola, in cui le sanzioni, ma anche non le sanzioni classiche, diciamo, anche altre forme di repressione diventano sempre più purtroppo continuative, e quindi insomma conoscere per autodifendersi.
1: Sì, è una situazione che sta veramente degenerando di anno in anno, per cui è importante che si sappia e che, diciamo, il personale scolastico cominci a prendere atto che è diventata una situazione ormai normale, tra virgolette, e che quindi bisogna attrezzarsi anche su questo terreno, insomma, alla difesa dei propri diritti, perché io ho cominciato a fare, diciamo, attività di consulenza sindacale ormai più di 20, nel 99, quindi 27 anni fa, e quando accadeva che c'era una contestazione d'addebito, no, un provvedimento disciplinare, ne parlavamo un anno, due, tre, no? Ecco, io quest'anno solo io ne ho seguite 24 in un anno scolastico, quindi la situazione è veramente pessima, insomma. Alcune sono poi contestazioni assurde, adesso insomma ne parleremo un attimo, per fare una cosa anche che da un lato per rendere conto della gravità e dall'altro per renderci conto del fatto che sono surreali alcune, cui non hanno proprio ragione di esistere. E poi finiscono
0: surreali, ma appunto di fatto poi, come dire, appesantiscono molto la vita di chi le subisce e intimoriscono chi c'è vicino.
1: Esatto, infatti ecco, è proprio quello che stavo dicendo, cioè, perché di solito finiscono con la contestazione, viene fatta la contestazione da debito, poi viene chiamato il docente o la persona, diciamo, degli ADA viene chiamata a difendersi, e poi viene quasi sempre combinata questa sanzione che è l'avvertimento scritto. Questo viene fatto comunque perché così i dirigenti si vantano che hanno preso un provvedimento disciplinare, e qui c'è la prima assurdità, diciamo, di tutta questa situazione, cioè che è una altro che separazione delle carriere. Nella scuola praticamente pubblico ministero e giudice sono la stessa persona, per cui è veramente poi per provvedimenti, diciamo, più pesanti, no, però questo provvedimento viene preso con molta nonchalance, perché tanto sanno che è inutile fare ricorso. Qui un altro aspetto che volevo sottolineare, perché quando noi all'inizio facevamo ricorso anche contro questa semplice, diciamo, misura dell'avvertimento scritto, però l'avvertimento scritto decade automaticamente a richiesta della lavoratrice o del lavoratore dopo 2 anni, quindi viene tolto dal fascicolo personale, il che significa che, siccome quando iniziamo le cause meno di 2 anni non ci durano mai, i giudici ci dicevano non c'è più l'oggetto del contendere, il provvedimento non è più in essere, quindi non si pronunciavano proprio, non entravano proprio nel merito. E quindi noi abbiamo smesso di fare questo tipo di cause, che era oltre al danno la beffa, perché le lavoratrici e i lavoratori dovevano solo pagarle senza averne nessun vantaggio. Questa cosa la sanno anche i dirigenti, e quindi regolarmente, diciamo, queste contestazioni da debito poi finiscono in questo modo, lo sanno anche loro. Quest'anno, appunto, di tutte quelle che ho seguito, una sola è stata archiviata. Le altre sono state tutte combinate, è stato combinato questo avvertimento scritto. Ma passiamo da cose estremamente gravi a cose che sono invece sfiorano il ridicolo. Noi, per esempio, la seconda cosa grave è stata la contestazione che è stata fatta a un docente di storia e filosofia, perché lui al terzo superiore aveva fatto una lezione sui famosi timer che hanno i lavoratori della logistica, e paragonandolo al Panopticon, e quindi facendo, diciamo, una lezione di filosofia che è del programma del quarto, diciamo così, del quarto superiore. E dal registro elettronico il dirigente si è accorto che lui aveva fatto questa cosa e gliel'ha contestata, quindi noi ovviamente l'abbiamo difeso, la libertà di insegnamento, tutto quanto, però gli ha fatto l'avvertimento scritto lo stesso che lui doveva attenersi a quelle che sono le indicazioni e le scadenze temporali previste al ministero, che non è più neanche vero questo, ma comunque tanto sanno che possono scrivere quello che vogliono, e questo ci ha fatto anche rendere conto della pericolosità, appunto, del registro elettronico, insomma, perché è un controllo continuo che i dirigenti scolastici esercitano sull'attività che uno svolge in classe.
0: Sì, senza dubbio. E pronto? Ci sei? Sì.
1: Sì, ti sento.
0: Sì, appunto, che il registro elettronico fosse una forma di controllo, diciamo, lo sospettavamo, tra l'altro, sia verso studenti che perdono almeno alle superiori la loro autonomia anche rispetto alle famiglie, che rispetto al personale docente.
1: Certo. Ecco, questo, diciamo, è un caso. L'altro aspetto è che di solito si usa questo strumento per accontentare le famiglie, no? Perché il customer satisfaction è diventato uno dei paradigmi attorno a cui deve ruotare la scuola. E qui ci abbiamo un altro caso, questa invece è una seconda elementare, una maestra che di pomeriggio ha una bambina che stava più o meno in qualche modo assonnata, le ha detto: ci accendiamo. La bambina si è messa a ridere, i compagni sono messi a ridere, dopo mezz'ora sono usciti, la cosa sembrava finita lì. La mattina dopo si è presentato il papà della bambina all'ingresso della scuola. Per fortuna c'erano due bidelli, diciamo, fisicamente in grado di reggerlo, perché questo c'aveva l'accendino in mano e voleva entrare in classe ad accendere la maestra, sbraitando e urlando. E il dirigente scolastico lo sente, esce dalla sua stanza, lo fa accomodare nella sua stanza, ascolta quello che ha da dire e poi fa la contestazione da debito alla maestra, dicendo che aveva usato un linguaggio che era non educativo, che non andava utilizzato. Quindi siamo, diciamo, ecco, questo. Da un lato sembra che fa ridere, ma la collega sta stando malissimo, perché è una collega, insomma, molto tranquilla, non era neanche una docente contrastiva, diciamo, così era tranquilla, che faceva il suo lavoro, la conoscevo, insomma, da svariati anni, e che però immediatamente il dirigente, quando ho chiesto al dirigente se si era reso conto di quello che aveva fatto, la sua giustificazione stava: beh, ma l'ho fatta per calmare il genitore. Poi però gli ha fatto la sanzione disciplinare, non l'ha archiviata, quindi comunque insomma è andata avanti sulla sua, con conseguenze per questa collega abbastanza gravi, dovuto, insomma, farsi seguire, andare dal medico, proprio perché, non essendo una docente contrastiva, non era neanche abituata, insomma, a questo tipo di situazione, e si è insomma stressata non poco, ecco, quindi veramente
0: contrastiva, ricordiamolo, perché altrimenti chi ci ascolta magari ha meno memoria di storia, è un aggettivo che usiamo un po' in maniera sarcastica, perché è un aggettivo che era stato che viene spesso usato dall'Associazione Nazionale Presidi per dire, insomma, di personale scolastico che non è acquiescente, che magari cerca di far valere il proprio diritto di parola, se non altro.
1: Sì, esatto. Questo, diciamo, è un clima proprio permanente nei collegi dei docenti, nelle situazioni, diciamo, in cui c'è anche qui, ecco, ne dico un'altra, una collega invece RSU in una scuola in cui durante la contrattazione, a un certo momento la dirigente si è rivolta a questa collega, che era, insomma, nostra rappresentante sindacale là, dicendo che la doveva finire perché sennò avrebbe preso nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari, non rendendosi assolutamente conto che in quella sede non aveva nessun tipo, diciamo, di potere gerarchico nei confronti della collega. La collega ha avuto la prontezza di telefonarmi, seduta stante, insomma, io messo il viva voce, abbiamo detto di tutti i colori a questa dirigente, che si è data a quel punto una calmata. Però ecco, questo il clima che c'è, insomma, per cui anche nei momenti in cui loro non hanno nessun tipo, appunto, di possibilità di andare a prendere, diciamo, delle misure disciplinari, ormai l'andazzo è così, cioè minacciano. Io ho cominciato a lavorare svariati anni fa, decine di anni fa, succedevano delle cose nelle scuole, ma il dirigente ti chiamava, chiudeva la porta, tetta a tetta, si parlava. Invece adesso neanche convocano, neanche parlano, fanno immediatamente, prendono immediatamente, diciamo, questa misura della contestazione da debito.
2: Senti, sì, è vero, cioè è una tendenza che abbiamo notato, credo, dai racconti di molte e molti. Io mi sono domandata se questa cosa può essere imputabile a un cambiamento generazionale dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, o se invece ci sono direttive di indicazioni di categoria precise sugli strumenti da usare per disciplinare in termini generali il corpo docente, i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Tu che ne pensi?
1: Credo che tu abbia ragione, che siano vere entrambe. Cioè, da una parte, diciamo, i vecchi dirigenti, chiamiamoli così, che sono meno, sono più disponibili al dialogo in linea di massima, cioè magari esercitano il loro, anche, insomma, il loro autoritarismo, ma non arrivano a far sì che ci siano subito conseguenze dal punto di vista disciplinare. Mentre invece questi che stanno entrando adesso, questa nouvelle vague di dirigenti, insomma, vengono proprio formati in un certo modo. Noi abbiamo qualche collega che ha fatto il concorso, che è diventato dirigente, e ci raccontano di cose allucinanti che vengono dette nei corsi di formazione. Cioè questa cosa di tenere il corpo docente, soprattutto il corpo docente, proprio sotto scacco, è proprio una cosa che gli viene detta. Per cui di non avere dialogo, di comportarsi proprio come capi a tutti gli effetti, e non come era una volta il famoso primus inter pares, no? E quindi sono vere entrambe. Quelli vecchi per fortuna non fanno questi corsi, sono cresciuti, però ormai ce ne sono pochi. Noi abbiamo una situazione con i dirigenti scolastici che, insomma, una buona maggioranza fa riferimento alla NPI e agiscono tutti nello stesso modo. Fra l'altro, quando li incontri ti dicono anche: no, perché noi qui in questa scuola facciamo così. E io tutte le volte dico: non è vero, fate così ovunque. Quindi
0: non sì, siete poi, diciamo, a... anche nella vita quotidiana della scuola è molto cambiato il rapporto col dirigente, almeno nell'esperienza di molte persone, cioè è molto cambiato, nel senso che se vuoi parlare col dirigente, se un insegnante vuol parlare con un dirigente, personale ATA penso la stessa cosa, tipo deve prendere appuntamento, un tempo si bussava alla porta e si parlava.
1: Esatto, adesso ti fanno parlare con i collaboratori, quindi.
0: E tu dicevi prima, poi, insomma, queste misure spesso finiscono nel niente o quasi, insomma, in un avvertimento scritto, in una censura, eccetera. A volte però no, hanno anche conseguenze gravi nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Sì, noi abbiamo avuto quest'anno solo un caso, adesso vedremo come finirà nelle sedi superiori, perché quindi in questo caso abbiamo fatto la causa, ovviamente, di una collega a cui sono stati tolti 3 giorni di stipendio, per cui staremo a vedere, perché appunto noi riteniamo che allo stato attuale il dirigente, oltre la censura e l'ammonizione scritta, non possa andare. Però, ripeto, fanno cose.
0: Cioè, 3 giorni di stipendio combinati direttamente dal dirigente senza passare dall'USR, perché, come dicevi tu prima, le punizioni più gravi poi invece devono passare dall'ufficio scolastico regionale.
1: Esatto, esatto. solo che loro lo fanno perché poi va bene, noi facciamo la causa, le cause poi ci durano comunque anni, mm-hmm. E poi loro non pagano mai, perché in teoria l'avvocatura dello Stato li difende, ma poi dovrebbe rivalersi, ma questa cosa non accade mai, per cui sostanzialmente a loro fare la causa non gli costa nulla. E questa è un'altra strana prerogativa, perché nel contratto dei dirigenti c'è scritto che loro ne rispondono anche pecuniariamente, diciamo, dei danni che vanno a provocare. Quindi quando tu prendi un provvedimento che è palesemente infondato, come in questo caso,
0: dovresti pagare tu le spese.
1: Esatto,
2: sì, diciamo, qualsiasi altro dirigente ne risponde nei fatti al di fuori della scuola se prende un provvedimento, esatto, palesemente immotivato o mal motivato o non motivato.
1: Esatto. Ma adesso abbiamo avuto questo caso questo 2 settimane fa, invece, un DSGA che ha detto al personale ADA che le ferie le potevano prendere ma fino al 23 agosto, perché dal 23 agosto li voleva tutti in servizio.
0: Avevo anche sentito, per esempio, di un'altra dirigente che aveva imposto le ferie ma solo dopo il 10 luglio, per il personale non impegnato, stiamo parlando. Poi però, insomma, con gli interventi dell'RSU eccetera, questa cosa è tornata indietro, però insomma provano a fare quello che vogliono sostanzialmente.
1: Esatto, anche qua noi ovviamente abbiamo scritto, abbiamo detto che CCNL questa cosa non la prevede proprio, non si può inventare la normativa nazionale, e ha fatto marcia indietro. Però è una, come dire, una fatica continua. Poi non so, vi posso raccontare quest'altra cosa, che questa è veramente esilarante. È accaduta una 20 di giorni fa, mi chiama una collega, perché era la data presunta parto, è incinta, quella era la data presunta parto, l'hanno chiamata dalla segreteria chiedendo il certificato di nascita. Questo proprio per far capire il clima ormai folle. E lei ovviamente ha detto: ma non è nato, come faccio a mandarvi il certificato di nascita? E loro hanno detto: no, tu ce lo devi mandare, perché se noi non abbiamo il certificato di nascita, tu da domani sei assente ingiustificata e potresti subire una contestazione da debito. Quindi lei mi ha chiamato, mi ha raccontato tutto questo, io i primi 3 minuti non sono riuscito a rispondere perché ridevo, però insomma ormai noi vorremmo fare una raccolta di tutte queste. Ce ne sono veramente a decine che ce ne abbiamo da raccontare, ormai c'è il delirio nelle scuole, si riesce a dire tutto e contare tutto.
0: E chi vuole può anche scrivere a ora di buco @ondarossa.info, ecco, per raccontarci.
1: Sì, guarda, sarebbe bellissimo fare una raccolta, una rubrica di questi racconti del quotidiano, perché queste sono cose quotidiane che accadono nelle scuole.
2: No, ma assolutamente sarebbe utile e importante a vari livelli raccogliere e fare anche una piccola sezione, forse anche di questa trasmissione, dedicata a illustrare casi di questo tipo, che è opportuno che tutte e tutti ascoltino, anche perché, come dicevi tu, si pensava, no, ma sono i docenti contrastivi, tra virgolette, quelli che sono l'obiettivo di tutta una serie di cose, io me ne sto tranquillo nel mio e non mi succede niente. È molto evidente che non è più così, perché come no, dire, una cosa erga omnes, no? È uno strumento di esercizio del potere, di disciplinamento e alla fine di intimidazione.
1: Assolutamente, sì.
0: Senti, per chiudere, non so se vogliamo affrontare anche questo argomento, ci è sembrato di vedere un aumento in molte scuole, direi esponenziale, delle visite collegiali, cioè di lavoratori e lavoratrici per i quali viene chiesta una visita per verificare l'idoneità al lavoro.
1: Sì.
0: Anche questa era una cosa che accadeva, sì, ma raramente. Adesso sembra accada con una certa frequenza.
1: Anche qui purtroppo abbiamo avuto dei casi veramente di una gravità inaudita. Siamo anche in un caso, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demansionato, un docente che non sta molto simpatico, che non è ultra efficiente, che non usa il computer, e quindi lo si trova come docente strano. E per quello che riguarda il personale ADA siamo invece ai paradossi, perché noi abbiamo spesso tra il personale ADA anche delle persone che sono state assunte con la legge 68, le categorie protette, e che vengono mandate poi a visita collegiale per verificare le condizioni rispetto esattamente a quello che era il loro problema per cui erano le categorie protette. Abbiamo per esempio il caso di una collaboratrice scolastica che è stata mandata a visita collegiale perché lei ha grossi problemi con la vista, ha una forma diciamo di catarattide progressiva, e grazie a questo lei era anche entrata in ruolo proprio come categoria protetta. È stata mandata a visita, le hanno detto che non poteva più lavorare, che era inabile, ma la cosa grave è che hanno scritto che è inabile nel pubblico impiego. Questo è un fatto gravissimo, come se una persona, lei ha 63 anni, potesse uscire da quella situazione alla commissione e andarsi a trovare qualche lavoro nel privato con quelle condizioni di salute. Quindi non voglio arrivare a paragoni storici eccessivi, però lo stiamo notando anche noi, questo accanimento verso le persone che hanno delle difficoltà e che potrebbero essere tranquillamente utilizzate all'interno diciamo del lavoro pubblico in mansioni adeguate, e che invece tendono a espellere proprio dal mondo lavorativo.
0: Di questo insomma bisognerà continuare a parlarne e anche trovare, appunto, intanto è utile sapere questo accade, anche perché altrimenti il singolo lavoratore, la singola lavoratrice si sente solo o sola, che è proprio, come dire, la marca distintiva del lavoro a tempi del neoliberismo. Invece già sapere che si tratta di un fenomeno non consola, ma aiuta a costruire se non altro un'autodifesa.
1: Sì, ecco, noi per esempio adesso consigliamo assolutamente di non andare mai da sole o da soli, ma di portarsi il proprio medico, perché se la commissione medica all'unanimità decide l'inabilità lavorativa nel pubblico impiego, poi l'opposizione nel tribunale è molto complessa. Se invece c'è una controrelazione del medico di parte, e allora diventa insomma più praticabile, mai certa, ma insomma più praticabile una difesa anche nelle sedi dei tribunali. Per cui adesso, mentre noi prima diciamo no, ma che spendi a fare i soldi, che te lo porti a fare il medico, invece adesso lo consigliamo.
0: Bene, intanto questo è un primo consiglio. Noi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro adesso, altrimenti ti ringraziamo e torneremo sicuramente a parlarne di tutto ciò. Del resto è un po' tutto l'anno scolastico che ne parliamo, ecco.
1: Ti seguo sempre.
0: Sì, nel senso, magari noi abbiamo seguito casi più legati alla politica spesso, però insomma il clima autoritario e repressivo è lo stesso.
1: Sì, questa è, senza fraintendimenti ovviamente, questo è ancora più preoccupante, cioè se si vanno appunto a colpire e anche a disciplinare insegnanti tra virgolette appunto non contrastivi, vuol dire che è proprio una deriva che sta prendendo la scuola che è molto preoccupante.
2: Sì, soprattutto se si vanno a coprire persone che sono state assunte come categorie protette, perché quello è veramente un segno di un'inversione di tendenza a voler essere buoni nell'ottica dell'aziendalizzazione, che però è proprio spaventoso.
1: Esatto. Non sono

0: E torniamo in diretta, siamo in diretta adesso con l'Università di Tor Vergata. Già da questi microfoni abbiamo parlato della vicenda complessa e ma più che complessa direi con la vicenda schifosa di quello che è stato imposto a Mahmoud al-Najjar, che è appunto un ricercatore palestinese che era atteso all'Università di Tor Vergata e che è stato arrestato dopo aver ottenuto tutte le carte dell'università per muoversi eccetera, prima di uscire da Israele è stato arrestato, si trovava, adesso forse il compagno che ha il telefono ci può dare maggiori informazioni, in detenzione amministrativa, quindi sostanzialmente non è stata comunicata nessuna motivazione e ancora si trova agli arresti in Israele e domani ci sarà un altro presidio a Tor Vergata, dico bene?
1: Sì, esatto, buonasera a tutti e tutte, sono qui per, insomma, come rappresentante anche

0: bombardamento sia i suoi quattro figli che la sua moglie, per cui non ha più nessun familiare stretto e nonostante questo ha continuato a studiare per il proprio paese. Infatti era un professore associato di economia a Gaza e si stava specializzando sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la ricostruzione proprio di Gaza dopo questi bombardamenti, insomma, incessanti degli ultimi anni. Forse proprio per questo che, insomma, l'entità occupante sionista ha deciso di arrestarlo con, alla fine, diciamo, post-arresto accuse di terrorismo, proprio perché stava mettendo in discussione quello che era il presente di Gaza e voleva utilizzare lo studio per un'azione di resistenza legittima. Ciò che ci porta però domani è anche l'incapacità vergognosa del nostro Ateneo, a partire dal rettore Levi Aldighironne, che non si è espresso in nessuna maniera a favore della sua liberazione e che non ha, diciamo, messo pressione alla Farnesina affinché si apprestasse a chiederne la liberazione, ma sono in questo modo ancora una volta complici dei crimini israeliani. Tor Vergata poi è un ateneo che, come tantissime altre università d'Italia, ormai sappiamo avere legami strettissimi con la filiera bellica, a partire dalla Leonardo, ma anche con Teva, azienda farmaceutica israeliana che sostiene le politiche di apartheid e che vende per migliaia di euro farmaci al Policlinico di Tor Vergata. Quindi, insomma,
1: E
0: questo breve
1: dall'altra
0: intervento.
1: parte anche il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Università e della Ricerca, insomma, ci sembra che quello che fa è tacere.
0: Assolutamente, non è stata espressa una parola, anche solo insomma, chiarezza su quello che sta, chiarimenti di quello che sta succedendo, perché da 2 settimane non si hanno più notizie del nostro collega Mahmoud Al-Nashr, e nonostante, insomma, gli appelli che stiamo facendo alla nostra università. Però per questo domani saremo proprio in occasione del Senato accademico, un Senato accademico che si svolge al rettorato di Tor Vergata, in un presidio partecipato da varie realtà studentesche e anche territoriali che richiedono proprio anche una presa di posizione forte dell'Ateneo. Quindi per chi ci voglia raggiungere saremo alle ore 15 di fronte al rettorato in occasione del Senato accademico per questo motivo.
1: Grazie tante per averci chiamato.
2: Cazzo, ma che la sveglia? Ma che ne so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia de merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, mi avete rotto le palle tutti quanti, basta, ce vado a lavorare!

0: Come preannunciato, torniamo in diretta perché insomma, quando un compagno torna in libertà è sempre un bel momento. Abbiamo una compagna per raccontare la giornata di oggi che riguarda Tarek. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti all'ascolto.
0: Vuoi raccontarci un po' la giornata di oggi?
1: Come no, sì, allora noi eravamo venuti a conoscenza del fatto che Tarek sarebbe stato liberato oggi, circa 2-3 settimane fa, quindi che si concludeva, diciamo, la sua pena esecutiva oggi, e non appena l'abbiamo saputo, comunque subito ci si sono alzate le antenne rispetto al rischio anche che potesse poi essere portato in ufficio immigrazione, perché questo chiaramente è un disegno politico ben preciso, insomma, anche di questi tempi, e per tutte le cose che sentiamo e anche per quello che è il nuovo patto migrazione UE, nonostante sì, è asilo, nonostante il fatto che lui comunque avesse delle condizioni per cui questo non sarebbe potuto avvenire. Nonostante questo, oggi il rischio c'è stato lo stesso, è stato trattenuto inizialmente dicendogli che sarebbe andato probabilmente a Potenza, appunto in un CPR. Avvocati e avvocate poi si sono subito opposte, e questo non si può pensare che sia incompetenza di certo di chi era insomma della polizia, di chi lo stava rilasciando, ma al contrario, appunto, che sia un chiaro progetto. Questo è quello che succede molto spesso alle persone, soprattutto migranti, persone che proprio perché è una società che li vuole nascondere, spesso non hanno il supporto, insomma, di persone a fianco e gli strumenti opportuni per contrastare, appunto, questo modo di fare, e spesso accade che, appunto, dalle carceri si passa direttamente ai CPR. Per fortuna questo non è stato il caso di Tarek. Subito si sono poste e a seguire, però, c'è stata anche un'altra vicenda, che è stata quella per cui volevano spedirlo direttamente in una casa di cura, ma anche questo poi si sono resi conto che non potevano farlo perché ancora ci sarà l'ultima udienza in Cassazione, e appunto solo dopo quella eventualmente dovrà seguire un percorso, e quindi oggi non potevano fare nessuna delle due cose, e quindi, insomma, finalmente è stato liberato. E una riflessione che secondo me è importante da fare sicuramente è quella del cosa significa uscire dal carcere, nel senso che anche quella è una situazione delicata. Queste persone vengono, quando escono, si ritrovano nelle stesse condizioni di prima di entrare. Anzi, come si dice spesso, il carcere è la massima rappresentazione di questa società che vuole questo tipo di persone, appunto, che vuole silenziare la loro vita, isolarle e togliergli la dignità. E oltre a questo, la cosa che aggiungerei è quella del perché Tarek era in carcere, e anche questa, insomma, è conseguenziale a quello che stavamo dicendo, perché Tarek è stato in carcere perché ha preso una posizione e ha voluto stare dalla parte di chi stava lottando per il genocidio in Palestina il 5 ottobre qua a Roma, e appunto proprio questo è quello che secondo una certa logica non si può permettere di fare, non poteva permettersi, ecco, di lottare insieme a noi. E quindi questo,
0: come fu arrestato e poi condannato Tarek, fa parte, no, di quel meccanismo che tu dicevi, di voler nascondere queste persone, perché sostanzialmente Tarek fu arrestato il 5 ottobre 2024 in mezzo a una manifestazione di migliaia di compagne e compagni, senza, come dire, dare visibilità a questo arresto, così come al suo processo, alla sua condanna. È stato solo dopo, insomma, grazie al fatto che come compagni e compagne abbiamo trovato il modo di almeno dare voce noi a quello che gli stava succedendo.
1: Sì, era stato arrestato infatti non direttamente subito, ma in differita, quindi circa 10 giorni dopo, pescato per strada, insomma, dicendogli che dovevano fare un controllo, e poi in effetti se lo sono portati via, e da lì poi tutto il processo, e appunto quello che poi è successo oggi è anche emblematico appunto delle tante insidie, dei tanti ostacoli, tranelli, che se non hai una rete attorno è più difficilmente puoi essere in grado di sostenere quello che ti succede. E in questo senso oggi comunque è un giorno felice, insomma, rivedere Tarek libero, incontrarsi, guardarsi negli occhi è importante, e niente, la storia di Tarek appunto è quella di tanti, ma su tanti però non hanno la stessa rete, non hanno le stesse energie, perché questo appunto non gli è permessa. E poi l'altra cosa è appunto tenere sempre in considerazione come queste persone abbiano questa spada di Damocle sulla testa, che sia quella della CPR, della detenzione, della profilazione, e oggi si parla della deportazione, e niente, ovviamente è chiaro che queste persone sono perseguitate per aiutare una l'odio di uno contro l'altro, no? Di mettere uno contro l'altro, e della creazione del diverso per legittimare se stessi, il potere, e millantare poi appunto leggi e decreti, come quello appunto di cui parlavamo prima, recente del 12 giugno, che è entrato in vigore, UE migrazione e asilo, ma in verità poi sono solo leggi e decreti utili alla propaganda. Che oltretutto appunto si fa sulla pelle delle persone.
0: Per chiudere, ascoltiamo insieme a te un brevissimo saluto che ci ha voluto mandare lo stesso Tarek, e poi ti salutiamo.
1: Se per te, certo, ascolto volentierissimo a voi.
2: Ciao, sono Tarek Tridi, un saluto e un abbraccio a Radio Onda Rossa, ringrazio tutti, ringrazio veramente tutti quanti per la vostra solidarietà, grazie e un abbraccio a tutti.
0: E noi abbracciamo Tarek, che insomma è emozionante sentire finalmente fuori da quelle mura che lo hanno tenuto rinchiuso fino adesso. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
1: No, ripartendo dall'inizio solo aggiungo una cosa, appunto è importante esserci anche adesso che è uscito dal carcere, quindi un po' l'appello è a tutte le realtà e tutte le persone che ci sono state fino adesso e che ci saranno anche dopo, a continuare a stargli vicino.
0: Sicuramente, grazie ancora, a presto, e insomma se adesso lo vedi.

0: getting high, stoned, knocked out.
1: Torniamo in diretta alle 19.36 da Piazza della Repubblica, dove si trovano un gruppo di persone solidali che sono in piazza in solidarietà con chi è ancora a via Genova dopo la lunga giornata repressiva di operazioni poliziesche di oggi. Ciao, e se vuoi appunto un po' farci il punto della situazione.
2: Allora, in questo momento da via Genova si è spostata un po' di gente verso, cioè da Piazza della Repubblica verso via Genova, e quindi vi sapremo forse delle indicazioni un po' più precise tra un pochino, magari un po' più da lì. E comunque il punto della situazione al momento, da quello che siamo riusciti a ricostruire, che non è chiaro, è che ci sono 5 persone in arresto, 2 persone domiciliari, 2 processate per direttissima, sembrerebbe, 3 persone rilasciate e altre persone di cui non si sa niente. Le abbiamo viste portare via, ma non sappiamo a che titolo le stiano trattenendo, se è per un'identificazione, se è per cosa.
1: E tutto questo con una o più operazioni di polizia che sono in varie città d'Italia e che riguardano...
2: Esatto, hanno riguardato Roma, Milano, Napoli, Forlì, probabilmente Bologna in qualche modo, e Torino, Matti, la Valsusa.
1: E pare, almeno leggere dai giornali, che la polizia stia indagando su sabotaggi ferroviari?
2: Esattamente, dai giornali sì, i capi di imputazione sono per dei sabotaggi avvenuti a febbraio, e non sappiamo altro. Sappiamo appunto per certo che ci sono delle persone arrestate. Sembra che ci sia stata in parallelo un'altra operazione che ha coinvolto delle persone sotto forma di perquisizioni domestiche, che poi sono risultate in un trattenimento di cui adesso sapremo meglio la natura. E gli studi degli avvocati al momento non riescono a fare luce del tutto sulla situazione, né si conosce lo stato del Bencivenga, nel senso, stamattina le guardie sono entrate al Bencivenga con un mandato di perquisizione, a quanto si apprende, però poi in realtà sembra abbiano murato la porta. Non è chiaro se c'è stata un'ordinanza di sgombero o meno, o se invece abbiano deciso di murare la porta a caso. Stamattina si è visto un presidio fuori dal Bencivenga per solidarietà alle persone che ancora stavano lì dentro, sono state portate via in tranche, e insomma comunque c'è stato un afflusso di celerini non indifferente tra finanza e polizia, ovviamente la Digos, ovviamente la ROS, antiterrorismo, il dispiegamento era notevole, con una postura vaga, non chiara, nel senso, con dei momenti molto muscolari. Non sono mancate minacce, manganelli tenuti al contrario, molestie, insomma le solite, e in altri momenti invece c'è stato sicuramente un clima un po' più rilassato.
1: E minacce anche in via Genova, chi è andato a portare solidarietà?
2: Minacce sì, stamattina delle persone in via Genova sono state fermate molteplici volte, e gli è stato detto che se avessero continuato a tornare sarebbero state fermate anche loro, cioè fermate un posto in stato di fermo, e avrebbero passato la giornata in questura. Questo per chi appunto aveva saputo che c'erano delle persone che stavano essendo tradotte in via Genova celermente. Al momento la situazione è che si pensa che fra le persone arrestate qualche persona andrà a Regina Coeli, qualcuno a Rebibbia e qualcuno alle Vallette, ma è tutto da vedere. Ci sono state anche svariate altre perquisizioni private in casa, nelle abitazioni, appunto alcune che sono risultate in delle situazioni da approfondire in questo momento, altre che sono risultate in dei rilasci. C'è stata una perquisizione anche alla Vampa, anche se ci dicono che è stata abbastanza tranquilla, non hanno davvero neanche perquisito. A quanto pare hanno fatto un giro per casa e poi sono usciti.
1: La Vampa, che è un'occupazione di Napoli.
2: Esattamente.
1: E quindi tu dicevi uno strano comportamento da parte delle guardie, o perlomeno poco leggibile, e del resto rimane anche molto oscura la situazione, anche questo è un dato di fatto, insomma, che
2: non, esatto,
1: che non si capisca cosa sta succedendo.
2: Esatto, diciamo, è tutto molto, si sta muovendo tutto al momento molto con un tenore non chiaro.
1: Rimane questo tenore non chiaro, rimangono anche però compagne e compagni in mano della polizia in questo momento.
2: Certo.
1: Fortunatamente, appunto, vi state avvicinando per continuare a portare solidarietà.
2: Certo.
1: E non so se vuoi dare appuntamenti, se vuoi dire altro.
2: Al momento, appunto, c'è un gruppo di solidali sotto la questura, e pare che dalla questura non fossero davvero attenti, non c'era nessuno davanti alla questura, sono usciti in seguito. E quindi la situazione al momento è questa, vediamo come evolve, insomma, potrebbe non rimanere così tranquilla la situazione. Quindi, ecco, al momento c'è un gruppo di solidali sotto la questura aspettando il rilascio, aspettando di capire più chiaro proprio cosa sta succedendo, perché su, appunto, una serie di persone proprio non sappiamo che cosa stiano andando incontro. Ecco, ricordiamo che le accuse per le persone arrestate, si apprende dai giornali, sono per atti di terrorismo e 270 bis, quindi associazione con finalità avversive. Questi sono i capi di imputazione che stanno accollando, le persone che hanno catturato, e non sappiamo al momento che, appunto, che sviluppi. L'invito ovviamente è di esserci in tante persone, di esprimere solidarietà adesso, nei giorni a seguire, è importante in questo momento storico tanto più, e comunque questa operazione ha coinvolto 4-5 città. Ricordiamo che comunque, insomma, un'operazione recente che ha coinvolto il Bencivenga, che è l'operazione Bialystok di 4-5 anni fa, è finita in un non nulla. Pure lì i giornali avevano fatto grandi lì addirittura hanno spiattellato i nomi delle persone sul giornale, insomma, fu allucinante. Il giorno stesso degli arresti, con accuse di terrorismo internazionale, eccetera, eccetera, e poi è completamente evaporato tutto quanto, al punto che addirittura in sede processuale la magistratura comunque ha fatto notare che questa cosa si teneva su niente. Anche quell'operazione è avvenuta a giugno, e ovviamente viene da

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi diario, qualsiasi spiaggia, sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.
3: Yo Jay, take it from the top.

Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Con qualche minuto di ritardo inizia la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9. Iniziamo subito con qualche appuntamento. Oggi 17 giugno all'Acrobax Latino America contro l'estrattivismo capitalista. Abbiamo dalle 18 dialogo a più voci con Berta Zuniga Casares e Camilo Bermudez e Alessandra Corap e Juma Shipaia, rappresentante del popolo Shipaia. Alle 21.30 proiezione di un estratto del documentario Water for Life e del trailer Amazon The New Minamata e di Yauni del 2005. La difesa della terra e la lotta ecologista in America Latina sono spesso sinonimo di resistenza indigena. Sono infatti i popoli originari tra i più esposti alle conseguenze dell'incessante sfruttamento coloniale delle risorse operato da multinazionali e imprese. Questo accade perché spesso le popolazioni indigene vivono in zone rurali, foreste, montagne, ecosistemi ancora preservati, ma sempre più minacciati. Le resistenze ecologiste che questi popoli agiscono sono motivo di grande ispirazione. Sono resistenze comunitarie e collettive che nascono da una relazione con la terra e con le risorse che rifiuta la logica dello sfruttamento a fini di profitto e cerca la protezione dell'ambiente per le generazioni future. Sono resistenze radicalmente anticapitaliste che mettono a nudo quanto la ricchezza nel nord globale sia figlia dell'incessante sfruttamento di risorse nel sud globale. Sono resistenze di persone per le quali la vita diventa lotta e la lotta diventa unico modo per riuscire a vivere nel posto dove hai le radici. Sono resistenze che a volte costano la vita, come nel caso di Berta Casares del Copin di Honduras, per la quale a 10 anni dal suo assassinio continuiamo a chiedere verità e giustizia. Il 17 giugno saranno assieme ad Acrobax due attiviste honduregne del Copin, tra cui la figlia di Berta Casares e due attiviste leader di popoli indigeni dell'Amazzonia brasiliana. Nelle due esperienze molte sono le trame comuni e i punti di contatto, dal valore dell'acqua al pericolo che vive chi difende l'ambiente e cerca di salvaguardare le terre ancestrali. Non è un caso che a portare queste esperienze siano donne. In tutto il mondo le donne indigene sono oggi tra le protagoniste più coraggiose della difesa dei territori e dei beni comuni. A conclusione dell'iniziativa sarà proiettato il video del Phil Parrinello sugli ultimi sviluppi del caso dell'omicidio di Berta Casares, insieme ai trailer Amazon The New Minamata, che racconta la lotta del popolo Munduruku contro la estrazione di oro, e Yanuni dedicato all'impegno di Juma Shipaia nella difesa dell'Amazzonia. E questo è oggi pomeriggio dalle 18 ad Acrobax. Poi abbiamo Cine Bakunin in piazza il 17 giugno, proiezione all'aperto. Il 17 giugno inizieremo un piccolo ciclo di proiezioni, sarà lì all'aperto per condividere la visione nel suggestivo contesto urbano di Garbatella di alcuni classici intramontabili. Abbiamo scelto dei film che hanno come protagonista Roma, la Roma popolare, sfrontata, atroce e sublime, miserabile e umanissima, delle donne e degli uomini che vivono la ricerca della libertà sempre come lotta, spesso lotta per la vita. Non potevamo non cominciare con Accattoni, il capolavoro di Pierpaolo Pasolini del 1961, con Franco Citti. Nella tragica parabola del protagonista e dei suoi compagni di viaggio c'è la metafora di tutto quel mondo sottoproletario che accomuna l'umanità degli ultimi, perennemente esclusi, scandalosamente altri rispetto a chi in un modo o nell'altro accetta le regole dello sfruttamento e del potere capitalista. Mai prima di Accattone, e forse neanche dopo, la verità sfugge ad ogni presunto realismo per farsi sublime grido, sacra rappresentazione infima, beffarda, sporca e cattiva.
dopo la proiezione ci sarà dibattito e bere e mangiare. Appuntamento mercoledì 17 al tramonto in via Vettor Faust 3 a Garbatella. E questi in realtà sono gli appuntamenti per oggi. C'è anche mercoledì poeta, letture libere con Sora Lenza, Veronica Beccabunga, Matt Ming, chi gli va, Spigolo, Biblioteca Anarchica L'Idea, via Braccio da Montone 71. E questi erano gli appuntamenti per oggi e iniziamo tra poco con le prime pagine dei giornali.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: fare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ed ecco, inizia ora la rassegna stampa con le prime pagine dei giornali. Iniziamo a vedere dal facendo un po' una scorsa fra tutte le prime pagine. Abbiamo dal Corriere della Sera: Trump con l'Europa contro Putin, e anche la Repubblica è sul G7, anche la Stampa è sul G7. E abbiamo poi anche sul Sole 24 Ore invece i giudici frenano le indagini sul fisco, e su Le Monde Diplomatique anche sempre sul G7, quindi è un po' la notizia principale sulle prime pagine. Iniziamo appunto dal Corriere della Sera con il titolo principale: Trump con l'Europa contro Putin, G7 il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. La guerra in Ucraina al centro del G7, incontro Trump-Zelensky, il presidente USA spinge Putin a trovare un accordo, disgelo tra il tycoon e la premier Meloni. Venerdì a Lucerna sarà siglata l'intesa USA-Iran. Poi abbiamo l'incontro con il presidente americano, le armi, la foto, i numeri, il pressing di Zelensky. E poi l'aria dell'Est è cambiata, ma anche per lo zar. E Salvini rilancia cabina di regia per ripartire. Urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. E il generale e la sfida a destra di Ernesto Galli della Loggia in l'editoriale la storia del governo Meloni deve essere ancora fatta, e forse se e quando ne conosceremo certi particolari potrebbe riservare qualche sorpresa. Giorgia Meloni. Aveva vinto a mani basse le elezioni del 2022 con una maggioranza straripante, gli avversari tramortiti dalla sconfitta. Per la prima volta l'Italia repubblicana aveva un governo realmente di destra, espressione di una coalizione costruita intorno ad un partito, Fratelli d'Italia, erede di una storia e di una tradizione politica riconducibile per varie tramite all'esperienza fascista. Agli occhi di molti, tuttavia, compreso chi scrive, proprio l'eccezionalità del successo avrebbe richiesto l'audacia di andare oltre, di sfruttare fino in fondo il risultato straordinario già ottenuto, che in questo caso avrebbe voluto dire soprattutto un'apertura della nuova maggioranza in direzione del centro, per cercare di cooptare forze e personalità di orientamento centrista moderato, sia laiche sia cattoliche. Ma un simile consiglio è apparso regolarmente inascoltato, quasi che la premier, manifestando un'inspiegabile volontà di isolamento, non mostrasse alcun desiderio di uscire dal suo fortino. Oggi mi chiedo però se le cose siano andate proprio così, se non ci sia invece una sorta di storia segreta del governo Meloni. Me lo fa pensare proprio l'irruzione sulla scena del generale Vannacci, con i tempi e i modi della sua ascesa folgorante, con i sondaggi sempre più che lusinghieri che l'accompagnano. E poi fotonotizia, al centro pagina, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, il cardinale Camillo Ruini, originario di Sassuolo, aveva 95 anni, è stato presidente della CEI dal 1991 al 2007. Poi abbiamo, ovviamente poi leggeremo all'interno, abbiamo urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. Milano, i giudici costruttori in buona fede, Sala amareggiato dai PM. I costruttori hanno seguito le regole ed erano in buona fede. Anche in questa la motivazione, anche questa la motivazione con cui i giudici di Milano hanno assolto, perché il fatto non costituisce reato, tutti e otto gli imputati a giudizio per abuso edilizio e lottizzazione abusiva della prima sentenza sul caso urbanistica del comune Meneghino, che riguarda la costruzione del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. A deciderlo la settima sezione penale, l'accusa aveva chiesto condanne per tutti e la confisca della torre. Applausi in aula e sala. Violenza verbale usata dai PM per sostenere le accuse. Colpite persone oneste, a me vicine. C'è amarezza. Il cancelliere Merz, scusate, il caffè di Massimo Gramellini. Il cancelliere Merz sguscia alle spalle dei commensali del G7, porge all'illustre ospite la maglietta della nazionale tedesca. Trump la osserva quasi con sospetto, come se l'avesse appena indossata Zelensky. Vede il suo cognome scritto sulla schiena accanto al 47 e il numero che occupa nella lista dei presidenti americani, ma è evidente che non ha la minima idea del perché quel tizio allampanato gliel'abbia voluto mettere in mano. Conserva un vago ricordo di quando la Casa Bianca gliene regalò una simile alla Juventus e lui ne approfittò per dare voce alle sue ossessioni. Chiese se tra i calciatori c'erano dei clandestini e se con loro giocavano anche delle donne. Di calcio Trump sa meno di nulla, a lui in particolare piacciono gli sport dove ci si mena e basta, preferibilmente dentro una gabbia. E forse ha dimenticato che suo nonno era tedesco e si chiamava Trump prima di emigrare a New York e perdere la F lungo la traversata, o forse semplicemente gli fa comodo scordarsi di essere nipote di un migrante e della flaccida Europa, per di più. Sta per restituire la maglietta della Germania a Merz quando il cancelliere gli dice: ma è

E passiamo invece alla prima pagina del manifesto. Trump annaspa al G7, l'Iran celebra. La fotonotizia con sempre il titolo del manifesto, un mattone sopra. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città. Serve una risposta politica prima che giudiziaria. E invece, appunto, Trump al G7... accordo fantastico, la Russia scenda a patti, ma a Evian c'è un presidente USA ammaccato. I mediatori fanno filtrare i primi dettagli del memorandum d'intesa tra Iran e gli Stati Uniti e la conferma che Teheran ha ottenuto la sua vittoria. Da Hormuz gli asset, i punti dell'accordo sono abbastanza vaghi da permettere ai due paesi di intestarsi la vittoria in una guerra senza senso. Ma a leggere tra le pieghe della voluta opacità è l'Iran che ne esce rafforzato. Il vulnus resta il Libano, e di cui più tardi parleremo con un collegamento da Beirut, dove ancora ieri sono piovute le bombe israeliane e la loro eco. Tel Aviv non intende ritirarsi né chiudere un fronte che per gli iraniani è parte integrante dell'accordo. Lo sa bene Trump, che dal G7 francese di Evian è tornato a bacchettare l'alleato Netanyahu. Ma non è più Trump onnipotente di inizio mandato, riceve Zelensky invece di insultarlo, ringrazia e loda ogni leader presente e anche qualcuno di assente. I sei piccoli lo tirano certo con prudenza per la giacchetta su ogni dossier. Anche il supporto all'Ucraina torna protagonista delle discussioni. Poi abbiamo un riquadro sulla spalla sinistra, l'anima perduta e la soluzione conquistata. Una cosa è certa: di Milano quantomeno appare tale a chi vi abita o a chi si trovi anche solo ad attraversarla, ma tenendo gli occhi aperti, ed è che in questi anni la città ha perso gran parte della sua anima e la sta perdendo ogni giorno di più. E quindi all'interno prosegue su Milano. Treviso, il padrone è un fondo sgomberati anche se in regola con l'affitto. Ieri mattina le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto di 5 famiglie a Treviso. Obiettivo: riconsegnare le case al fondo immobiliare che le ha comprate. E andiamo avanti invece su Sollicciano, decisione clamorosa della GIP di Firenze sul carcere di Sollicciano, carcere sequestrato, detenuti trasferiti. Con una decisione senza precedenti, la GIP del Tribunale di Firenze ha posto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando violazioni delle norme sul lavoro e disponendo il trasferimento immediato di quasi 250 detenuti che vivono da tempo in quelle condizioni disperate e che ora dovranno essere sparpagliati in fretta e furia in altri istituti del paese. E poi questo lo leggeremo all'interno a pagina 8. E prosegue anche sullo stesso argomento: pena inesigibile, le galere italiane, un inferno da abbattere, di Patrizio Gonnella. Sollicciano chiama Italia, la chiusura

per via giudiziaria di ben 7 reparti del carcere fiorentino, ha a che fare con il degrado complessivo del sistema penitenziario italiano. Epifenomeno di un modello carcerario che si propone come apparato pseudo-militare decadente. E poi ancora l'ultima, dalla prima del manifesto, terrorismo, il ritorno del teorema, 8 anarchici arrestati. Blitz ordinato dalla procura di Roma, ordine d'arresto per 7 anarchici, un altro preso in flagranza per possesso di volantini, sono accusati degli attacchi delle linee ferroviarie dello scorso febbraio. Nella capitale la polizia sgombera il bencivenga occupato, e di questo anche poi parleremo in maniera più approfondita. E questa era l'ultima dalla prima del manifesto.

passiamo invece al domani, sempre titolo principale, patto USA-Iran, incognita in Libano, Beirut stretta tra IDF ed Hezbollah, Vance, il testo dell'intesa, molto generico, il presidente, mai detto che volevo il regime change, la doccia fredda arriva dai servizi americani, Teheran può sbloccare lo stretto in qualsiasi momento. Mentre vado a leggere, quindi mentre gigioneggiava il G7 ad Evian tra i capi di Stato e di Governo e riempiva di complimenti l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ieri ha detto di non essere mai stato interessato a un cambio di regime in Iran. C'era sfuggito questo fatto, ma è il contrario di quello che disse all'inizio del conflitto. La verità è che l'accordo tra USA e Iran finora appare essere più che altro una scatola vuota. Lo stesso vicepresidente USA, J.D. Vance, dice che il testo è molto generico, ma è libero la potenziale polveriera. L'Iran ha chiarito che se continueranno le ostilità israeliane nel paese dei cedri, il memorandum salta. I raid dell'IDF però vanno avanti. E abbiamo due editoriali, Paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente di Ferdinando Cotugno, Let the oil flow, fate scorrere il petrolio, ha detto Donald Trump per annunciare il fragile accordo di pace con l'Iran da firmare venerdì, con annessa riapertura per affari dello stretto di Hormuz, dal quale passava un quinto degli idrocarburi consumati nel mondo. Dalla guerra in Ucraina in poi non si parla più del cambiamento climatico come ragione primaria dello sviluppo dell'energia pulita, ma di convenienza economica ed industriale, come in uno scontro tra paradigmi energetici. La lunga chiusura di Hormuz è stato uno scontro campale tra questi due schieramenti. Da un lato si può sintetizzare, come ha fatto Nicola Armaroli del CNR, Donald, eroe ambientale. La temeraria guerra di Trump e lo shock energetico hanno rafforzato la transizione anche come modello di sicurezza energetica.

E invece per gli interni il programma del campo largo, battere meloni, poche promesse e candidati forti. Gianfranco Pasquino, c'è qualcosa di antico, anzi di nuovo, nella imminente, immanente campagna elettorale italiana. Nuovo da record, non da sminuire, è il governo che una donna politica è riuscita a guidare per l'intera legislatura. Nascondendo le differenze, i litigi, le contraddizioni, quella donna e la sua condizione esalteranno le loro prestazioni. Quanto hanno fatto di positivo per la nazione in patria e nel mondo. Di antico ci sono le opposizioni che hanno finora per lo più preferito marciare divise. Molto male farebbero queste opposizioni se scegliessero come priorità quella di criticare quanto il governo Meloni ha fatto, non fatto, fatto male. E poi prosegue all'interno a pagina 7. Abbiamo poi il sondaggio Izzi, quell'Italia che non vuole vedere i femminicidi, che poi prosegue all'interno, ma una ricerca di Izzi ha rilevato che il 38,5% degli intervistati è d'accordo con l'uscita di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio, e di questo veramente c'è molto di cui parlare. E poi abbiamo altri solo titoli che poi rimandano all'interno: Unicredit, doppio no tedesco, ma Orsel avanza e pensa a BPM. Poi l'analisi: se anche la sinistra è anti-woke, l'universalismo va ripensato. Questo poi lo vediamo all'interno. Cruda, Rock e Indomita, va bene, la speranza di Capovilla. E questa era la prima pagina del Domani.

siamo al Fatto, fotonotizia al centro pagina con Vannacci, Salvini e Meloni affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo il tilt, sì all'ODG sulla remigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde due consiglieri. La foto al ristorante senza Renzi, altra notizia, selfie tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune, due appuntamenti a luglio. Titoli sulla in spalla sinistra, così Netanyahu perde la faccia, tornerà su Gaza, dice il Pulitzer Tral. Poi Sala attacca i PM, Torre Milano tutti assolti e abusiva, però in buona fede. E dopo le liti Nordio, Fratelli Forza Italia, accordo a destra e antitoghe, bavagli e leggi anti-Trojan. Il rapporto della Caritas, povertà cronica, record di Meloni, il 24% è occupato. E poi l'editoriale di Marco Travaglio, che comunque è molto lungo e è sulla notizia che Renzi fa perdere ai progressisti più voti di quelli che porta, ma va bene. E quindi questa era la prima pagina del Fatto. E poi abbiamo il 24 ore, il Sole 24 ore, che invece apre il titolo principale: i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie. La Corte chiarisce che l'autorizzazione per le investigazioni non può essere considerata solo un atto amministrativo e sottratto al controllo. La Cassazione esige un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili anche ex post i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari. In mancanza è possibile arrivare all'invalidità, anche solo parziale, dell'atto di accertamento. E va bene. Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto $79, quindi in forte calo. L'intesa USA-Iran mantiene i listini UE e asiatici in rialzo, mentre Wall Street frena. L'accordo fra Stati Uniti e Iran continua ad alimentare la propensione al rischio degli investitori. In Europa è stata Piazza Affari a primeggiare con il FTSE MIB a raggiungere un nuovo primato, è salito più 1,15%, animato soprattutto dalla rincorsa delle banche. Il petrolio scende intanto sotto la soglia psicologica degli $80. E poi abbiamo comunque un titolo in alto su Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. Al G7 scambio di battute con la Meloni. Poi abbiamo il caso, resta in carcere un medico di Gaza e è all'interno. E direi che questo è tutto. Sì, questo è tutto per le prime pagine. Tra qualche minuto andiamo a leggere le notizie degli esteri dall'interno dei quotidiani di oggi.

0: ci sarà un presidio a Tor Vergata per Mahmoud al-Najjar, uno studente di Tor Vergata lancia il presidio che si svolgerà oggi alle 15 davanti al rettorato dell'Ateneo per protestare contro il silenzio dell'università davanti al rapimento di Mahmoud al-Najjar, ricercatore palestinese che il 1 giugno è stato arrestato in Israele mentre stava per partire per Roma, dopo aver ottenuto tutte le carte necessarie per frequentare il master in economia dello sviluppo e cooperazione internazionale a Roma 2. E vi rimando anche alla trasmissione sul sito della radio per questo appuntamento oggi alle ore 15 a Tor Vergata.
1: In corso su territori di frontiera. Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia. Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
2: 26, 27, 28 giugno Luoghi Corpi Frontiere.
3: Ci spiace, tutto completo.
4: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
3: Turisti fai da te?
5: Mm? Sì.
6: No Luoghi Corpi e Frontiere?
5: No.
2: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
8: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
2: 26, 27, 28 giugno Luoghi Corpi Frontiere.

E allora andiamo a vedere all'interno dei quotidiani le principali notizie, quindi che saranno che riguardano principalmente il G7, l'Iran e il Libano, e quindi poi le varie relazioni, ovviamente è tutto molto legato. E iniziamo con il manifesto Evian, il grottesco G7 di Trump tra desideri e leadership che fugge. La batosta iraniana porta in Francia un presidente ammaccato, non può decidere più da solo. E i sei piccoli gli tirano la giacca. Scusate, come... Come regalo di compleanno, ci racconta Anna Maria Merlo appunto dalla pagina 2 del manifesto, Trump ha ricevuto ieri dal carcelliere Merz una maglietta da giocatore di football con la scritta Trump 47. È la 47esima presidenza. È la diplomazia musicale dell'Eliseo scelto per presentare online l'arrivo del presidente USA al G7 di Evian, una canzone dal titolo evocativa. Love is a Long Road di Tom Petty. Per Meloni è stata scelta la zuccherosa Felicità di Albano. È interessante tutto ciò, ma il clima non è disteso a Evian. Secondo un sondaggio realizzato in vista del G7 dall'European Council of Foreign Relations, solo un membro su 10 considera gli USA un alleato e un quarto ritiene che siano un rivale. Sotto lo sguardo dei sei partner sollevati perché la diplomazia ha dato i suoi frutti, Ursula von der Leyen, citazione, ma preoccupati per l'evolversi della situazione. Il presidente ha sbaragliato ogni dubbio. Ha definito fantastico l'accordo che gli USA firmeranno con l'Iran venerdì nel complesso di lusso del Burgenstock sulle alture del lago di Lucerna in Svizzera. I dettagli dell'intesa verranno comunicati nei prossimi giorni. Con l'emiro del Qatar al Thani, Trump ha tuonato: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, non lo svilupperanno, non la compreranno, non ne faranno nulla e se osano subiranno conseguenze incredibili, l'inferno si abbatterà su di loro, senza ammettere che ormai l'Iran ha trovato la sua bomba, il controllo dello stretto di Hormuz. Passata sotto silenzio l'assenza dell'Arabia Saudita, che ha rifiutato l'invito di partecipare al G7 e non cede a Trump sul riconoscimento di Israele. Gli europei temono la fragilità del testo di Trump, le tre, Francia, Germania e Gran Bretagna, aveva negoziato per anni con Teheran per arrivare all'accordo di Vienna sul nucleare iraniano nel 2015. Vedono che i prezzi delle assicurazioni marittime non calano, che gli armatori restano prudenti e ci saranno probabilmente movimenti in uscita da Hormuz per sbloccare i cargo e i 20.000 marittimi incastrati da più di 100 giorni. Ma poi si vedrà a quale ritmo il traffico riprenderà. Ci vorranno mesi per tornare a una situazione più o meno normale, avvertono gli esperti. Stessa incertezza per l'Ucraina, senza fare i conti con la Russia, dopo aver parlato per più di un'ora con Putin prima di venire a Evian. Trump, che ha tagliato gli aiuti a Kiev ormai a carico della UE, si è basato sulla constatazione che il petrolio cola in abbondanza e il prezzo è in calo, anche se resta ben al di sopra del livello di prima dell'inizio della guerra contro l'Iran.
Quindi può considerare l'ipotesi di rimettere le sanzioni contro i prodotti russi di energia fossile come richiesto dal partner, dai partner europei. Trump, brutale, peccato che muoiono 20.000 giovani russi, ma questa guerra, ha detto, non ha nessun impatto su di noi, a parte il fatto che vendiamo armi. Zelensky auspica, dopo la partecipazione al G7, che la guerra potrebbe finire entro l'anno. Lo spettacolo di Evian del grottesco tra messa in scena e realtà sottostante. Il G7 alla nascita era un G5 senza Italia e Canada. Nel 1975 rappresentava i 2/3 del PIL mondiale. Era ancora il 62 nel 1992, oggi è ridotto a poco più del 30%, la metà è dovuto agli USA. I paesi del G7 sfiorano appena il 10% della popolazione mondiale. Gli altri, con il passare degli anni, sono cresciuti e si sono organizzati dal Forum Asia-Pacifico ai BRICS. La Cina pesa ormai per più del 18% del PIL mondiale. Le economie di Cina, Russia, India e Brasile messe assieme sono più forti di quelle del G7, ma questi paesi non sono uniti. Dalla fine del XX secolo esiste il G20, che riunisce le prime economie mondiali, e quindi ci sono Cina, India, Brasile, Sudafrica, Arabia Saudita, oltre a un gruppo di occidentali. Il G20 rappresenta l'80% del PIL mondiale e i 2/3 della popolazione del globo, con una scelta che conferma il grottesco dell'illusione di egemonia. Gli USA, che a metà dicembre ospiteranno il loro primo G20, hanno scelto come location un golf club di proprietà di Trump a Miami. Ieri il Parlamento europeo ha convalidato l'accordo ineguale sui dazi, il 15% a zero accettato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel golfo di Trump in Scozia a Tambury un anno fa, ma ha aggiunto delle garanzie per gli europei. C'è la clausola sunset, cioè la limitazione nel tempo dell'applicazione dell'intesa che scade a fine dicembre 2029 sulle condizioni per ridurre i dazi sui derivati di acciaio e alluminio che gli USA volevano supertassare, e un meccanismo di salvaguardia per proteggere l'agricoltura europea. Il G7 si è occupato ai margini anche dei paesi africani colpiti da Ebola, a cominciare da Repubblica Democratica del Congo e Uganda, promettendo una risposta forte e coordinata, certo con un bel ritardo. Ma solo l'anno scorso i paesi del G7, USA in testa, hanno tagliato di 48 miliardi l'aiuto allo sviluppo.

Dalla stampa invece all'interno il titolo sul G7 è G7 tutti contro Putin. I grandi accolgono Zelensky, aumentare le pressioni su Mosca. Trump si riavvicina all'UE e minaccia sanzioni sul greggio russo. Devono fare un accordo, non mi va di vedere quei giovani uccisi. E leggo qualche parte: una vittoria almeno sulla carta, il G7 di Evian l'ha ottenuta, aver riportato Donald Trump alla propria parte, dalla propria parte sulla guerra in Ucraina. A dare speranze agli alleati nel secondo giorno del summit in corso nella città termale sulla riva francese del lago Leman è stato lo stesso presidente americano. Gli Stati Uniti fino ad oggi si sono focalizzati sull'Iran, ha commentato il tycoon, che forte dell'accordo raggiunto con Teheran destinato a mettere fine alla crisi in Medio Oriente, adesso dice di volersi occupare del conflitto in corso alle porte dell'Europa. E quindi al dossier è stata dedicata la prima riunione della giornata, alla quale ha partecipato anche Zelensky, arrivato in mattinata al summit come ospite principale. E poi prosegue sempre sulla maglietta e più o meno riprende cose già viste nell'articolo precedente. E invece due parole su sul rapporto, sulla ritrovata amicizia tra Meloni e Trump, che la troviamo praticamente su tutti i giornali. Qui sulla stampa, Meloni e quelle risate sulle risate con Donald, siamo stati sempre grandi amici, mentre anche sul Corriere noi siamo sempre stati amici, così Meloni ricuce con Trump.

invece dal manifesto, Meloni prove di disgelo con il tycoon, ma il bilaterale si fa ancora attendere. Quindi Andrea Colombo dal manifesto, il siparietto manda in solluchero i cronisti, lei in tagliere attillato e cravatta dello stesso color perla lancia l'amo, siamo sempre stati amici. Lui fa il galante, sono stato abbandonato, lei civetta, non è vero. L'amico comune fa il pacere, su ora siete di nuovo amici, una festa per qualsiasi testata rosa, se non fosse che in scena ci sono il presidente degli Stati Uniti, la premier italiana e il presidente del Consiglio europeo. Sempre divi, ma non di Hollywood, del resto le battute si sprecano, consideratemi una combattente, scherza Meloni a proposito della inusuale mise segnalata dal complimentoso Merz. Non sono una lady, gigioneggia Costa, ma per una volta le battute da tappeto rosso non sono solo colore locale, testimoniano di un clima che è effettivamente più disteso del solito, soprattutto nei rapporti fra Trump e tutti gli altri. Per parlare di fiamma tornata ad ardere tra l'americano e la ex prediletta italiana è presto, il sospirato incontro bilaterale non c'è stato e difficilmente arriverà oggi. Ma un passo avanti sostanziale sulla strada del disgelo con l'offeso Donald, la premier lo ha fatto. Due chiacchierate fitte, una nella notte tra lunedì e martedì, l'altra all'atere del pranzo di lavoro del G7 su Ormuz, e non si è trattato solo di convenevoli, chiarimento a tutto campo con approdo comune, l'unità dell'Occidente è importante per tutti. Meloni lo ripete come un disco incantato da un anno e mezzo. Ovvio che si compiaccia se a confermarlo è il presidente americano, meno attento all'unità dell'Occidente che ci sia mai stato. Un terzo incontro è previsto per stamattina e l'italiana conta su quello per sbrinare un altro po' di ghiaccio. Quello di Evian, peraltro, non è il solito Donald Trump, non insulta, non bacchetta, non morde. Stavolta è l'amico americano, un po' perché è strafelice di aver forse tolto i piedi dalle sabbie mobili iraniane, quelle in cui si era infilato da solo, molto perché ha bisogno dell'Europa, anche se non lo ammetterebbe nemmeno sotto tortura. E la fedifraga di Roma è dunque di nuovo utile, mira a imporsi come signore della pace sul fronte ucraino e non può farcela senza l'Europa. Per stabilizzare la situazione tutt'altro che già pacificata ad Ormuz ha bisogno dell'aiuto europeo, anche se dice il contrario, perché l'uomo ha fatto così: sminamento, pattugliamento, dosaggio delle sanzioni per trattare con le colombe di Teheran, tutte voci che chiedono partecipazione piena dell'Europa. Su entrambi i fronti Meloni offre appigli, sull'Ucraina sottolinea come la situazione della Russia sia molto più difficile di quanto non sembri. Le truppe non avanzano, la popolazione è stanca, l'economia precipita. Dunque è il momento di esercitare massima fermezza unitaria per costringere Putin a trattare senza più puntare alla vittoria. È la linea che anche Trump si è deciso ad adottare. Il cemento che, almeno negli auspici dell'Italia, dovrebbe ricompattare le due sponde dell'Atlantico dopo la guerriglia dell'ultimo anno e mezzo. Su Ormuz la premier sposa in pieno la linea della Casa Bianca, prefigurando un blocco tra USA, Europa e paesi del Golfo. Conferma, ma senza scomporsi troppo, la disponibilità delle navi italiane a salpare nel quadro di una missione internazionale per sminare il Golfo. Si allinea nella sostanza alle rampogne che il presidente americano rivolge al governo di Israele. Per evitare nuove escalation servono soluzioni permanenti sia in Libano che a Gaza. Su queste basi Meloni mira a ricostruire l'antico rapporto con Washington, ma in un quadro sostanzialmente diverso. Ora non si tratta più di fare da ponte tra i due litiganti, Washington e Bruxelles, ma di inserirsi nella scia del nuovo rapporto con l'Europa di cui Trump ha bisogno e poi sfruttarlo per ritrovare posto nella cabina di regia europea. E questo era Andrea Colombo su pagina 3 del manifesto.

0: sugli esteri, andiamo a vedere in particolare l'Iran e in primo piano ovviamente questo accordo che dovrebbe essere firmato venerdì prossimo in Svizzera. E vediamo dal Corriere, fa una serie di i punti più delicati, vede quali sono le appunto i nodi sono lo stretto, i conti sulle armi, la propaganda, quindi la possibilità di cantare vittoria per entrambe le parti in causa. Poi il nodo fondamentale è Israele e il Libano, la variante Netanyahu e la sua guerra a Hezbollah. Poi l'uranio arricchito, il braccio di ferro sulla durata dello stop al piano nucleare e le sanzioni, i tempi, le tappe e le modalità per lo sblocco degli asset, quindi diciamo una serie di fondi che sono stati congelati all'estero, che derivano dalla vendita del petrolio, ma che appunto sono bloccati all'estero. E quindi andiamo a vederli velocemente, cerco di leggere i punti principali. E quindi sullo stretto riaprire Hormuz serve a tutti per evitare il suicidio economico. Quindi lo stretto di Hormuz è chiuso, è diventato insostenibile per tutti. Prima del conflitto da quel braccio di mare transitavano circa 20 milioni di barili al giorno. A inizio aprile le spedizioni sono crollate a 3,8 milioni, uno shock di oltre 16 milioni di barili in meno. L'Iran, che prima del blocco esportava circa 2 milioni di barili al giorno, a maggio è sceso sotto quota 300.000. In poche settimane Teheran ha visto evaporare più di 10 miliardi di dollari di entrate, ma il rubinetto chiuso strozza anche chi sta dall'altra parte. Negli Stati Uniti le scorte strategiche sono ai minimi da anni e le proiezioni di OPEC e di AIE indicano il rischio che molte riserve commerciali si esauriscano entro l'estate. Per Trump è un equilibrio esplosivo, perché pagare la benzina a prezzi record e insieme difendere una guerra che ha aggiunto un problema di nome Hormuz è un suicidio politico. Motivo per cui la riapertura dello stretto, con l'obiettivo di riportare i flussi sopra 10 milioni di barili giornalieri entro fine anno, è il punto più sicuro dell'intesa e la colonna condivisa su cui regge la tregua. Poi i conti sulle armi, le munizioni ora scarseggiano e costano un incentivo alla pace. In 46 giorni di operazioni gli Stati Uniti hanno speso 51,2 miliardi di dollari, con una prima settimana da 11,3 miliardi e una media vicina a un miliardo al giorno. E sul fronte iraniano le cifre sono meno trasparenti, ma l'emorragia si legge nelle armi usate. Teheran ha lanciato oltre 1500 missili e 4700 droni contro Israele, le basi americane e le infrastrutture del Golfo, eppure secondo Washington conserva ancora il 70% dei suoi stock di missili. Ogni missile o drone abbattuto significa per gli americani, gli israeliani e per le monarchie del Golfo un sistema Patriot, TAD o Iron Dome dal costo di centinaia di migliaia, a volte milioni di dollari a colpo. Una settimana di combattimenti può valere 5 miliardi per gli Stati Uniti e altrettante miliardi in danni e mancati introiti per l'Iran. Un incentivo potentissimo a congelare il fronte. E poi naturalmente c'è la propaganda da entrambe le parti. È necessario raccontare ai propri cittadini di aver vinto, sia da parte di Washington che da parte di Teheran. Quindi abbiamo la retorica iperbolica, un raccordo che rimodella il Medio Oriente a favore dell'America. mentre dall'altra parte se c'è la disponibilità a trattare allo sblocco degli asset congelati che presenta come frutto della resistenza alle pressioni USA. I media di Teheran parlano di sconfitta strategica per Washington, costretta, dicono, a discutere lo smantellamento del blocco navale e un piano per liberare almeno 20-25 miliardi di beni congelati in una prima fase. In questa coreografia ciascuno gonfia i numeri e le concessioni per dimostrare di aver strappato più dell'altro, e proprio perché è stata venduta come una vittoria, far saltare la tregua costerebbe carissimo a tutti e due, con una pressione in più per Trump, le elezioni appunto di fine mandato. Poi abbiamo ovviamente la questione su Netanyahu e la gestione in Libano. Sul fronte della fragilità, il primo rischio si chiama Israele. Negli ultimi tre mesi le sue forze hanno spinto l'operazione ben oltre i confini, colpendo Hezbollah in Libano con decine di raid ogni settimana, e Netanyahu sta considerando la finestra della guerra un'occasione irripetibile per chiudere i conti con il movimento sciita. Un cessate il fuoco stretto tra Stati Uniti e Repubblica Islamica che includa Libano e limiti le operazioni israeliane, per cui per lui è un vincolo intollerabile. E quindi l'Iran a sua volta chiede che il memorandum contenga un riferimento esplicito alla protezione dei fronti di resistenza, cioè Hezbollah e le milizie alleate, trasformando la sorte del Libano in una clausola condizionante. Avverte che si riserva il diritto di attaccare se l'esercito israeliano non rispetterà la tregua. In questo braccio di ferro basta poco per far saltare il tavolo e rimettere gli Stati Uniti davanti alla scelta tra l'alleato storico e il fragile accordo con Teheran. Poi abbiamo il tema dell'uranio arricchito, che è appunto un altro grande punto di instabilità. E Washington chiede il trasferimento all'estero o la diluizione delle scorte accumulate dopo il 2018, centinaia di chilogrammi di uranio arricchito dal 20 al 60%, sufficienti se spinti più in alto per più di un ordigno in tempi brevi. E quindi il problema, dice il calendario, l'amministrazione per definire il patto del 2015, l'amministrazione Obama impiegò quasi 2 anni e adesso si pretendono progressi verificabili in 60 giorni. E questo poi ultimo nodo è il tempo e le modalità dello sblocco degli asset congelati all'estero. E nessuna tregua può reggere a lungo per Teheran senza un calendario preciso per il rilascio dei fondi. Da Washington però assicurano che con la firma del memorandum non è partito un solo dollaro verso l'Iran e che i 24 miliardi di dollari di depositi bloccati nelle banche straniere non si sono mossi, e negano qualsiasi intesa parallela con Emirati o Qatar. E del resto anche Trump da parte sua ha costruito la sua carriera politica accusando Barack Obama di aver regalato a Teheran barini di dollari, e dice gli USA sono pronti a brandire di nuovo i fondi congelati come arma di pressione se i numeri non tornano. La pace salta. E questi erano i 6 punti riassunti dal Corriere della Sera su quello che si discuterà, sono i punti di quello che dovrà contenere il memorandum per l'accordo che verrà siglato venerdì prossimo in Svizzera.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni, fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
0: E andiamo a vedere un altro argomento fondamentale, appunto, dagli esteri, è sempre il Libano sotto le bombe, di cui poi appunto ne parleremo anche in seguito. Michele Giorgio sul manifesto da Gerusalemme. I comandi militari israeliani, scriveva ieri Mariv, attendono di conoscere il contenuto del memorandum di intesa tra USA e Iran. Le informazioni ricevute sarebbero rassicuranti per Netanyahu e i vertici delle forze armate. L'accordo prevederebbe che le truppe israeliane restino dove sono, sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Non solo, potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla. Centinaia di migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a tornare nei centri abitati all'interno della zona cuscinetto e in altre aree, tutto come previsto da Netanyahu quando ha annunciato lunedì sera che Israele non si ritirerà dal Libano. A Beirut però hanno ricevuto altre indiscrezioni. E Nabi Berri, presidente sciita del Parlamento e alleato di Hezbollah, si diceva ieri soddisfatto perché da ciò che ha saputo il ritiro israeliano del paese è contemplato dall'accordo tra USA e Iran. Israele non ha libertà di manovra e nei 60 giorni di tregua si lavorerà per garantire che l'esercito di occupazione lasci il Libano, ha riferito ai giornalisti, e quando gli hanno chiesto cosa a suo avviso garantirà un destino diverso e migliore a questo accordo rispetto a quello della tregua del 27 novembre 2024 mai rispettata da Israele, Berri ha risposto: stavolta Donald Trump se ne è occupato personalmente e l'Iran è presente con tutto il suo peso e la sua supervisione. Moderatamente fiducioso appare anche Hezbollah. I libanesi si affidano alle posizioni che prenderà il presidente americano nei confronti di Israele, nette, credono quindi in grado di assicurare l'attuazione dell'accordo contro le intenzioni di Tel Aviv, aspettative esagerate. Però il tycoon appare davvero infastidito dall'insistenza del premier israeliano nel chiedere mani libere in Libano in contrasto con la linea dell'Iran, una richiesta solo in apparenza dettata da questioni di sicurezza, perché è chiaro anche dalla Casa Bianca, se soddisfatta darebbe a Israele la capacità di silurare al momento opportuno le intese tra Washington e Teheran, che non fanno gli interessi strategici di Israele. È finita la relazione speciale tra Stati Uniti e Israele? Questo era interrogativo di ieri dei media israeliani e internazionali. No, però Trump è in rotta di collisione con Netanyahu, un amico e alleato che finge di assecondarlo e poi fa di testa sua. Ieri pesavano come un macigno le critiche di Trump alle strategie militari in Libano, e vado verso la fine dell'articolo all'inaugurazione ieri di una colonia israeliana. Ricordiamoci che continua la colonizzazione costante dei territori. Il ministro delle finanze Smotrich ha addirittura proclamato di aver annullato l'accordo di Hebron, ufficialmente noto come protocollo sul ridispiegamento a Hebron, firmato dallo scomparso leader palestinese Yasser Arafat e Benjamin Netanyahu nel 1997. L'intesa divise temporaneamente la città palestinese in due zone, H1 e H2, con la seconda sotto il controllo israeliano militare ma non amministrativo. E Smotrich ha detto di non aver assegnato, di aver assegnato a un non meglio precisato consiglio amministrativo di Hebron i poteri di pianificazione delle autorità nazionale palestinese sulla città vecchia di Hebron. Ho imposto una sovranità concreta e il rafforzamento del dominio israeliano. Ciò costituisce una correzione dei principali errori lasciati dagli accordi di Oslo. L'obiettivo palese è strappare al comune di Hebron il controllo del sito religioso della tomba dei patriarchi. Il Ministero degli Esteri è intervenuto qualche ora dopo per precisare che l'accordo di Hebron resta in vigore e non è stato annullato assolutamente, come afferma Smotrich.

invece dalla stampa, sempre sugli esteri, una battaglia nella Manica. Fregata russa di scorta alle petroliere spara contro uno yacht britannico. Di avvertimento, ma la tensione è alle stelle dopo l'abordaggio di un cargo da parte della Royal Navy. E quindi Marco Varvello da Londra ci racconta che Putin batte un colpo, anzi più di uno, secondo la denuncia dell'equipaggio dello yacht inglese, obiettivo degli avvertimenti della fregata ammiraglio Grigovich. Putin ha così battuto più colpi anche dal punto di vista diplomatico. La nave russa ha infatti sparato nelle acque della Manica, nel braccio di mare tra la britannica isola di White e la costa francese della Normandia. Duplice messaggio, innanzitutto verso Londra, poiché l'episodio è accaduto a pochi giorni dal sequestro da parte britannica di una petroliera che attraversava la Manica con il suo carico clandestino di petrolio russo, il cui export è proibito dalle sanzioni internazionali. Poi un messaggio verso Trump, che proprio ieri al vertice G7 in Francia ha minacciato di ripristinare le sanzioni per costringere Mosca all'accordo sull'Ucraina. Per ora messaggi poco più che simbolici, anche se si tratta di un episodio mai accaduto.

ha ostacolato la visibilità del battello britannico. Anche il Ministero della Difesa di Mosca smorza i toni. In un comunicato su Telegram sostiene che il battello britannico si era avvicinato troppo, fino a 150 metri dalla fregata, che sono state applicate le norme internazionali per evitare una collisione. Ma l'episodio non può essere casuale in un momento in cui la tensione tra Mosca e Londra è altissima. Mai dall'inizio della guerra in Ucraina la Royal Navy aveva avuto ordine di bloccare e sequestrare una petroliera russa con il suo carico illegale, come è avvenuto invece proprio domenica scorsa. Una spettacolare operazione dei Royal Commandos, elicottero, fucili da combattimento, visori notturni. Il video dell'assalto hanno fatto il giro del mondo. Non solo a scortare la nave della cosiddetta flotta fantasma russa, che ha permesso a Mosca di continuare a esportare petrolio anche in questi anni, c'era in questo caso proprio la fregata Grigorovich. Nervi tesissimi, dunque, accuse di pirateria anche da parte di Mosca. Anche se solo dimostrativa, la risposta non si è fatta attendere. Racconta poi una serie di azioni, appunto, che di schermaglie, diciamo, fra Inghilterra e Russia nel mare del nord, insomma una serie di azioni per ostacolare, se non impedire, un traffico che continua a dare ossigeno all'economia della Federazione Russa nonostante l'embargo. Secondo l'agenzia Bloomberg, Mosca avrebbe esportato via mare oltre 120 milioni di barili di petrolio solo l'anno scorso. I livelli giornalieri sono aumentati dall'inizio di quest'anno, probabilmente per far fronte alle spese sempre maggiori di difficoltà delle aziende e del bilancio statale russo. Nelle ultime 4 settimane, una media di 3,8 milioni di barili al giorno, il numero più alto dall'inizio del conflitto in Ucraina. Cifra addirittura simile alla produzione di giornaliera di paesi come il Kuwait o gli Emirati Arabi. Da qui la necessità di dare un segnale. Le sanzioni vanno imposte anche con azioni militari.

Volevo leggere almeno una parte di un articolo di Bianca Senatore dal Domani su Voci dall'Iran. Grazie all'accordo il regime è più forte, speriamo che salti. Gli iraniani stremati, qui c'è pure chi spera che Israele continui a bombardare il Libano pur di far saltare l'intesa. Solo così il regime può crollare. L'accordo di cessate il fuoco ormai è cosa fatta, ma a Teheran, fin tanto che non ci sarà una stretta di mano attorno a un tavolo, nessuno ci crede ancora del tutto. Che già in effetti siamo arrivati, contavamo sabato, non se non sbaglio, eravamo a 36, 39 dichiarazioni di accordo fatto da parte di Trump, e quindi vediamo se effettivamente venerdì si concluderà. C'è chi spera che salti il banco ancora una volta e chi invece non vede l'ora che non vede l'ora, scusate, ho perso il filo, che tutto questo capitolo si concluda. La società iraniana, da sempre molto divisa sulle questioni politiche, è molto spaccata sull'esito della guerra. E per la prima volta da tempo anche i media non riescono a dare una narrazione univoca e lineare. Ci aspettavamo una sola voce da giornali e TV di regime, dice Behance, laureato in economia in Italia e tornato in Iran lo scorso dicembre, ma le posizioni sono diverse anche all'interno dell'apparato. E anche la società civile è divisa, eppure io sto parlando con tanti amici e vicini in questi giorni e so che la maggior parte non è contenta di questo accordo con gli americani. Tensione nell'aria, per le strade della capitale c'è molto movimento, una fibrillazione generale, come se dovesse cambiare qualcosa da un momento all'altro. Hanno voluto fare un regalo a Trump, dice Charmin, ecco perché hanno annunciato la firma proprio il 14 giugno, anche se ancora non era stato messo il sigillo. Io penso che questo pastrocchio che hanno messo insieme i mediatori serva solo a garantire i rispettivi interessi economici, e questo è fuori di dubbio. Questa pausa servirà al regime per ricostruire l'esercito e l'arsenale fin qui distrutto e alla Casa Bianca per non scendere troppo nei sondaggi in previsione delle elezioni del midterm. Sconfitta dei dissidenti, gli studenti temono che questo accordo che mette patta e pari i due governi, spiega Parvitz, possa rappresentare la sconfitta più pesante per noi che volevamo far cadere il regime una volta per tutte. E c'è persino chi spera che Netanyahu continui ad attaccare il Libano per far saltare l'accordo. Ieri anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha fatto sapere che qualsiasi attacco israeliano nel sud del Libano o anche solo la continua presenza dell'IDF in tutta l'area d'ora in poi costituirà una violazione dell'accordo di tregua. Non ci fa piacere che i libanesi siano assediati e bombardati, spiega ancora Parvitz a nome degli altri, ma se non accadrà nulla, quella parte di iraniani spinti dall'ardore e dal desiderio di liberarsi andranno in depressioni e molleranno la lotta, penseranno che tanto non ne vale la pena, che noi da soli non riusciremo mai a sconfiggere il regime. Quindi il popolo delle piazze, quello che è stato massacrato a gennaio e ancora riesce a organizzare qualche manifestazione qui e lì, potrebbe dunque pensare di arrendersi e abbandonare le proteste, soprattutto in queste ore in cui il controllo dell'ayatollah sui media e sui web è ancora più serrato del solito. Il presidente Peseschian, infatti, ha inviato la magistratura ad agire con fermezza contro gli attori interni coordinati che utilizzano falsità, diffamazione e mirate per minare l'unità nazionale proprio nel momento in cui il paese ne ha più bisogno. E questa era l'ultima notizia dagli esteri letta dal Domani.

E allora ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ancora la rassegna stampa per qualche decina di minuti, poi verso le 10:15 avremo il collegamento con il Libano. E invece un occhio agli interni, ma i giornali sono molto disomogenei e l'unica notizia, diciamo, condivisa è quella della il mattone sopra Torre Milano, tutti assolti, abuso edilizio in buona fede, quindi amministrazione a Milano, la prima sentenza boccia la tesi dei PM, agito in base alla giurisprudenza di allora. E 87 metri d'altezza, eretta tramite la sola scia come ristrutturazione di un edificio di 3 piani. Ovviamente su questo si era mosso molto a livello politico. Anita Pirovano: un errore pensare che attrarre ricchezza significhi migliorare la vita delle persone. Dopo sale il campo largo in cerca di candidato per superare la città vetrina. Visto da sinistra, quindi diciamo oltre la notizia in sé, l'analisi politica visto da sinistra, non è una sentenza, seppur di assoluzione, che si archivia il macigno politico di 10 anni di amministrazione di Milano, dove la città è diventata invivibile per i non ricchi e dove la fame di costruire case per ricchi è stata costante. Un andazzo comune ad altre grandi città europee e che tuttavia non può essere un alibi per un'amministrazione di centrosinistra che non è stata in grado di realizzare una città per tutti. Mentre il sindaco Sala si prepara allo sbarco in Parlamento e lunedì ha incontrato Schlein per stringere un rapporto che non è mai davvero decollato. Non è ancora detto se correrà con il PD o con una lista centrista. A sinistra ci si interroga sulle complicate eredità dei 100 anni del sindaco manager, soprattutto, scusate, dei 10 anni, 100 erano un po' troppi, del sindaco manager, soprattutto sul tema dell'urbanistica. C'è stata un'illusione tra i riformisti che hanno guidato la città, e cioè che attrarre ricchezza a Milano avrebbe significato anche migliorare la vita dei cittadini. Si è visto che non è così, anzi l'arrivo di grandi capitali ha aumentato le disuguaglianze, spiega il manifesto Anita Pirovano di AVS, presidente del nono municipio. C'è una dimensione pubblica della città dove non deve più essere sacrificabile agli interessi di chi fa operazioni private più o meno speculative. Pirovano riflette sugli effetti politici di una gestione urbanistica che ha reso la città sempre più inaccessibile anche per chi lavora e ha prodotto l'espulsione di chi non ce la faceva più per i costi, ma anche perché in una città così cara anche i servizi diventano insufficienti. È un tema politico che va molto oltre le richieste della magistratura e che riguarda la necessità di occuparsi di chi la città la vive tutti i giorni. E prosegue, ma mi fermerei qui per passare invece a questo era dal manifesto, era a pagina 6, mentre passiamo alla stampa. Velocemente reggo qualche titolo di politica: i dubbi della Lega sulla riforma elettorale, PD e Movimento 5 Stelle fermatevi, la discussione entra nel vivo, primi voti in commissione alla Camera, stallo sulle preferenze, nella maggioranza crescono le perplessità. Volevo leggere il taccuino di Marcello Sorgi: se torna sulla legge elettorale, se torna il fantasma proporzionale. Nella confusione della lunga vigilia elettorale in cui è spuntato l'incubo Vannacci, si affaccia la nostalgia del proporzionale.
puro, non corretto dal premio di maggioranza come vorrebbe Meloni. Il sistema della Prima Repubblica, dei liberi tutti, in cui ognuno corre per sé e le alleanze si fanno in Parlamento dopo il voto. Difficile prevedere cosa accadrebbe in un contesto senza fattore K, la legge non scritta che impediva a comunisti e fascisti, quanto a dire un terzo del Parlamento, di andare al governo. Con un gioco aperto a 360 gradi, come ama dire la Premier, tutte le alleanze sarebbero possibili. L'instabilità che portava a 8 mesi la durata media degli esecutivi diventerebbero la regola. Ma c'è poco da dire, tanto fa la crescita del partito del generale che nel sondaggio settimanale del TG della 7 ha già superato, equiparato la Lega al 5,3% e nel giro di un paio di settimane potrebbe agganciare Forza Italia, spingendosi a occupare la seconda posizione nel centrodestra, guadagnando il diritto per Vannacci di rivendicare il ruolo di vice premier e capovolgendo la direzione del percorso fatto finora anche da Meloni verso posizioni più moderate sia sul terreno interno che internazionale. Sebbene sia presto per valutare la portata del ciclone vannacciano, qualcosa che ricorda il ritmo dell'avanzata di Grillo, è inevitabile che i partner di governo ne tengano conto. La prima conseguenza infatti è rendere più probabili sia il pareggio sia la vittoria del centrosinistra, stando ai sondaggi, e la prima vittima di ciò che sta accadendo sarà la nuova legge elettorale progettata a Palazzo Chigi proprio per evitare il pareggio, ma che essendo maggioritaria, ancorché proporzionale, perché agganciata al premio di maggioranza che dovrebbe garantire la governabilità, renderebbe obbligatoria per Meloni l'alleanza con il generale a discapito di quella con gli alleati attuali. Non a caso è Forza Italia il partito che sta dando i più forti segnali di inquietudine e chiede di essere liberata dai vincoli di coalizione. Se si torna al proporzionale puro, infatti, chi potrebbe impedire un domani a Marina e Piersilvio Berlusconi di sganciarsi da un centrodestra ridotto alla schiavitù dell'alleanza con il generale? L'Italia, a sorpresa, rischia di somigliare a Francia e Germania. E questo era Sorgi sulla Stampa. Poi c'è il titolo Cantiere Campolargo, primo incontro tra i leader senza Renzi. A luglio due piazze per svelare il programma: Elis Lane, Giuseppe Conte, Angelo Bonalli e Nicola Fratoianni si sono riuniti a Roma per porre le basi del programma del Campo Largo. Si rivedranno l'8 e il 15 luglio in due città, una al nord e una a sud. Di questo leggo solo qualche inserto. Giuseppe Conte dichiara: non partiamo da zero, abbiamo fatto un percorso in questa legislatura, questo non è il primo incontro. Bonelli di AVS: la destra è sempre più in difficoltà e proprio per questo noi dobbiamo far vedere che ci siamo, mandare un segnale. Mentre Matteo Renzi: non siamo arrabbiati, in quella foto non ci siamo perché non facciamo di parte di questo gruppo di sinistra. E va

E sempre dalla stampa, invece, passa la legge sui rimpatri, il Papa, la remigrazione non è da cristiani. Immigrazione, la Camera via libera al decreto che ora è legge e abbiamo un no alla remigrazione. Nel giorno in cui la Camera approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti, Leone XIV denuncia il clima di contrapposizione che, permanente, che caratterizza molte democrazie contemporanee. E va bene, questo è tutto un articolo delle posizioni del Papa che ci interessa relativamente. Invece volevo andare a leggere sul Domani, quell'Italia che non vede i femminicidi, la parità viene strumentalizzata. Il 38,5% delle persone intervistate è d'accordo su Vannacci, sul reato introdotto dal governo Meloni. La sociologa Sveva Magaraggia, la critica alle quote rosa è diventata purtroppo un cavallo di battaglia populista e la leggerei tutta. C'è uno spazio che la destra di governo ha lasciato libero e che il generale Roberto Vannacci, con il suo futuro nazionale, sta cercando di occupare, quello dei diritti. Giorgia Meloni, da prima presidente del Consiglio, pur rimanendo culturalmente vicina al tradizionalismo dei modelli familiari e al suprematismo, ha comunque dovuto adottare misure che riconoscono la disparità di genere, anche svuotando il significato di concetti portati nel dibattito pubblico dalle battaglie femministe. Ma c'è sempre uno spazio più a destra che si fa visibile quando i cambiamenti culturali sono sostanziali. È lì che Vannacci si inserisce con la sua critica alla nuova fattispecie di reato di femminicidio, introdotto proprio dal governo Meloni con un patto con le opposizioni per punire l'uccisione di una donna come atto di odio o discriminazione di genere, oppure per finalità di controllo, possesso e dominio. Una subalternità che tuttavia, secondo Vannacci, non esiste. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Non esiste il femminicidio, ha detto a Domani, a margine dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale, ma l'ha dichiarato proprio dal palco anche, quindi diciamo che è chiara la sua posizione. La parità non è in base al genere, una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, perché, ha aggiunto, non mettiamo le quote rosa per i fabbri, operai, muratori, invece le mettiamo per politici e o dirigenti. Femminicidi, per Vannacci il femminicidio non esiste. In un sondaggio che IZI, società di metodi, analisi e valutazione economica, ha effettuato in esclusiva per Domani, emerge che il 61,5% delle persone intervistate, la violenza contro le donne è un fenomeno sociale specifico e per questo richiede di essere riconosciuta e contrastata in modo mirato. Il 38,5% è invece d'accordo con il generale, ed è un numero che veramente fa paura, più di un terzo su un campione di 1.007 persone intervistate. Il termine femminicidi è stato introdotto dall'Accademia della Crusca come neologismo nel 2013. L'importanza di questo termine si è affermata in soli 13 anni, pur rimanendo un fenomeno complesso, nota Sveva Magaraggia, protettrice prorettrice alle pari opportunità e professoressa di sociologia della cultura all'Università degli Studi di Milano Bicocca. La parità di cui parla Vannacci non esiste su un piano di realtà. I dati mostrano come le politiche di sicurezza che funzionano per gli omicidi in diminuzione non funzionano per i femminicidi. Sono quindi due fenomeni completamente diversi che richiedono attenzioni politiche diverse. L'uso dell'uguaglianza per la sociologa è spesso strumentale. Non viene sostenuta quando si parla di retribuzioni, di congedi, di genitorialità o di libertà di movimento.

scritta quando si parla di retribuzioni, di congedi, di genitorialità o di libertà di movimento. Discriminazione. Il leader di Futuro Nazionale ha poi criticato le quote rosa, riportando al centro il concetto del merito, caro alla destra. Ma non partiamo tutti con le 53%, è d'accordo con Vannacci. Il 55,3% è d'accordo con Vannacci e sostiene che le quote di genere rischiano di penalizzare il reale merito individuale, imponendo criteri artificiali nell'assegnazione dei ruoli, mentre il 44,7% sono uno strumento utile per correggere disuguaglianze. È chiaro che inserendo politiche positive si sta forzando un sistema, spiega Magaraggia, ma occorre farlo quando le disuguaglianze sono così strutturali da non riuscire a decostruirle. Sulla base del tasso di progresso complessivo, rileva il Gender Gap Report, ci vorranno 123 anni per raggiungere la piena parità a livello globale. Se oltre la metà delle persone intervistate sono contrarie alle quote rosa, c'è però consapevolezza di una grande disparità di genere nel nostro paese. L'80% pensa che le donne siano ancora soggette a forme di svantaggio e discriminazione sul piano lavorativo, l'80% ancora su quello sociale, il 76% in ambito familiare. Come si tengono insieme questi dati? La critica alle quote rosa è purtroppo diventata un cavallo di battaglia populista, sottolinea la prorettrice, e solleva un rischio. Il vero pericolo per la democrazia in termini sociali più che politici è pensare all'uguaglianza come qualcosa che discrimina gli uomini. L'uguaglianza è un valore aggiunto anche per gli uomini. Certo, devono rimettere in discussione i loro privilegi controproducenti anche per loro. Ma backlash a processi di cambiamento culturale corrispondono spesso forti reazioni. Futuro Nazionale parla di quella fetta di popolazione che di fronte a questi cambiamenti si sente disorientata, come le comunità incel. Se si guarda oltre alla violenza immediata, c'è una grande richiesta di questi uomini di essere viste, che mi piace molto questo errore. Continua la docente, e la politica ha il compito di non sfruttare questo disorientamento. Nei suoi anni di governo Meloni ha investito molto nella sua immagine, della sua immagine sulle questioni migratorie e securitarie, ha portato avanti anche politiche spinte dal mondo sovranista e dallo sparacchio del gender, ma si è comunque posizionata in uno spazio istituzionale, conclude Magaraggia. Lo spazio a destra ha provato a occuparlo anche la Lega, tradendo il patto Meloni-Schlein sul consenso del reato di violenza sessuale, ma Vannacci non ha obblighi di governo, perlomeno non ancora. E questa era Marika Economou sul Domani.

0: Non avevo raggiunto ancora la notizia dell'addio al capo dei vescovi che segnò la politica italiana. È morto Camillo Ruini, capo della CEI, a cui Wojtyla gli affidò la gestione. Non era un cinico, ma ragionava come un arcivescovo tedesco, la vicinanza a Berlusconi, il sogno del papato. Ma ci sono veramente troppo pochi minuti per parlarne, e mentre volevo cercare su Sollicciano sotto sequestro, la GIP chiude metà del carcere, inedita decisione del Tribunale di Firenze che dispone il trasferimento di 250 detenuti. E su richiesta dei PM, la giudice ha ipotizzato reati contro le leggi del lavoro. Allora, riassumendo, dopo numerosi ricorsi anche di Antigone, presente appunto nelle carceri per denunciarne le condizioni, la GIP Agnese di Ginolamo ha emesso ieri un decreto di sequestro preventivo di una serie di 7 sezioni, appunto. Perché in condizioni pessime, con acqua per terra, pulci, zecche, e situazioni veramente insostenibili. La casa circondariale di Sollicciano, la cui pianta potrebbe ricordare il Giglio di Firenze, è suddivisa in 13 persone, 13 sezioni. Vi sono rinchiuse attualmente quasi 600 persone, comprese 75 donne, a fronte di 361 posti disponibili, quindi praticamente il doppio. Abbiamo appunto locali di pernottamento afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni d'acqua infestate da insetti e roditori con condizioni igieniche gravemente compromettenti. E questo è un provvedimento che per la prima volta mette d'accordo le associazioni che lavorano a difesa dei detenuti e i sindacati di polizia penitenziaria, cosa che va bene. Il segretario della federazione sindacale FSA CNPP-SPP prevede come conseguenza del trasferimento dei detenuti un effetto domino che porta al completo dissolvimento del sistema penitenziario. In tanti anni non avevo mai visto una cosa del genere. Commenta a sua volta il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che rende merito ai magistrati per aver messo il dito in una piaga a tutti evidente. La CGIL di Firenze plaude alla decisione coraggiosa della GIP, ma chiede anche la massima tutela per il personale coinvolto. Cosa farà adesso in primo luogo il ministro Nordio e il governo che sinora hanno sempre negato l'evidenza dei fatti e che adesso sono chiamati dai magistrati a rispondere dei reati addebitati? È la domanda articolata dal sindacato SPP, ma che di fatto si pongono tutti. E con questa notizia chiudo la rassegna stampa di oggi. Ma ci risentiamo a brevissimo per la rassegna stampa e poi di situazioni a Torino e in giro per l'Italia.
1: Trigger happy for a nigga. He said he was reporting for his call of

0: in voce sugli 87.9 0649 17 50 se volete chiamarci, e siamo qui in collegamento con Mauro Pompili, giornalista freelance dal Libano, per parlare appunto della situazione attuale in Libano, dove sappiamo che nuovamente ma costantemente sotto l'attacco israeliano, e che non è cessato dalla tregua dichiarata dal cessate il fuoco di gennaio, ma anche da anni di continui di recrudescenza di questa situazione. Quindi niente, Mauro, ti chiedo di raccontarci qual è la situazione attuale, anche magari facendo un po' di quadro di da dove viene tutto ciò.
1: Salve a tutti. Io ho perso l'istante, ma credo che tu mi stia chiedendo un po' com'è la situazione qui in Libano. La situazione qui in Libano, di fatto, dal 7 ottobre del 2020, all'8 ottobre del 2023, il Libano è sotto attacco israeliano, nel senso che ci sono stati delle finte tregue, una molto lunga dal novembre del 23 fino al fino al 28 febbraio del 2026. Ma in realtà anche in quel periodo più di 1000 cittadini libanesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani. E dal 28 febbraio, cioè da quando Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato l'attacco contro l'Iran e Hezbollah ha attaccato Israele in solidarietà e in difesa di Iran, e la guerra va avanti, ha provocato circa 4000 morti libanesi, la maggior parte civili, come è facile immaginare, e una distruzione quasi totale dell'area del sud del Libano al confine con Israele. E cosa accadrà è difficile immaginarlo, nel senso, sulla carta l'accordo di pace tra Washington e Teheran prevede, e l'Iran continua a ribadirlo anche ieri, la cessazione completa delle ostilità da parte di Israele anche in Libano e il ritiro del Libano dalle zone che sta occupando in questo momento. E probabilmente tutti gli ascoltatori hanno sentito le dichiarazioni del governo israeliano, che non ha nessuna intenzione di farlo. Nei fatti a tutt'oggi non lo sta facendo, perché continuano pesantemente i raid e i bombardamenti nel sud del Libano, nella valle della Bekaa, e continuano anche pesantemente gli scontri a terra fra l'esercito israeliano, che cerca di avanzare il possibile, e la resistenza di Hezbollah, che si contrappone a questa avanzata. Il 19 dovrebbe esserci questa firma di questo accordo di pace, ma siamo tutti in attesa di vedere che effetti avrà sul Libano, e anche siamo poco speranzosi che l'esercito israeliano accetterà le condizioni poste nell'accordo di pace. Quindi si riaprirebbe in questo caso completamente una nuova partita, in cui l'Iran non sembra disposto ad abbandonare il Libano, e quindi potrebbe attaccare Israele, potrebbe richiudere lo stretto di Hormuz, tutta una serie di potrebbe che è difficile immaginare quale sarà.
0: Sì, leggevamo prima dalle pagine della stampa, mi sembra, che c'è l'idea anche in Iran che si preferirebbe che Israele continui a bombardare paradossalmente il sud del Libano, altrimenti non si avrebbe come se smettesse l'attacco di Israele al Libano, cadrebbero tutte le possibilità di cambiare il regime in Iran. Quindi ci stanno anche diversi risvolti, diciamo che l'attenzione dell'Iran sia governativa ma anche proprio della popolazione è molto alta su quello che sta succedendo tra Israele e Libano. scusate, deve essere caduta la linea, provo a richiamarlo.

la possibilità di rovesciare il potere in Iran, e quindi questo ci fa vedere, capire come sia dal punto di vista governativo, quindi degli ayatollah, sia dal punto di vista della popolazione, c'è grande attenzione in Iran su quello che sta succedendo in Libano e su quello che Israele compie in Libano e di quanto sia forte in Libano.

0: delle vere opposizioni al governo dell'Ayatollah sia frutto quasi di una propaganda filo occidentale, come abbiamo visto in questi tre mesi. Rafforzato dalla guerra, e non credo che ulteriori bombardamenti, stragi e quanto altro aiuterebbe a portare al crollo del regime iraniano, anche perché appunto, come dicevo, si stanno muovendo attori in parte nuovi con dei retroscena tutti da riscrivere. E una delle prime cose che sembra ormai chiara, ad esempio, è la fine del sogno di Trump dei patti di Abramo, perché paesi come l'Arabia Saudita o il Bahrain o l'Oman si stanno molto più avvicinando al Pakistan e all'Iran, nonostante le differenze religiose. Il Pakistan è una potenza sunnita, come l'Arabia Saudita, come il Bahrain, come l'Oman, mentre, e come sappiamo, l'Iran è una potenza sciita. Ma c'è un fronte unico che si sta costruendo e che vede appoggiata alla finestra a guardare con molta attenzione quell'enorme potenza militare che è la Turchia, che si sta costruendo contro Israele. Quindi io credo che il proseguo della guerra in Libano di Israele non avrebbe come effetto collaterale la caduta del regime iraniano, che sicuramente reagirebbe, che sicuramente sarebbe a sua volta bombardato da Israele e dagli Stati Uniti, in una guerra sempre più sanguinosa e sempre più pericolosa, ma non porterebbe certo a un cambiamento del governo in Iran, porterebbe a un rinsaldarsi di alleanze di cui noi occidentali dovremmo seriamente preoccuparci, forse, oppure è semplicemente il corso della storia, dovremmo stare a guardarle, perché poi dietro a tutto ciò non dimentichiamo che c'è il convitato di pietra, che è la Cina, che è l'alleato del Pakistan, che tutto questo accordo, strano accordo di pace, perché chiamarlo accordo di pace è una parola troppo forte, perché non se ne sanno ancora con precisione i dettagli, ma riporta ad una situazione che era più o meno quella prima del 28 febbraio.
1: Niente,
0: non mi senti?
1: Sì, no, adesso di nuovo sì, continuano ad esserci un po' di problemi di connessione, sì. Se puoi ripetere soltanto l'ultima frase.
0: Nel senso che appunto è difficile immaginare il trionfalismo di un accordo di pace che, nella migliore delle ipotesi, sembra riportare la situazione esattamente a quella che era prima del 28 febbraio, con qualche migliaio di morti in più, purtroppo, e soprattutto molti civili. E vedere l'America gioire per la riapertura dello stretto di Hormuz, forse vale la pena ricordare che prima del 28 febbraio lo stretto di Hormuz era aperto senza problemi.
1: Certo.
0: E quindi ed è una situazione estremamente difficile proprio per noi occidentali, perché non dimentichiamo che in tutto questo l'Iran ha tenuto coperta ancora un'altra carta importante dal punto di vista del mercato mondiale, che è lo stretto di Bab el-Mandeb, quello controllato dagli Houthi in Yemen, che può essere chiuso anche più facilmente da un punto di vista tecnico dello stretto di Hormuz, e che veramente isolerebbe l'Occidente da tutte le risorse che arrivano dall'Oriente e dal Medio Oriente, quindi sarebbe veramente tragico per l'Europa. Quindi si gioca veramente tutto sul filo del rasoio, e la mia sensazione da lontano, non essendo in Iran, è che tutto sommato il regime, che è stato capace di resistere, che è stato capace di infliggere colpi pesantissimi alle basi americane nell'area e colpi pesantissimi ad Israele, anche se Israele non li racconta, e ne sia uscito rafforzato tutto sommato piuttosto che indebolito, mentre quello che si sta indebolendo è obiettivamente Israele, perché 3 anni di guerra su 3 fronti, su un paese estremamente piccolo, abitato da circa 6 milioni di israeliani, di cui quasi tutta la forza lavorativa in questo periodo è in riservista e combatte, non produce, in cui le poche notizie che filtrano da quel paese si parlano di servizi pubblici la cui qualità peggiora costantemente, di inflazione. Diciamo che è un paese che comincia a pagare al suo interno un prezzo pesante a una situazione di guerra permanente. Quanto potrà durare dipende anche da quanto Stati Uniti e l'Europa saranno disposti ad aiutarlo, questo è evidente.
1: A continuare a supportarlo, certo.
0: Esattamente, cioè Israele è un paese che potrebbe essere messo, rimesso al suo posto in 3 giorni se le economie occidentali lo volessero, non dimentichiamocelo. Ricordiamoci sempre che è un paese minuscolo, senza risorse, che ha una grandissima tecnologia, un esercito potentissimo, tutto quello che vogliamo, ma gli abitanti di quel paese sono 6 milioni.
1: Certamente. Sì, quindi è evidente che certo, senza il supporto esterno non sopravvivere.

0: può durare un esercito, può fare danni enormi, li sta facendo. Il Libano del Sud non solo sta distruggendo qualsiasi edificio ci sia, ma sta usando fosforo bianco e glifosato per rendere incoltivabile per anni il terreno.
1: Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, cioè abbiamo parlato del punto di vista dall'esterno, ma dall'interno qual è la situazione in Libano? Già dall'inizio avevamo milioni, poi comunque anche il Libano è molto piccolo e la popolazione totale è comunque molto limitata, non ricordo bene, ma pochi milioni anche lì, e con una migrazione verso la periferia di Beirut e le spiagge di Beirut verso nord molto importante, e un articolo che non ho letto dalla stampa che riporta c'è chi cerca già di tornare verso sud, ma in realtà è ancora completamente sotto tiro e sotto, appunto, come dicevi tu, sotto anche fosforo e con una politica di radere al suolo tutto l'esistente e anche il futuro dello sviluppo di quella striscia e di quella zona.
0: Sì, sicuramente l'obiettivo di Israele è quello di rendere impossibile il ritorno di più di 1 milione di sfollati interni, e come dicevi tu sono 1 milione di sfollati su una popolazione di circa 5 milioni in un paese, il Libano, che ha una superficie che è il nostro Abruzzo.
1: Sì, esatto.
0: Quindi è facile immaginare quali sono i problemi. E dall'altro lato Israele, non mi ricordo se è la sesta o la settima volta invade il sud del Libano, e non fa mai conti con una cosa: è diffusa in tutto il mondo, non è tipica dei libanesi, è il legame che c'è fra la gente, soprattutto i contadini, e la loro terra. E quindi sì, sembra incredibile, ma appena si è cominciato a parlare di accordo di pace, la gente ha cominciato a tornare, a cercare di tornare dove è possibile, perché il primo obiettivo è ricostruire perché non hanno altro posto dove andare, ricostruire perché quella è la loro terra, e ricostruire perché quella è la loro casa, e questo è il desiderio che più diffuso che tu trovi fra tutti gli sfollati che incontri qui a Beirut o nelle altre parti del Libano. E questa volta sarà forse più difficile di altre, e probabilmente sì, perché la distruzione è estremamente pesante e scientifica quasi. Ma la volontà è quella, ma è anche l'unica strada possibile per la maggior parte di questa gente, no?
1: Sì, assolutamente. Ci sono
0: viste fotografie di gente che ha tirato su una tenda sul perimetro di quella che era la sua casa, che non
1: certo,
0: c'è più.
1: Certo. No? Sì, stiamo riassistendo a quello che abbiamo assistito finora a Gaza, e si vedono quasi le stesse, lo stesso approccio, la stessa metodologia.
0: L'approccio israeliano è identico, l'unica differenza è che c'è fortunatamente un numero di morti minore per svariati motivi, anche per la densità
1: abitativa, certo. Certo.
0: Però cioè, qui si continua, Israele continua a uccidere giornalisti, a uccidere i soccorritori, a bombardare gli ospedali, a bombardare le scuole. E la tecnica è esattamente la stessa.
1: Sì.
0: E poi appunto c'è questa sistematica volontà di rendere incoltivabile. Il sud del Libano è il polmone agricolo del paese per molti aspetti, insieme ad altre aree come la valle della Bekaa, eccetera. E sono stati incendiati migliaia di olivi secolari, ad esempio, il fosforo bianco e questo glifosato, che in realtà è un erbicida, rendono veramente difficile poi ricoltivare il terreno per anni. No, sono crimini a tutti gli effetti, crimini di guerra a tutti gli effetti, che noi lasciamo commettere, non si sa bene per quale motivo.
1: Sì,
0: e la nostra responsabilità.

0: mentalità come Occidente è pesantissima ed è una delle cose che pesa di più in questo momento, ma pesa anche in aspetti particolari, cioè in Libano la componente politica cristiana è quella storicamente più di destra, semplificando le cose, prendetela come molta enorme semplificazione, e poi in realtà il libanese è veramente di una complessità devastante. Comunque diciamo che tendenzialmente i cristiani, sempre molto più filo occidentali e anche più filo israeliani, no?
1: Sì.
0: Adesso per esempio una domanda che circola, che sembrerebbe una domanda semplice, ingenua quasi, no?
1: Mannaggia, è andato via proprio sulla domanda. Aspetta, sì, ecco, è riandato via. Se puoi ripetere la domanda, eravamo arrivati alla domanda ingenua.
0: Una domanda quasi ingenua, no? Che 4 anni fa, quando c'erano i mondiali di calcio in Qatar, tutti i media occidentali quotidianamente tartassavano sul rispetto dei diritti umani.
1: Sì.
0: Come i mondiali negli Stati Uniti e quello che è stato sottoposto alcune delle squadre nazionali, l'Uzbekistan, l'Iran, l'Iraq, no, l'AISE, tutto, nessuno dice niente, si parla solo di calcio.
1: Sì, sì.
0: E quindi questo riporta la domanda, ma per voi occidentali i diritti umani valgono solo per voi?
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, valgono per chi è bianco, cristiano, occhi azzurri, no? E questo segna una frattura devastante, no? Di cui noi, i nostri figli, per chi ce li ha, pagheranno un prezzo enorme prima di ricucire un rapporto di fiducia con 2/3 del mondo.
1: Assolutamente.
0: Ed è questo quello che la nostra politica non riesce a capire, no? E qui ti chiedono, ma perché la Russia ha tutte le sanzioni che avete messo e Israele continua a vendere armi? I bambini palestinesi, i bambini libanesi sono diversi da quelli ucraini.
1: Esatto. E
0: è una domanda a cui è difficile rispondere, no? E per cui poi ti dicono, ma viva la faccia, quello che senti dire spesso qua, andiamo con Putin, andiamo con Xi Jinping.
1: Qui intendi in Libano?
0: Sì. Quindi in Medio Oriente in generale, insomma.
1: Certo, sì. E poi è anche quello che avviene qui in Occidente, che quando si prova a far sentire la nostra voce, la voce di chi appunto è dall'altra parte, in Palestina, Libano, e la repressione è fortissima, e infatti poi tra poco sentiremo una corrispondenza anche dei fatti che sono successi a Torino, dove due ragazzi si sono tolti la vita perché raggiunti da misure cautelari molto importanti. Ovviamente questo su diciamo una situazione già difficile di partenza, ma la situazione della repressione su questi temi è molto forte in Occidente, quindi è difficile far sentire che stiamo dalla loro parte, ma ci continuiamo a provare in tutti i modi.
0: Giustamente, anche perché io spero che il mio governo è quello che è, ma il mio popolo sia diverso, almeno in parte dal mio governo, continuo ad augurarmi.
1: Almeno in parte, sì, senza dubbio, sicuramente gli ascoltatori di questa radio e altri preoccupano invece quelli che l'altra metà che sono scesi in piazza sabato scorso, che sì, a Roma, che insomma, però va bene, ti ringrazio molto della disponibilità e di questo collegamento, e magari ci comunque ci teniamo in contatto e magari ci risentiamo dopo venerdì per commentare quello che sarà successo allora. Esatto, quindi ringrazio Mauro Pompili, appunto giornalista
0: e buona giornata.
1: Grazie, a presto. Ciao.

0: Portin, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì, no.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
0: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
0: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

voce alle 10:59, alle 11 di oggi, mercoledì 17 giugno. Continuano nazionali, anche se un po' traballanti, ma ci proviamo. E volevo parlarvi di quanto è accaduto a Torino, in una situazione molto difficile. Due ragazzi si sono tolti la vita a distanza di pochi giorni, erano stati entrambi denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le ultime manifestazioni, non le ultime, le manifestazioni di settembre e ottobre pro Palestina. E di uno si ha un biglietto che collega direttamente al fatto di essere stato raggiunto da un provvedimento cautelare, mentre l'altro non avrebbe lasciato nulla, ma fa parte molto, molto attivo e molto presente in piazza. Su questo volevo leggere un articolo di Claudio Novaro, un avvocato che sta seguendo la situazione, e su Volere la Luna, quando la giustizia esclude e uccide. Talvolta episodi apparentemente marginali o circoscritti mettono in luce dinamiche sociali consolidate e consentono di apprezzare come le rigidità culturali si radichino non solo nelle grandi questioni, ma anche nelle piccole pratiche quotidiane. In alcuni settori della magistratura sembra esservi, non da oggi, una scarsa consapevolezza di quel potere terribile di cui la stessa è titolare, un potere il cui esercizio discrezionale incide profondamente sui diritti fondamentali, sulle libertà e sulle condizioni personali dei soggetti che lo subiscono. La capacità di soppesare attentamente le conseguenze delle proprie azioni, cardine di quell'etica della responsabilità di cui ci si interroga da almeno un paio di secoli, richiede, per evitare di prendere decisioni incongrue, anche un minimo di empatia con la vita reale delle persone, con le loro relazioni e con le loro fragilità anche. Partiamo dall'inizio. Ho conosciuto F mesi fa perché era uno dei giovani denunciati dalla polizia per le manifestazioni a favore della Palestina dell'autunno scorso. Con sorprendente velocità ad F e a diversi suoi compagni e compagni sono state applicate nel febbraio di quest'anno una serie di misure cautelari. F, originario della provincia di Savona, a differenza di tutti gli altri e le altre, si è visto applicare la misura del divieto di dimora a Torino, città dove viveva da diversi anni, dove aveva studiato, dove aveva le sue più importanti relazioni amicali ed affettive. Questa decisione, confermata dal Tribunale del Riesame, l'aveva gettato nello sconforto. Nell'ultima conversazione telefonica che aveva avuto con il mio studio, gli era stato spiegato che si trattava di una misura temporanea destinata a essere modificata o revocata nel giro di qualche mese. Dopo un paio di giorni F ha deciso di togliersi la vita. Non so dire che peso gli errori del mondo, di questo mondo sempre più plasmato dal linguaggio e della grammatica della guerra, segnato da diseguaglianze e sopraffazioni, possono avere avuto sulla sua scelta così definitiva e radicale. Certo è che nel biglietto che ha lasciato sull'auto prima di gettarsi da un dirupo sembra di capire che il provvedimento giudiziario che riteneva profondamente iniquo abbia avuto un peso non irrilevante. Non ho conosciuto invece direttamente C. Anche lui è stato di recente denunciato a Torino per le manifestazioni e i cortei a favore della Palestina e purtroppo anche lui, a sua volta, pochi giorni fa, ha deciso di mettere fine alla sua esistenza. Le sue compagne e i suoi compagni hanno dedicato la scorsa settimana un commosso ricordo collettivo che si trova su infoout.org. Chi lotta, ciao Kimi, chi lotta non è mai solo, chi sogna non muore mai.
Alcuni tra di loro colpiti a loro volta dalla misura dell'obbligo di Torino, dall'obbligo di dimora a Torino, tra l'altro proprio nello stesso procedimento in cui anche Effer è coinvolto, hanno urgentemente chiesto alla giudice di poter partecipare sabato 6 giugno al suo funerale. Le esequie si sarebbero tenute a Settimo Torinese, un comune che confina con Torino, ma a cui, visti gli obblighi cautelari in corso, avrebbero potuto accedere solo previa autorizzazione del giudice che aveva caricato in carico il fascicolo. Costei, preventivamente contattata nella mattinata di venerdì, si era detta disponibile a concedere tale autorizzazione, salvo poi allontanarsi dall'ufficio nel pomeriggio senza dare indicazioni di sorta. L'istanza è stata così assegnata al magistrato di turno, che ha ritenuto di respingerla con una laconica motivazione fondata sull'assenza di legame parentale, nonché l'inesistenza di comprovate ragioni, quali ad esempio quelle di salute, rilevanti dal punto di vista costituzionale. Una motivazione che in tutta evidenza trascura quella dimensione profonda ed etica dei rapporti affettivi che sfugge alla rigidità delle norme. Anche il colloquio esplicativo che chi scrive ha avuto sabato mattina con lo stesso giudice, a decisione già presa, non ha minimamente inciso sulle sue convinzioni. E scrive sempre Claudio Novaro. Vale la pena allora di formulare alcune brevi considerazioni. La prima rimanda alla stessa misura applicata, un obbligo di dimora accompagnato dall'obbligo di fare rientro a casa nelle ore serali e notturne. Il minimo che si può dire è che appare altamente illogica la scelta di applicare un presidio cautelare di tal fatta a fronte di reati che, in ipotesi d'accusa, sarebbero stati commessi in orario non serale e nella stessa città dove viene imposto l'obbligo. Ci si trova di fronte, come pare ovvio, ad una misura meramente punitiva, scarsamente adeguata rispetto alle esigenze cautelari che pretenderebbe di neutralizzare. Peraltro, sul fronte della risposta giudiziaria ai reati di piazza, da tempo Torino riveste un ruolo di avanguardia in ambito nazionale. Da una ancora parziale raccolta di dati sui processi in corso contro i manifestanti pro-Palestina fatta da avvocate e avvocati della rete di resistenza legale, risulta che, a differenza dei molti altri circondari, dove in genere si procede con imputati a piede libero, a Torino i procedimenti avviati non sono solo decisamente più numerosi, ma anche caratterizzati da una pletora di misure cautelari. In diversi casi, 27 in totale, la Procura ha chiesto l'applicazione di misure di particolare afflittività, dagli arresti domiciliari sino alla custodia in carcere, in contrasto con il principio del minimo sacrificio necessario, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Per fortuna tali richieste, nella quasi totalità dei casi, sono state respinte dai giudici, che hanno però applicato numerose misure non custodiali, modulandole diversamente a seconda dei reati contestati. La seconda osservazione invece riguarda la decisione del giudice di respingere la richiesta di partecipazione al funerale. Una giustizia che spunge da sé ogni sentimento di umana compassione e sensibilità, finisce per assumere i tratti morali dell'ingiustizia. In astratto, la funzione delle norme, per paradossale che possa sembrare, anche quella di natura meramente cautelare e della loro applicazione giudiziale, deve essere finalizzata alla costruzione di migliori relazioni sociali. La vicenda in esame appare paradigmatica di un'idea del diritto penale governato da una visione punitiva, una visione, come è stato detto, verticale e autoritaria, che privilegia l'applicazione rigidamente formale della legge, indifferente a qualsiasi comprensione del contesto umano, delle dinamiche e delle interazioni che lo sostanziano. L'intelligenza delle emozioni applicate alle decisioni giudiziarie e amministrative significa anche questo, significa saper riconoscere il dolore e la vulnerabilità altrui, essere capace di tener conto della storia concreta delle persone, rispettare la loro dignità e i loro bisogni emotivi ed esistenziali.
Lunga è la strada da percorrere se solo si pone mente alla circostanza che solo poche settimane fa, attraverso l'uso di quella vergognosa norma sul fermo preventivo introdotta con l'ultimo decreto sicurezza, 91 aderenti ai movimenti anarchici sono stati bloccati, portati e trattenuti in questura per diverse ore perché volevano partecipare ad un presidio in ricordo di due loro compagni morti. Infine, mi pare che l'intero episodio ponga, a prescindere dal caso concreto, una serie di interrogativi di non poco conto. Senza scomodare impervi paragoni con vicende dell'antichità, di cui pure erano a confronto le ragioni dello Stato e la pietà verso i defunti, il tema è quello del dovere o meno di rispettare decisioni o leggi ingiuste o che si ritiene contrastino con la propria coscienza. La questione ha risonanze antiche e richiama il conflitto tra diritto e morale, tra l'osservanza del comando giuridico e l'autodeterminazione delle persone. Quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso, il tema della disobbedienza è entrato nel lessico della politica e viene costantemente praticato dai più svariati movimenti, ambientalisti ed ecologisti, ma anche antagonisti e o territoriali. Da tempo, ad esempio, gli attivisti del movimento NOTAV, a fronte delle decine di ordinanze prefettizie che da eccezionali sono ormai divenuti la normalità della militarizzazione del territorio valsusino e che individuano attorno al cantiere una zona rossa inaccessibile ai cittadini, hanno deciso coscientemente di trasgredirle. Parimenti, di fronte all'emissione di fogli di via obbligatori dalla valle per le persone non residenti, nell'ovvio tentativo di allontanarle, neutralizzandone la partecipazione politica, hanno deciso di violarli, rivendicando pubblicamente tali violazioni. Non è un caso che nel 2023 questo governo, così attento alla repressione di tutto ciò che si connette con la protesta sociale, abbia, con l'ennesimo decreto legge poi convertito in legge, inasprito fortemente le sanzioni per la violazione del foglio di via, portandole da 6 a 18 mesi di reclusione e prevedendo una multa fino a 10.000 euro, trasformando anche il reato da contravvenzione a delitto per evitare possibili future prescrizioni. Con altro decreto di legge di qualche anno fa, emanato da un governo di altro colore politico, sono state inserite tra i parametri per stabilire la pericolosità sociale dei proposti alle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, le reiterate violazioni del foglio di via. Così una violazione di un mero precetto, quello che in dottrina viene definito un reato di disobbedienza, appunto, in cui la condotta incriminata consiste nell'inosservanza di un obbligo o di un semplice divieto formale, in contrasto con il fondamentale principio di offensività, diventa l'ennesimo tassello di quella progressiva torsione del sistema penale verso le misure di prevenzione che assicurano, non a caso, maggiore velocità decisionale e minor tassatività dei presupposti normativi. E questo era l'avvocato Claudio Novaro su Volere la Luna.

0: su questo argomento, su quanto è successo a Torino, dove due ragazzi si sono tolti la vita perché raggiunti da misure restrittive per aver partecipato a movimenti pro Palestina, di cui abbiamo letto un lungo articolo di Claudio Novaro. Vi faccio ascoltare un contributo di una delle mamme del dissenso di Torino.
1: L'articolo dell'avvocato Novaro ha avuto il pregio di illustrare come attorno ad una vicenda molto drammatica.
0: Scusatemi, era ovviamente fatto male.
1: L'articolo dell'avvocato Novaro ha avuto il pregio di illustrare come attorno a due vicende molto drammatiche che sono avvenute in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni nella città di Torino, che ha visto queste due giovani vite spezzate, ma attorno a questa vicenda ci sta di nuovo e come sempre un accanimento della repressione. Questi due ragazzi avevano partecipato alle mobilitazioni dell'autunno, sia per la lotta per la Palestina, sia le lotte studentesche. In maniera diversa erano stati raggiunti da provvedimenti cautelari. Il primo avvenimento, il primo ragazzo individua proprio nel sentimento di iniquità di questo provvedimento che lo allontana da una città in cui lui aveva studiato, in cui lui aveva i suoi amici, ormai la sua vita, e invece ne era stato allontanato. E questa cosa non è stata l'origine, ma è stata una concausa di questo gesto estremo. Mentre il secondo ragazzo, ancora più giovane, che frequentava un collettivo legato ad Askatasuna, non sono state lasciate ragioni esplicite del gesto che ha posto fine alla sua vita. Era una persona definita da Novaro una persona fragile, comunque con delle fragilità. A noi viene da pensare che non da pensare una fragilità individuale, ma una fragilità che in fondo è una condizione dei giovani. Non possiamo non collegare questi avvenimenti con quanto i giovani oggi hanno di fronte: un mondo crudele, un mondo che è un orrore, un mondo che lascia morire di fame intere popolazioni. Loro ce l'hanno, hanno una sensibilità che li pone di fronte a queste cose, e se provano a ribellarsi, se provano a dirle, se provano a portarle nelle piazze, questa cosa viene violentemente repressa, violentemente impedita. Quindi gli si toglie la possibilità di parola, gli si toglie la possibilità di espressione, gli si toglie la possibilità di andare contro, di gridare contro le ingiustizie. E di nuovo un altro aspetto che potrebbe essere una concausa: ai giovani si tolgono anche i posti. Non è secondario che in queste vicende sia stato tolto il posto dove i giovani, a Askatasuna, sia stato chiuso un centro sociale dove i giovani hanno la possibilità di incontrarsi, di ritrovarsi, è casa loro, è la loro casa, è il loro posto, eppure gli è stato tolto anche quello. Ed è molto più difficile avere il tuo punto di riferimento, ricostruire un punto di riferimento. Allora, nulla di tutto ciò potrebbe essere stato nella testa di Kimi, ma tutto è attorno ai giovani ed è tutto mirato a toglierli, ad asfissiarli. Allora poi non è un caso che succedano, non può essere un caso che due giovani con due traiettorie comunque diverse ma simili abbiano fatto questa scelta così drammatica. E ci deve interrogare, se non altro ci deve interrogare il mondo degli adulti. Nella vicenda di Kimi poi la banalità del male è stato che impedire ai suoi amici di andare a dargli l'ultimo saluto, a partecipare ai suoi funerali, perché non potevano, nel loro provvedimento di misure cautelari, non potevano lasciare la città di Torino, mentre i funerali avvenivano nella cittadina proprio adiacente, cioè ai confini. E, allora impedire di andare a un funerale è di nuovo terrificante, impedisci l'elaborazione del lutto, impedisci di stare vicino al tuo amico nell'ultimo momento, dargli un saluto. E di nuovo la repressione che entra nella vita delle persone, la stravolge nell'affettività, nei sentimenti, nell'elaborazione di quello che succede. E, questo non ci stupisce più di tanto, perché l'abbiamo già visto moltissime volte. Abbiamo visto le misure cautelari, ne abbiamo esperienza da sempre, hanno sempre un aspetto punitivo. Non è vero che sono misure che mirano a impedire alle persone di reiterare il reato, come è scritto sul nostro codice civile, ma sono misure che puniscono prima ancora della pena, dell'eventuale condanna e della pena che un giudice poi comminerà. Sono sempre misure punitive, misure che danno subito un enorme disagio alla vita dei giovani, che cerca di impedirgli di partecipare alla vita attiva, alla vita sociale. In questo ci sta una strategia chiara di repressione, per cui il messaggio che si manda ai giovani è: guarda che se tu fai questo incapperai, e se anche solo partecipe solidale e non verrai condannato, ma intanto sappi che la dovrai scontare e pagare. Inoltre c'è una forte mentalità carceraria, cioè tutte le misure che noi diciamo alternative al carcere che dovrebbero essere sviluppate, in realtà vengono poi combinate con una mentalità carceraria, quindi rimanere ai domiciliari a casa propria non è riappropriarsi della vita sociale come dovrebbe essere, ma è la tua casa viene trasformata in carcere, perché le regole che io ti do sono proprio di toglierti, di strangolarti sull'affettività, di impedirti di incontrare persone che per te sono significative, rappresentative. A volte c'è anche successo che venisse impedito il pranzo di Natale con i parenti della mamma, cioè quale cautela c'è in questo impedire un pranzo di Natale con dei parenti? Questo impedisce di reiterare un reato di manifestazione di piazza? No, questa è una punizione che punisce te e tutta la tua famiglia, perché sei stato un giovane attivo e attivista. Ed è quello che continuiamo a vedere. E, in questo momento, oltre a queste due storie drammatiche, continuiamo a ricevere notizie pessime sul fronte dei tribunali, condanne, nuove misure. Ogni giorno ci sono nuove notizie, ed è di oggi, per esempio, che è arrivata la notizia di un'altra giovane molto attiva per la lotta per la Palestina, per cui è stata chiesta la sorveglianza speciale. Quindi ad oggi sono due giovani attivisti per cui si chiede la sorveglianza speciale. Uno ha già le udienze in corso e per l'altra persona inizieranno nel mese di luglio.
0: Era proprio terminata la corrispondenza da Torino. Purtroppo le ultime parole si sono perse, e una delle mamme del dissenso su quanto accaduto appunto a Torino.

voce dagli 87.9. Leggo scusate, un ultimo comunicato dai Cobas Scuola di Terni, dove i Cobas della scuola vincono in tribunale contro il Ministero dell'Istruzione, riconosciuto il diritto al risarcimento per i precari vittime dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Un importante, questo è del 15 giugno il comunicato, un'importante sentenza del Tribunale di Terni, sezione civile, giudice del lavoro, ha sancito il diritto di una docente di scuola primaria al risarcimento del danno per l'abuso perpetrato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato. Il provvedimento depositato oggi è stato patrocinato dai Cobas della scuola di Terni, che da anni si battono contro il precariato selvaggio del mondo dell'istruzione. La vicenda riguarda SF, insegnante di sostegno presso la DD Mazzini, che dal 2021 ha prestato servizio ininterrottamente presso lo stesso istituto per oltre 40 mesi, accumulando contratti su posti cosiddetti di organico di fatto. Il Tribunale, accogliendo le tesi dell'avvocato dei Cobas, Alessio Ariotto, ha stabilito che nonostante la tipologia di supplenza, la ripetuta assegnazione alla stessa scuola e sulla stessa cattedra per un periodo superiore ai 36 mesi integra un abuso dello strumento del contratto a termine in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro europeo. Il giudice Michela Francorsi nella sentenza ha evidenziato come il Ministero non sia stato in grado di provare l'esistenza di concrete esigenze che giustificassero di anno in anno la copertura del posto con contratti a termine, rilevando invece un impiego distorto dello strumento contrattuale per fronteggiare una perenne scopertura del posto. Nonostante il divieto di trasformazione automatica del contratto a termine in indeterminato nel pubblico impiego, che è l'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, il Tribunale ha condannato il Ministero al risarcimento del danno nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile anche per il TFR, oltre interessi e spese legali. Questa sentenza è una importante vittoria contro l'uso strumentale e sistematico della precarizzazione dei lavoratori della scuola da parte del MIM, dichiara Martina Canali, referente precari dei Cobas della scuola. E il giudice ha chiarito che anche le supplenze su organico di fatto, se reiterate per anni sulla stessa cattedra e nello stesso plesso, costituiscono un abuso. Non è più accettabile che il Ministero nasconda lo stato di bisogno perpetuo dietro la distinzione

normale tra posti vacanti e posti disponibili. La stabilizzazione tramite concorsi riservati, che offrono solo una chance, non cancella il danno subito dai precari che hanno diritto a un indennizzo certo. Elisabetta Germani, referente provinciale dei CoB a scuola di Terni, sottolinea come il Tribunale di Terni abbia applicato i più recenti principi della Cassazione e della Corte di Giustizia UE, secondo cui l'immissione in ruolo è riparatoria solo se deriva direttamente e causalmente dall'abuso, cosa che non avviene nei normali concorsi. Questa vittoria, prosegue, apre la strada a ricorsi analoghi da parte di docenti e ATA che hanno trascorso anni nella precarietà. Chiediamo ora al Ministero di non resistere inutilmente e di avviare una contrattazione seria per riconoscere il diritto al risarcimento per tutti i lavoratori vittime di questo sistema illegittimo. Il caso della docente FS rappresenta un precedente importante per il comparto scuola, dimostrando che la lotta dei sindacati di base contro l'abuso del precariato produce risultati concreti nei posti di lavoro e nelle aule di giustizia. Questo era il comunicato dei COBAS per appunto questa sentenza a favore di una docente.

alle ore 11:42 su Radio Onda Rossa. Questa voce vi saluta e vi rimanda alle trasmissioni del pomeriggio. Un saluto a tutte e a tutti, e in maniera particolare a chi è privato della propria libertà personale.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

страху, не упаня, не страху, не упаня, не страху.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, dammi.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

faccia. Brucia costina, radio onda rossa, figlia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai che forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda

0: Turista e paidate?
1: Sì.
2: No luoghi corti e frontiere?
1: No.
3: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
4: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
5: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
4: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
6: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
5: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
6: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
4: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
7: Americano decaffeinato.
8: Per me un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
7: Dov'è il bagno?
9: 5 caffè.
10: Un toast non tostato.
7: Uno spritz senza ghiaccio. Dov'è il bagno?
8: Un ghiaccio senza spritz.
9: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
7: Come il bagno?
11: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
12: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
13: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
11: La radio oltre la radio. Il bar, ma

Onda Rossa, rieccoci in diretta. Sono fatte le 13:35 minuti, 17 di giugno del 2026.

qualche appuntamento con le diverse iniziative che ci saranno questa settimana. Facciamo un rapido excursus, cominciando appunto da oggi all'OA Acrobax di Via della Vasca Navale, Barricatero, Latino America contro l'estrattivismo colonialista, racconti di immagini di resistenze indigene in Honduras e Brasile, dialogo a più voci, saranno presenti Berta Zuniga Caceres e Camillo Bermudez della COPI Honduras, Alessandra Corap, rappresentante del popolo Munduruku, Juma Xipa, la rappresentante del popolo Xipaya. Siamo nell'Amazzonia brasiliana. Alle 21.30 la proiezione di uno estratto del documentario Water for Life. Ancora a seguire Amazon The New Minamata di Jorge Bodansky. Quest'oggi è l'Acrobax di Via della Vasca Navale 6.

ancora oggi per il cinema, lo spazio al Cineforum, spazio sociale ex 51 di via Aurelio Bacciarini, questo mercoledì alle 21.30 proiezione di Pride.

proseguiamo con un po' di presentazione di libri. Domani al Forte Prenestino alle 19.30 Forte Info Shop presenta il libro Un calcio al potere, gioco e lotta sociale di Gabriel Kuhn, edito per IDP Eleutera. Ci saranno Pierpaolo Casarin, curatore dell'edizione italiana, Luca Pisapia, giornalista, Andrea Greco dell'Atletico San Lorenzo, naturalmente immancabile il Duca, che modererà l'incontro domani al Forte Prenestino.

Appuntamento ancora domani con il collettivo di arrampicata popolare Ivy Roots, che presenta il ritorno al tratturo. Interverranno gli autori Elio Germano e Filippo Tantillo. Ritorno al tratturo, un film di Francesco Cordio. A seguire il concerto di Bestie.

Altra presentazione del libro questa volta venerdì, torniamo all'Acrobax, Stonebatch Blues, Leslie Feinberg. Presentazione del libro e dibattito nel romanzo di Feinberg, uno tra i più famosi, si trattano questioni di classe, razza, religione, politica e genere che hanno segnato la vita e lotta politica di Leslie Feinberg e che rendono questa lettura ancora così carica di significato e forza. Appunto, alle 18:30 ad Acrobax, a seguire Open Air Life Fest, Meccanismo.

vi segnaliamo un concerto adesso al Forte Prenestino per la rassegna Sona come meglio credi. Ci saranno in concerto Max Kerner.

Naturalmente anche questo sabato c'è il biomercato in Certosa, al Giardino Liberato in Certosa, con tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Importante concerto, si torna ancora all'Oa Crowbox sabato, ci saranno Sean Cooty e gli Agit 80. Chiudiamo ricordandovi che questa domenica sarà la domenica del mercato Terra Terra al Forte Prenestino. E dai, allora siamo quasi pronti a partire con la nostra selezione di quest'oggi.

di Julie Campisch, che sia Anonymous, dedicato a tutte le donne nella storia da sempre escluse da qualsiasi attività, almeno negli ultimi 2000 anni, grazie anche alla religione. Allora, quelli che si sciacquano la bocca con il Papa, con la pace, con Sant'Egidio, pensassero ai danni che ha creato la religione negli ultimi 2000 anni, soprattutto estromettendo le donne da qualsiasi attività, magari artistica per esempio.

foresta pluviale, l'oceano Pacifico, scorre la storia di una cultura. Siamo in Colombia adesso. Col vibrante

passiamo alla musica di Melvin Gibbs, bassista newyorkese che davvero dai primi anni 80 ha collaborato con chiunque, da Vernon Reid a Sonny Sherrock a John Zorn, senza parlare delle collaborazioni fuori dagli Stati Uniti con Caetano Veloso, con Marisa Monci, Eddie Palmieri, Mark Ribot, Art Lisdey. Ha suonato addirittura nella Rollins Band Melvin Gibbs.

E dopo Toni Morris e Isa Gordon, quando sono scoccate le 14 da 1 minuto e 50 secondi, passiamo all'ascolto di un gruppo che arriva dall'Italia. Allora ci proiettiamo in questa lenta, ritmica marcia. Gli antichi guerrieri che pattugliano pianeti sconosciuti alla ricerca di suoni, alla ricerca di nuovi miracolosi fiumi. La Yamas Highlander.

adesso vi presentiamo una novità, perché è un disco che è uscito il 5 di giugno, anche se registrato nel 2019 a Berlino in soli 3 giorni. La collaborazione dal gruppo dei Mouse on Mars, duo divenuto ormai trio, composto da John Sanberner e Andy Toma. E adesso anche da Toto Knisci. E Mouse on Mars accompagnavano nel lontano 2019 una voce storica, un personaggio storico per il dub, per l'intera musica proveniente dalla Giamaica. Una voce che credo avete riconosciuto, la di Lee Scratch Perry, e questa uscita meritava un doppio ascolto. E dunque adesso Fire Daily e poi a seguire State of Emergency, Mouse on Mars, Lee Scratch Perry. Il disco, per la cronaca, si chiama Spatial No Problem.

Living in the end. E lì Scratch Perry ci ha lasciato nel 2021. Passiamo adesso ad un gran pezzo, torniamo indietro al 1959. Ornette Coleman, un pezzo da lui scritto, Lonely Woman, in un'intervista al filosofo Jacques Derrida. Ornette Coleman parlava di come aveva scritto questo pezzo prima di diventare conosciuto come musicista. Quando lavoravo in un grande magazzino, un giorno durante la pausa pranzo mi sono imbattuto in una galleria dove qualcuno aveva dipinto una donna bianca molto ricca che aveva assolutamente tutto ciò che si poteva desiderare nella vita e aveva l'espressione più solitaria del mondo. Non mi ero mai trovato di fronte a tale solitudine e quando sono tornato a casa ho scritto un pezzo che ho chiamato Lonely Woman, Ornette Coleman.

altro pezzo da 90 del jazz, fortunatamente vivente, Archie Shepp, grande sassofonista, classe 37, qui accompagnato da Herb Davis, in arte Damo the Fudge Monk, produttore hip hop, polistrumentista, DJ americano e rapper di Washington DC.

grande che ci ha lasciato a inizio mese, cantante, musicista, chitarrista proveniente dalla Carolina del Sud, ha collaborato tra gli altri con Ornette Coleman, ma con molti altri: Reggie Warman, Rip Rickham Panic, il World Saxophone Quartet e molti molti altri. The maker from nothing, shaper of unique beauty. Lo ricordiamo in questo pezzo del 2001, un traditional che si chiama 1990 Names. The spreader of baser, exalterer, honorer, the dishonorer, the all-hearing, all-seeing judge, the jet.

0: Так бед.
1: James Halmer, detto Blood. Un altro grande se n'è andato. E a proposito di grandi, lui stava davvero avanti. Rimaniamo ancora negli Stati Uniti per ascoltarci la musica di questo compositore nonché violoncellista, nato in Iowa nel 1951 e scomparso nel 92 a New York City all'età di 40 anni. Avanti più di qualsiasi altro. Arthur Russell, qui con la sua creatura, Dinosaur Hell, 1982, 7.

altro jazzista, un sassofonista anch'esso statunitense, Dickie Landry. La voce di Evelyn Earhart.

partiamo allora, 14:37, Onda Rossa, alzato volume perché ci si agiterà. Arriva adesso un pezzo del trio Los Angelino di Touching Ice, remixato dagli ormai mitici Mandy Indiana, band anglo-francese che si muove tra Manchester e Berlino.

allora correte anche in infradito in mutande. Accorrete numerosi alle 17.30 al faro del Gianicolo per farci sentire dal carcere di Regina Coeli e gridare fuoco alle galere Libertà per Ste, Nico, Arnau, Mick e Tony.

adesso all'ascolto di uno dei produttori più potenti che si sia ascoltato negli ultimi tempi, dall'Egitto. Naturalmente la sede è a Berlino di

doppio ascolto del suo nuovo album che si chiama The Primitivist. Questo è il brano che dà il titolo all'album e poi This Is Not Another Mask. Abba Dir!

qui siamo passati all'ascolto di uno dei maestri nel suono dei due tamburi tradizionali persiani, Daf Daf e Tombak, Mohammad Reza Mortazavi.

Torniamo adesso sullo splendido disco del produttore Tony Cutrone, in arte Mai Mai Mai. Disco registrato nel gennaio del 2024, dove Tony Cutrone arrivò a Ramallah, dove ha sede lo studio di Radio Aterra, luogo di alcune registrazioni del disco, e a Betlemme, al centro polifunzionale Wonder Cabinet e a Radio Al-Hara. Il disco, il brano che apre il disco si chiama Grief ed è un'elegia funeraria intonata su mugolie del sintetizzatore, che ci restituisce l'eco sinistro del genocidio. La voce è quella di Maya Alcaldi.

continua la nostra selezione musicale. Onda Rossa 14:56. Ce ne andiamo in Russia con i Chernobyl.

adesso la metà dei Modern Home, ovvero sia Neppi Nappa. Siamo negli Stati Uniti, qui insieme a lui c'è Noyama.

Brixton, Giulu, accompagnato dalla cantante di origine ghaniana Poison Hanna. Il disco si chiama Buggers.

per il nostro finale ho deciso che ci dovevamo perdere. Lo cominciamo a fare piano piano con questa voce che arriva dal Perù, quella di Daniela Lalita.

allora, per partire con questa nostra follia finale, abbiamo scelto la musica di un videogioco. Videogioco creato in Danimarca qualche anno fa, Subway Surfers.

poi giapponeserie varie da ascoltare solo al massimo del volume. Ve lo ridico un'altra volta che l'appuntamento è alle 17:30, tutti al faro del Gianicolo, fuoco alle galere. Solidarietà a tutte e tutti gli arrestate, gli arrestati. Libertà per Stennico, Arnau, Mick e Tony.

15:20, la musica non si ferma, questa è Onda Rossa. Sapete dove andare. Vi ricordo i prossimi appuntamenti del palinsesto, che sono con Gramigna alle 16. Trasmissione di cori e canti di lotta. Per la cronaca, non ci siamo spostati dal Giappone. Kenjo, Record Girl, XX Arbit, Caffeine Crush. Mori, Switcher.

Naturalmente inutile ricordarvi della triste condizione delle recluse e reclusi in Italia, col sovraffollamento, con le varie torture che accadono spessissimo. Vi ribadisco quindi ancora l'appuntamento per farci sentire al carcere di Regina Coeli dal Faro del Gianicolo alle 17:30. E allora che sia fuoco alle galere per dare la solidarietà a Steny con Arnau Micchettoni.

direi che probabilmente abbiamo lasciato il Giappone. Lui dovrebbe essere quel grande produttore che è Danny Elfman.

Il pianoforte ci sta pian piano portando alla fine di questa selezione musicale di quest'oggi. Ci si muove tra colonne sonore, ancora musica per videogame.

vi saluto con questa struggente aria dall'elisir d'amore di Donizetti, la voce di Enrico Caruso, che mi strugge davvero, anche se non riesco a capire esattamente il testo. L'atmosfera. Una furtiva lacrima, dai, vi saluto allora.

0: Grazie, Meie Ulerbo da Gram. Eccoci qui di nuovo per una diretta di Gramigna, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata ai cori e ai canti di lotta. E come la Gramigna cresciamo, ci espandiamo e siamo qui per diffondere nuove canzoni.
1: Per dare fastidio.
0: Per dare molto fastidio, soprattutto alle istituzioni che tanto odiamo e che ci riportano indietro di qualche secolo. Oggi avevamo pensato una puntata appunto per parlare di, insomma, delle repressioni e comunque degli ideali di libertà che sono arrivati fino a noi, e ci siamo purtroppo rese conto di quanto questi testi, queste proteste siano estremamente attuali, visti tutte le perquisizioni anche che sono avvenute ieri.
1: Esprimiamo per prima cosa solidarietà alle persone che sono state oggetto di perquisizione, di visita, ma anche a tutte quelle che sono state portate via a Roma in questura, al ben ci venga occupato, che non si capisce, non ho capito se è stato sgomberato oppure no, e a tutte quelle persone che hanno passato una giornata in solidarietà alle compagne e ai compagni coinvolti in questa maxi operazione. Invitiamo a recuperare l'approfondimento di ieri, le news di martedì 16 giugno, e anche a visitare i siti di altre radio amiche che stanno seguendo un po' la questione. Noi adesso vi proponiamo, insomma, di cantarci su per gestire l'ansia.
0: E di cantare un canto per iniziare, appunto, abbiamo un canto che ha degli schemi musicali settecenteschi, proprio un lamento degli esuli che racchiude nel suo testo comunque l'odio per la tirannia, e in qualche modo alla fine vuole infondere speranza per le generazioni future. È proprio un incitamento a non scordare l'importanza della libertà. Il testo è Numi Voi, conosciuto anche come Canto degli Esuli Piemontesi, ambientato nel 1821, quando a Torino ci furono grandissime repressioni dentro l'università. Prime repressioni anche fatte dai carabinieri, questa polizia politica che è stata fondata da Vittorio Emanuele I nel 1813 e che comunque, oltre a causare un sacco di feriti e probabilmente dei morti che furono poi occultati, sono stati un po' la miccia scatenante di molti moti insurrezionali e di una fortissima repressione che è durata per oltre 10 anni. E nel testo di Numi Voi vengono citati dei nomi, e sono quelli appunto di queste persone che sono state le più grandi oppositori dei governi militaristi. Quindi ricordiamo Boyer, Ignazio, un medico che tentò una rivoluzione repubblicana a Torino nel 1797 e venne fucilato, Chantel e Junod, un medico e un ufficiale che furono impiccati a Torino nel 1794, Azzari Antonio, avvocato, fu l'organizzazione di un moto rivoluzionario in Piemonte e venne impiccato nel 1796, e Arò, un avvocato, fucilato nel 97. La musica, appunto, come dicevamo, ha degli schemi musicali settecenteschi, ma racchiude comunque un fascino polifonico, melodico, notevole, e adesso ve la facciamo sentire. Questo è un adattamento di Giovanna Marini.

0: Numi voi, e adesso, come è nostra consuetudine fare qui a Gramegna, vi canteremo un po' le voci separate per poi incitarvi a cantare.
1: Ma prima di tutto vi ricordiamo che se ci state ascoltando da casa, comodamente connessi al PC ad esempio, o insomma con uno schermo a portata di mano, potete collegarvi all'indirizzo web pad.cisti.org/p/tute in coro, come le tute quelle che mettiamo i pantaloni, no? I pantaloni della tuta, e trovare appunto questo foglio collaborativo su cui condividiamo tutti i testi e i link audio alle registrazioni, alle canzoni che presentiamo, e quindi potete seguirci così.
0: E, oppure c'è anche una versione accorciata e forse più facile da ricordare del pad, che è grammignapad.vado.li. Quindi più semplice di così, quando avete la possibilità, oltre a riascoltarci, potete anche seguire i testi e quindi ancora meglio cantare con noi. Quindi dicevamo, adesso passiamo a una delle voci di Numi Voi, che è considerata, diciamo, la voce principale, e fa così.

0: Ok, quindi questa era la voce principale, l'ho abbassata tantissimo cantando, me ne sono resa conto proprio, sono partita, come dire, in alto alla scala e mi sono trovata sul fondo. E
1: succede, è il bello della diretta.
0: È il bello della diretta, sì, della voce che fa quello un po'. Cioè, pensiamo di controllarla, ma non possiamo controllare tutto. E niente, quindi adesso per fare una, come dire, per portarvi al canto polifonico, vi manderò la voce più alta, che non ve la canto io, così almeno la teniamo. Arriva, eh?

0: Ok, quindi questa era la voce alta di Nomi Voi. E poi, se prima ci avete fatto caso, c'è anche un controcanto bellissimo che proprio condisce il messaggio e il testo. E adesso ve lo facciamo sentire prima da solo e poi con la voce principale, in modo che si capisce quando si inserisce e come si inserisce e con che ritmo si inserisce. Quindi il controcanto ora.
1: Vince, vince l'assassino e più di uno al ciel mandò. Vince, vince l'assassino e più di uno al ciel mandò. La corona si disprezzi e si franga sotto i piedi. La corona si disprezzi e si franga sotto i piedi.

0: Liberate i nostri torti figli e voi di libertà. Non so se va bene.
1: E ora il controcanto, come vi dicevamo, con sotto la base della voce per appunto come si inserisce.

0: Quindi queste erano un po' le parti che compongono questa canzone. Vi ricordiamo che tratta e parla di avvenimenti di fine 1700, ma che appunto per quest'odio verso la repressione ci sembra proprio ancora di un'attualità spaventosa. Poi a me personalmente la frase "la corona si disprezzi e si franga sotto i piedi" mi ha sempre fatto volare proprio per l'immagine proprio potente che questa stessa. Cosa dite, compagne, qui in diretta? Vogliamo provare a cantarla?
1: Potremmo.
0: Potremmo. Che dite? Che voce vi
1: Potremmo, dai.
0: sentite? Quale
1: Facciamola.
0: volete provare?
1: Principale. Principale, c'è stato un rapido scambio di sguardi e andiamo di principale.
0: Andiamo di principale, quindi siamo tutte cimentate sulla principale.
1: Dai, risentiamo il controcanto, cerchiamo di fare almeno il controcanto.
0: Risentiamo il controcanto
1: Risentiamo
0: o
1: il
0: rimettiamo
1: controcanto con
0: l'altra?
1: la. Risentiamo il controcanto con la voce più alta e cerchiamo di rifarci un po'
0: Ok,
1: l'orecchio su
0: quindi
1: questo.
0: risentiamo il controcanto.

0: Ok, proviamo a rifarlo. Dai.
1: Quindi provo io a fare l'alta?
0: Sì.
1: Giusto perché così ci piace sperimentare.
0: Certo,
1: anche.
0: Ci stavamo un po' annoiando.
1: Le voci separate, ma poi...
0: Vi ricordiamo che questa è Gramigna, Cori e Canti di Lotta, e ci piace metterci in imbarazzo ogni mercoledì dalle 16 alle 17 dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9.
2: E FM. Comunque, dicendo questo, ribadiamo anche sempre l'invito, che è una trasmissione aperta a qualsiasi coro voglia partecipare, per dare sostegno con le voci, con la partecipazione,
0: a qualsiasi voce voglia,
2: perché
0: a...
2: è sempre un supporto. Esatto. Cantare in coro in più di due o tre persone,
0: non esitate a venire a citofonare in via dei Valci 56 per i prossimi mercoledì, e se volete anche voi sciogliervi in studio, noi siamo qua a San Lorenzo.
1: Proviamo?
0: Vai.
1: Proverò anch'io l'alta, che, cioè, ho abbassato prima quella principale, adesso me voglio mettere sull'alta. Vabbè,
0: siamo variabili.
1: Vai.

0: La prima la facciamo insieme, no? Poi ci sdoppiamo sulla seconda. Non c'è il controcanto sulla prima?
1: No, cioè le due voci ci sono in tutta la strofa.
0: Ma il controcanto non fa soltanto vince, vince, l'assassino e più di una ce mandò?
1: Però nella strofa ci sono le due voci che abbiamo sentito. La prima, non mi voi siete spietati.
0: Va bene, allora.
1: E poi, non mi voi siete spietati.
0: Allora non ci eravamo capite.
1: Ah, e quindi?
0: E quindi facciamo queste due voci e poi il controcanto. Dai, ce la possiamo fare, sono soltanto le prime due strofe. Ce la faremo.
1: Quale voce vuoi fare? Volete fare?
2: Facciamo la principale.
0: Facciamo la principale, come avevamo detto. Non ci lasciamo trascinare, non mi lascio trascinare dalla tua voce.

0: Vabbè, è stata una prova.
1: Quasi.
2: Mi ha messo persa nell'alta, però succede quando si è abituati a cantare una voce.
1: Allora, perché stavamo provando una nuova strategia nelle ultime settimane, che è quella di provare le cose direttamente in radio, per smontare un po' quest'idea che no, ce le prepariamo prima, poi arriviamo e sembra tutto facile. Quindi abbiamo provato proprio a metterci in difficoltà, come vedete, ad improvvisare fino in fondo insieme a voi, perché appunto ci immaginiamo di farvi cantare con noi in diretta. Fateci sapere se sta funzionando questa strategia chiamando allo 06 49 17 50 oppure scriveteci una mail all'indirizzo gramigna@ondarossa.info, il nostro indirizzo di trasmissione, o ancora sul pad che citavamo prima, gramignapad.vado.li. Siamo davvero sempre felici di ricevere commenti, feedback, suggerimenti, rimproveri, proteste, quello che avete da condividere.
2: E a proposito di condivisione, adesso però vi mando una traccia registrata ieri al nido di vespe. È stato abbiamo avuto un piccolo incontro che è stato molto bello, per cui ancora ringraziamo le compagne vespe per la piacevolissima serata e per i canti in compagnia. Abbiamo fatto una piccola registrazione, si sente un po' de caciara come ci piace, e quindi adesso sentirete una versione a più voci di appunto di Numi Voi.
3: Quello è un po' Giovanni. Sei sempre in

0: finché sentite in sottofondo ancora Noi chiamammo libertà, che è un po' appunto il tema della puntata di oggi. Passiamo al secondo pezzo della puntata, che è un canto occitano, La libertà, appunto La libertà, del 1892, il cui autore è Clausel. È una canzone che è stata pubblicata sul giornale occitano di Marsiglia, La Sartane, e dedicata a Pierre Bertin, un docente all'Istituto di Belle Arti che fu allontanato dall'insegnamento per militanza politica e per le idee che portava. Quindi con il tempo è diventata un inno di resistenza operaia e socialista, anche in riferimento alla Comune di Marsiglia. E in questo testo, che poi leggeremo e traduceremo, la libertà non è un concetto astratto, ma piuttosto rappresenta la figura di una divinità pagana, passionale, che cammina a fianco dei poveri e di chi combatte sulle barricate. Quindi delle immagini molto forti. E la prima esecuzione è stata, cioè questa canzone è stata musicata nel 2010, e la prima esecuzione a cappella è avvenuta nel 2012 dal Cor della Plana, che adesso vi mandiamo, così lo ascoltate, così insomma lo condividiamo.
1: Un minuticchi.
0: Arriva, eh?
1: Ringraziamo intanto Le Cor della Plana da Marsiglia, un coro tutto al maschile, quindi la versione che proporremo noi oggi sarà anche un pochino diversa a livello di sonorità.

0: E questo era Le Cœur de la Plana e La Libertad. E adesso andremo attraverso il testo. Tu che sei arderuso in uso, tu che sus les ancote più, tu che suma ves de clerun, ves suena suena plen parmun, o buena muso.
1: E la traduzione dall'occitano è tu che sei ardente e nuda, tu che hai pugni sui fianchi, tu che hai voce di tromba, oggi suona, suona a pieni polmoni, o buona musa.
0: Si es la muso de Pauregus, ta caro es negro de fumado, te sue in sentunda fusiado, si es una flu, de barricado, si es la venue.
1: Tu sei la musa dei poveri mendicanti, il tuo volto è nero di fumo, i tuoi occhi sentono la fucilata.

0: tanto fio es libertad.
1: Ma gli altri ti disgustano, i grandi parvenu e le loro famiglie, i nemici della povera gente, perché il tuo nome, tu, santa fanciulla, è libertà.
0: Oh libertà, come sei bello, tu es bru come un duiao, e cruzes lieures de tut mao, te bras forcuma de destrao, suste mamelo.
1: Oh libertà, come sei bella, i tuoi occhi brillano come un fulmine, e incroci, libera da ogni male, le tue braccia forti come asce sul tuo seno.
0: Mai per fede se morau, tu plus duso che les estelo, e non strebules un mai bello, cambesa clinante le parpello te pei descau.
1: Ma poi dici parole sfrontate, sei più dolce delle stelle, e tu ci turbi, bella mia, quando baciamo, chiudendo le palpebre, i tuoi piedi nudi.
0: Tu che sei spuderoso e rudo, tu che luses din le rayun, tu che una wes de clerun, wes suena suena plen parmun, lures vengudo.
1: Quest'ultima strofa dice: tu che sei potente e aspra, tu che brilli nella luce, tu che hai voce di tromba, oggi chiama, chiama a pieni polmoni, che l'ora è giunta.
2: In generale vi ricordiamo che alcuni punti ricorrenti della fonetica occitana, se avete appunto modo di recuperare il testo, sono che le U, quello che viene trascritto come una U, è una U, una U francese, la U française, e a volte troviamo sias, per esempio, che diventa sies, soprattutto in questo tipo di occitano. Le A finali, tipo arderosa, così si scrive enusa, in realtà sono delle O aperte, quindi arderuso, enuso, e le O in mezzo alle parole sono delle U, diciamo le nostre U, quindi c'è la tu e c'è la clerun. E spesso le S e le N finali non si pronunciano, e che altro dire, penso sì, che sia tutto come recap di fonetica.
0: E quindi ecco, dopo aver un po' letto il testo e tradotto, passiamo alle voci. Mandiamo prima quella bassa. Vi facciamo sentire quella bassa che gentilmente mi ha mandato una compagna stamattina.

0: Ecco, quindi questa era la voce più bassa della Libertad. E ora questa sì, ve la cantiamo in diciamo l'arrangiamento più alto. Ci siamo? Siamo tutte accese con i microfoni?
1: Sì.
0: Quindi
1: andiamo.

0: E voilà, devo dire che ogni tanto sono un po' scomoda su alcune parole, ma stiamo ancora aspettando la riscrittura, diciamo, meno sessualizzante di questa canzone. Ha una melodia che però ci travolge.
1: E quindi
0: E
1: piano
0: quindi
1: per proseguire.
0: proviamo a farvi sentire una polifonia, almeno a due voci. Una bassa e una principale, e ricordiamo che state ascoltando Gramigna, Cori e Canti di Lotta. Questa è la trasmissione di un testo, trasmissione nel senso di presentazione di un testo di una canzone che si chiama La Libertat del 1892, un testo in occitano, e trovate le parole sull'internet oppure sul nostro pad gramignapad.vado.li.
1: Faremo nuovamente un esperimento, cioè di mandare una traccia e di cantarci sopra. E sì, quindi probabilmente se sentirete delle differenze di ritmi
0: Fateci l'abitudine se continuate ad ascoltare Gramigna.
1: Ok, quindi.

0: Dai,
1: e voilà, vi abbiamo regalato anche dei piccoli colori molto alti. E in effetti ci sarebbero anche 3-4 voci che potremmo inventare su questa canzone, ma visto che siamo sempre un po' di meno qua in studio, anche con l'aiuto da casa, e ecco, facciamo quello che possiamo.
2: E quindi, detto ciò, abbiamo passato il testo in rassegna, la traduzione, la pronuncia. Passiamo, direi, al terzo pezzo pensato per oggi, che in realtà è un grande classico. Ossia il Galeone, molto conosciuto, però vi sveleremo alcune cose che penso non sapevate, così come non la sapevamo noi. Ossia che la stessa melodia, allora diciamo, è un canto di prigione che è stato scritto da Belgrado Petrini nel 1967 nel carcere di Fossombrone. E la musica è stata adattata da Paola Nicolazzi sul canto popolare Se tu ti fai monaca, un canto che, per curiosità e proprio per fare questa ricerca, sono andata a cercarmi ad ascoltare e mi ha veramente agghiacciata. È considerato uno dei canti di corteggiamento, che però in realtà non è altro che un'ode alla persecuzione e al femminicidio, che riprende anzi addirittura gli stessi temi che abbiamo trattato nelle scorse puntate di Andacaleo e di García Lorca, questa immagine quindi del cuídate paloma que yo soy cazador, e quindi insomma quasi la giustificazione dietro all'amore, che per cui se tu diventi un uccellino io te devo ammazzare perché sono un cacciatore, che insomma è stata agghiacciante. Ve la vogliamo far sentire giusto perché riteniamo anche importante capire le origini e per fortuna superare anche, no? Perché Paola Nicolazzi in questo senso ha fatto un ottimo lavoro di prendere una melodia comunque bella e di trasformarla, adattandola appunto a questa poesia che originariamente si intitolava Schiavi. Quindi adesso sentirete la melodia originaria.

Quindi ecco, sì, l'avete sentita, abbastanza agghiacciante, appunto. Ne stavamo anche commentando un po' tra di noi adesso mentre veniva trasmessa. Per fortuna, però, penso nessuno sappia questa canzone originale, ma la melodia che è rimasta è proprio quella del testo, appunto del Galeone. Che ripetiamo, è una poesia scritta, si intitolava originariamente Schiavi, a cui tra l'altro ci sono volendo altre due strofe aggiuntive. E nel pad, nel nostro bellissimo pad, gramignapad.vado.li, abbiamo messo anche dei link di approfondimento per chi volesse leggersi un po' di più sui contenuti e sui testi di queste strofe aggiuntive. È una canzone quindi che è stata pubblicata e uscita nel 74 e non penso che ci dobbiamo soffermare molto perché in realtà è un testo molto conosciuto. Vi volevamo solamente condividere un paio di arrangiamenti che sono stati fatti anche con il Brancoro, diciamo di due linee di basso diverse, che segnano un po' il testo e lo dividono in due parti. La prima parte, le prime strofe, in cui diciamo l'aria è un po' più cupa, c'è cioè proprio questa immagine molto densa anche di schiavitù e della metafora che il Galeone rappresenta, che è proprio quella della galera. E invece nella seconda parte c'è poi un'alzata dove appunto abbiamo deciso di mettere un'altra linea di basso. Quindi adesso vi condivido vi condivido un po' le linee del basso che abbiamo utilizzato, che appunto dicevamo sono diverse, e poi potrete sentire la composizione finale, come si, insomma, il risultato.

0: Oh, libertà! Quindi ecco, spero abbiate sentito la differenza dei due bassi, che appunto se all'inizio va abbastanza sotto, invece nella seconda parte rimane un po' più alto e si fonde ancora di più con la melodia principale. E adesso vi mandiamo una registrazione corale del Brancoro, dove appunto sentite un po' l'insieme polifonico.
1: Il Galeone.

0: E va bene. Che aggiungere?
1: Beh, aggiungerei che sono giunte le 17 e quasi 03 e che potremmo definire quasi conclusa la puntata di Gramigna. E ricordare che ci saremo anche mercoledì prossimo, sempre dalle 16 alle 17, qui in diretta dalla sede di Radio Onda Rossa in via dei Volsci 56 a Roma. E niente, continuiamo a cantare perché ci dà forza, perché ci dà speranza anche questi messaggi di libertà. Ricordiamo la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne che sono state oggetto di soggetti di perquisizioni nella giornata di
0: L'arresto.
1: ieri, un po' in tutto il territorio italiano. Niente, speriamo che il canto possa comunque
0: E
1: fortificare.
0: ci lasciamo, direi, però con l'inno della rivolta
1: Giusto
0: per
1: per darci un po'
0: ritirarci un po' su
1: di... Sì.
0: a mercoledì prossimo.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

17:22, da poco passate, state ascoltando Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Vi ricordiamo l'appuntamento alle 17:30, cioè tra poco, il presidio a Regina Celi per le compagne arrestate ieri all'interno dell'operazione di polizia che ha visto una serie di perquisizioni e arresti a Roma e non solo. E quindi l'appuntamento è appunto tra poco, e per chi può al Faro del Gianicolo.

0: ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Bene, con un po' di ritardo iniziamo come al solito gli approfondimenti di oggi, mercoledì 17 giugno, in questa città un po' impazzita in virtù anche di questo clima. Mi stanno dicendo qui, insomma, sta iniziando a piovere, però che in altre zone di Roma sta facendo veramente un diluvio. Oh, quindi ancora un po' di pazienza, poi noi vi porteremo nella giornata di oggi, approfondiremo alcuni temi che abbiamo già trattato le volte scorse, in particolare parleremo con una compagna infermiera che sta in Africa, parleremo appunto che si trova nella Repubblica del Congo, parleremo di Ebola. Ebola, lo ricordiamo, ne avevamo parlato la volta scorsa all'interno di quello che è lo spazio di Radio Africa. Con lei faremo un approfondimento sulle situazioni appunto sul campo, su che cosa si sta facendo e qual è il clima nella Repubblica del Congo e non solo. Nella seconda parte invece proveremo anche a darvi, se ci riusciamo, insomma, qualche notizia. Tra le altre cose, ricordiamo appunto che proprio, forse a quest'ora è già finito, però proprio oggi c'è stato un sit-in, è iniziato alle ore 15 davanti al rettorato dell'Ateneo di Tor Vergata per protestare contro il silenzio dell'università di fronte a quello che è stato a tutti gli effetti un vero e proprio rapimento, quello di Mahmoud al-Najjar, che è un ricercatore palestinese che è stato fermato e arrestato da Israele mentre stava per partire per Roma, dove aveva ottenuto una borsa di studio per frequentare un master in economia dello sviluppo e cooperazione internazionale, appunto a Tor Vergata. Di lui ancora non si hanno notizie, insomma, non è stato liberato e oggi appunto gli studenti di Tor Vergata contro il silenzio assente, l'assenza insomma dell'istituzione universitaria che pure l'aveva invitato, hanno fatto un sit-in davanti il rettorato. Le motivazioni di questo le trovate anche in una registrazione che è stata realizzata, una corrispondenza che è stata fatta appunto ieri pomeriggio dai microfoni della radio, la potete trovare sul sito della radio. Sempre oggi alle ore 17:30 invece c'è un presidio, c'è un appuntamento al Faro del Gianicolo in solidarietà con tutti gli arrestati davanti per tutte le compagne e compagni appunto arrestati per chiedere la loro immediata liberazione. Mi riferisco ovviamente a coloro che sono stati arrestati ieri nella campagna appunto nelle inchieste che hanno visto cinque compagni arrestati, due domiciliari, alcuni sono usciti con lo sgombero anche del centro sociale Ben Ci Venga. Dopo, insomma, noi ritorniamo un attimo con la musica e poi, come vi dicevo, proveremo a fare questo collegamento. Un attimino, solo proveremo a interrompere

vediamo un po' se ci riusciamo. Cambiamo genere di musica. Scusate un attimo, ecco, dovremmo essere.

0: Eccoci, siamo in onda. Pronto? Mi senti?
1: Sì, io ti sento.
0: Guarda, anche io ti sento. Ciao. Ciao, abbastanza bene, siamo in diretta, come dicevamo poco fa. Grazie per la tua disponibilità, con Alessia, una compagna, un'infermiera che sta giù nella Repubblica Democratica nel Congo con una missione dei Medici Senza Frontiera. E con te, insomma, volevamo approfondire un tema che abbiamo già trattato ai microfoni di questa radio, però visto che ti trovi proprio sul posto, e parliamo dell'epidemia di Ebola che si è sviluppata per la 17ª volta nella Repubblica Democratica del Congo, quando la precedente era finita da pochi mesi, insomma. Ecco, a te volevamo chiedere com'è la situazione, perché che noi sappiamo, almeno per quello che abbiamo letto, la settimana scorsa c'è stato anche comunque uno sciopero dei medici congolesi in virtù proprio delle condizioni, insomma, dei tagli dovuti a tante cose. Insomma, se ci racconti qualcosa, poi se ci viene in mente ti chiediamo anche altro.
1: Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questo spazio. Allora, vi dico un attimo dove sono in questo momento e che cosa faccio qua nella Repubblica Democratica del Congo con Medici Senza Frontiere Olanda, perché ci sono diversi centri operativi che comunque hanno delle attività in Congo. Allora, io in questo momento mi trovo a Goma, che diciamo è chiamiamolo capoluogo del Nord Kivu, che è uno delle regioni che si trovano ad est della Repubblica Democratica del Congo, proprio al confine con il Ruanda. Diciamo che Goma sta proprio vicinissima alla frontiera. E sono arrivata qua in realtà un po' più di 2 mesi fa, per cui l'Ebola ancora non c'era. Ancora non era scoppiata l'epidemia, quindi mi sono trovata, non so mai se dire al momento giusto, nel posto giusto, oppure al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però, diciamo, siccome io sono qui come specialista della prevenzione delle infezioni, voglio ben sperare che mi trovo al posto giusto, nel momento giusto, perché, diciamo, è un aspetto, quello della prevenzione delle infezioni, è un aspetto molto importante non solo nella prevenzione della trasmissione della malattia virus Ebola, ma anche in tutte le altre infezioni. E allora, il 15 maggio, come penso un po' sappiamo un po' tutti, diciamo che il Ministero qui della Salute congolese ha dichiarato l'epidemia di Ebola, quindi una cosa che ho dimenticato di dire è che la situazione attuale a Goma è un po' particolare, perché siamo sotto un altro governo, che è il governo del gruppo armato del M23, quindi non del governo, diciamo, congolese che si trova a Kinshasa. Quindi anche questa è una situazione un po' particolare, ecco, in cui c'è purtroppo, certo, soprattutto qui nel Nord Kivu, una situazione riguardo alla sicurezza molto precaria, perché non c'è soltanto il gruppo armato M23, ci sono altri gruppi armati, e quindi ci sono attualmente a Goma la situazione è tranquilla, ma io spesso mi sposto e negli altri villaggi, sulla strada, la situazione sicurezza non è per niente tranquilla, ecco. Quindi ogni volta che facciamo degli spostamenti c'è tutto un protocollo per capire se possiamo andare, se possiamo passare, se dobbiamo rimanere dove stiamo, insomma è abbastanza complessa la situazione. Comunque, tornando alla situazione Ebola, quindi il 15 maggio riesplode la 17ª epidemia di Ebola. Comunque questo paese ne ha passate tante di epidemie, la prima fu nel 1976, e questa sembra insomma essere di una portata notevole, però i primi casi si sono avuti in una zona che è al nord del Nord Kivu, che è l'Ituri, è un'altra regione. E ad oggi che è passato quasi un mese, io stamattina appunto ho controllato un po' la dashboard che abbiamo, e che si rifà, gli ultimi dati sono del 15 giugno, praticamente i casi attualmente confermati di malattia a virus Ebola e precisamente a virus che è sempre complicato pronunciarlo, ma è Bundibugyo, che è un po'
0: Una variante, potremmo dire.
1: Sì, anche se in realtà non si tratta proprio di una variante, è proprio un virus Ebola, cioè quello più famoso è il virus Ebola Zaire. Questo è meno famoso, diciamo che ci sono state meno epidemie di questo virus. Il problema è che, come è stato detto, insomma, nella trasmissione che ho ascoltato ieri sera, di Radio Africa di una settimana fa, purtroppo non c'è né vaccino ancora, insomma, e né trattamento. Quindi questo è un grande, per ora un grande limite. Comunque, tornando ai casi, attualmente i casi confermati sono 837 in totale tra la zona del Lituri, dove c'è l'epicentro chiaramente dell'epidemia, il Nord Kivu, dove io mi trovo e dove si trova la città di Goma, e anche il Sud Kivu. Il Sud Kivu ha pochi casi rispetto al Nord Kivu, al Lituri, però comunque insomma va sempre tenuto sotto controllo. Ecco. Allora, Lituri, chiaramente la situazione in Lituri, soprattutto nella zona di Bunia, che è una grande città comunque Bunia, e nelle due zone in cui l'epidemia è scoppiata, che sono delle zone, soprattutto una molto importante dal punto di vista minerario. Cioè, io voglio ricordare che la Repubblica Democratica del Congo ha delle risorse immense, cioè un paese ricchissimo, ma veramente ricchissimo, soprattutto di minerali, tra cui sappiamo benissimo che il coltan viene
0: Infatti.
1: estratto qui per i nostri
0: Cellulari.
1: fantastici cellulari. Quindi, come dice un mio amico, la guerra in Congo sta nei nostri cellulari, però purtroppo non ne possiamo fare a meno, sembra. Quindi quella è una zona ricchissima in Liguri, dove è scoppiata l'epidemia, dove le persone chiaramente si muovono tantissimo, quindi il problema del riuscire a fare anche una sorveglianza dei casi non è facilissimo, perché le persone si muovono sia per questioni economiche di lavoro, perché lì c'è tanto lavoro, anche se c'è tanta, devo dire, in queste miniere muoiono tantissime persone, soprattutto ragazzini, ogni giorno, ma poi sia in Ituri che in Nord Kivu il movimento delle persone è elevato, perché comunque la guerra ha portato già, insomma, è una guerra che infatti combatterà tantissimi anni, però soprattutto negli ultimi tempi col cambiamento politico e quindi i vari gruppi armati che si affrontano, ha portato le persone a spostarsi dai loro villaggi, per cui c'è un movimento di no, non mi viene sinceramente in italiano il termine, però displaced people, cioè persone che si
0: Sì, di
1: muovono e
0: spostamento
1: cercano un
0: proprio, di
1: altro posto.
0: sfollamento, che
1: Sì,
0: sfollano continuamente da un'area a un'altra.
1: esatto.
0: Sì,
1: Sì. E
0: no, anche perché sì, l'abbiamo
1: quindi
0: denunciato
1: riuscire
0: anche
1: a.
0: varie. Sì, dicevamo, l'abbiamo denunciato anche altre volte, no? Che la situazione poi di conflitto, anche di traffico illegale di questi materiali, di queste materie prime, fa sì che aumentano non solo i gruppi l'M23, ma anche, come dicevi te, piccoli gruppi criminali, no? Che tendono poi ad esportare e a
1: Guarda,
0: vendere sotto banco
1: sì.
0: e anche, insomma, incutendo terrore nella popolazione o tentando di schiavizzarla.
1: Sì, no, i gruppi armati cioè sono, neanche si riescono a contare per quanti sono tantissimi. Chiaramente quelli, insomma, M23 è tra i più importanti, tra quelli che in questa zona, soprattutto del Nord Kivu, ha per ora più potere, però sono veramente tanti e sicuramente creano diciamo che mettono in atto della violenza estrema nei villaggi, tanto che soprattutto, se lo sappiamo, però qui anche a Goma abbiamo un progetto per le sopravvissute veramente alla violenza sessuale, quindi agli stupri, che avvengono ogni giorno, comunque sia è proprio un'arma che viene utilizzata in modo sistematico, e quindi a farne le spese sono soprattutto le donne, anche le ragazzine proprio molto giovani, E bambini. E quindi sì, e poi come dicevi tu, c'è un commercio illegale comunque di minerali, ma chiaramente la guerra qui tante volte non so perché si dice ah, la guerra è etnica, cioè, beh, questa è una guerra proprio economica, quindi spartimenti così di potere per chiaramente un controllo su queste zone. Allora, io per quanto riguarda la mia posizione qui, in questo momento sono a Goma, ma diciamo che io sono una posizione quella che si chiama flying, cioè mi sposto, e ultimamente sono stata anche in un'altra zona, sempre nel Dorchino, dove abbiamo cominciato a vedere dei casi sospetti, quindi comunque sia stiamo cercando, almeno Medici Senza Frontiere, quello che sta cercando di fare, e non solo l'Olanda, ma anche altri centri come la Svizzera, la Francia, stiamo cercando in qualche modo di rispondere non solo all'epidemia, mettendo su in un tempo abbastanza breve quelli che sono i centri di trattamento Ebola, ma quello che stiamo cercando di fare è di sostenere le strutture, gli ospedali, i centri di salute che ci sono, perché come insomma, ben sapete, gli Stati Uniti hanno tagliato già da più di un anno tantissimi fondi. Quindi tutto quello che era programma di vaccinazione, assistenza soprattutto alla popolazione più vulnerabile, quindi sia le donne, ma anche tutta la popolazione che è inclusa in quella che è l'LGBTQIA+, cioè tutta questa popolazione rimane veramente, è rimasta in qualche modo scoperta, perché io stamattina sono andata a vedere se trovavo qualcosa che riguardava il taglio dei fondi qui in Congo. E praticamente in Congo sono stati tagliati, è stato tagliato almeno il 34% di questi fondi, che sono 387 milioni di dollari. Quindi immaginate tutte le organizzazioni adesso umanitarie e le organizzazioni non governative come MSF, chiaramente questi tagli hanno avuto un impatto enorme sulle nostre operazioni, perché adesso dobbiamo anche affrontare, diciamo, degli aspetti della salute e della protezione delle persone che prima in qualche modo erano coperti da altri attori, o comunque con altre risorse che ora non ci sono più. Quindi pure per noi in qualche modo veniamo finanziati a livello di donazioni private, cioè donazioni delle persone come tutti voi, insomma, cioè, penso che molte persone donano MSF, ma è l'unica risorsa che abbiamo. Quindi dover utilizzare le risorse e coprire anche altri aspetti della salute non è sicuramente stato facile.

0: direttamente e purtroppo trasmettere il virus sia agli operatori sanitari sia agli altri pazienti. Quindi stiamo cercando di mettere su tutto un sistema insieme al Ministero della Salute, diciamo di questo governo occupante, e quindi tutto un sistema di screening, di triage per evitare che la trasmissione arrivi nei vari centri di salute, negli ospedali, che sarebbe veramente. Perché a volte diciamo che gli ospedali sono un po' un catalizzatore, perché se non capisci che quella persona appunto, ha la malattia virus Ebola, chiaramente essendoci in molti ospedali che non sono sostenuti dalle organizzazioni, non essendoci i dispositivi di protezione, non essendoci un sistema delle misure di prevenzione abbastanza forti per evitare la trasmissione e il contagio, è chiaro che i primi a ammalarsi sono gli operatori sanitari, come purtroppo è successo, e i
1: Anche qui
0: primi a
1: col
0: morire.
1: Covid, no?
0: Perché. Esatto, e quindi pure noi ne sappiamo qualcosa, insomma. Quindi quello che stiamo facendo è un po' questo, di cercare non solo di lavorare nei centri di trattamento Ebola che sono necessari per l'isolamento, ma anche sostenere gli ospedali, i centri di salute, anche, e questo secondo me è molto importante, su tutte le altre malattie che purtroppo fanno. Non, cioè adesso si parla di Ebola, ma non si parla quasi mai tutte le epidemie di morbillo che abbiamo in diverse zone, anche in questa dove sono stata. Veramente il fatto che le vaccinazioni sono difficili per i fondi che sono stati tagliati, per la sicurezza di chi si sposta per fare le vaccinazioni, che non è garantita, quindi non è facile mettere su una campagna di vaccinazione, e per le epidemie di colera. Io sto a Goma, qui a Goma abbiamo un'epidemia di colera che va avanti da mesi. E stiamo cercando anche di sostenere insieme a MSF Parigi anche questa epidemia, ma non è sempre così facile. Quindi, insomma, ci sono una serie di malattie che purtroppo, e la malaria, che è la prima malattia che qui uccide. Quindi la situazione, cioè cerchiamo di lavorare su diversi fronti, e anche con altre organizzazioni che non sono tantissime oggi, e chiaramente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Ministero della Salute, che con le scarse risorse che ha cerca, insomma, in qualche modo di collaborare. La cosa, secondo me, la cosa che. Sì, dimmi.
1: No, un'altra notizia che avevo letto è stato detto che era, ad esempio, sia sulla richiesta dei corpi, persone che sono decedute, quindi che ci sono stati dei problemi con i familiari che li richiedevano, oppure non mi ricordo chi, insomma, ha fatto
0: Sì,
1: un
0: infatti
1: influencer, come non so.
0: volevo passare proprio a questo punto, perché è un
1: Sulle
0: punto molto
1: fake news, no?
0: critico per quanto sulle fake news. Sì, però in realtà è un punto critico per quanto riguarda la risposta sanitaria all'Ebola, perché allora, soprattutto nella zona nel Nord Kivu e Ituri, purtroppo non c'è mai stata molta accettazione da parte della popolazione di questa malattia, per cui ci sono molti quelli che si chiamano rumors che girano, e che praticamente le organizzazioni non governative sono arrivate qui soltanto per utilizzare la popolazione congolese come cavie per farmaci, per dei vaccini, oppure come business appunto dell'Ebola. Cioè gli occidentali si ricordano della Repubblica Democratica del Congo soltanto quando insomma c'è l'Ebola, e mai per le altre malattie. Quindi tutto questo ha creato una forte resistenza da parte delle comunità in Ituri e in parte del Nord Kivu, per cui ci sono stati effettivamente degli assalti sia a alcuni centri di trattamento Ebola che sono stati dati alle fiamme. Anche in passato, io nel 2018 sono stata nella zona del Nord Kivu, sempre in un'epidemia di Ebola, e quando ero lì il nostro centro era stato dato alle fiamme, quindi c'era stato anche questo problema di sicurezza. Allora, quello che stiamo cercando di fare non solo

0: noi, ma sia il Ministero, sia tutte le organizzazioni, è una grande sensibilizzazione nelle comunità, soprattutto con l'aiuto di quelli che si chiamano health promoters o non so come chiamarli in italiano, si chiamano relais communautaire, cioè comunque sono le persone che fanno promozione della salute e cercano di far capire alle comunità invece l'importanza di sostenerci e sostenersi a vicenda, soprattutto in questo momento. Quindi si sta facendo un grande lavoro di sensibilizzazione, però non è facile perché comunque ci sono stati problemi di sicurezza perché i centri sono stati alle fiamme. Alcuni team, soprattutto quelli che vanno a prendere i corpi delle persone che muoiono a casa per evitare, perché il corpo di una persona morta per, diciamo per Ebola, senza che dico tutte le altre malattie, virus Ebola, per Ebola, è un corpo in cui il virus si riproduce proprio al massimo, a livello esponenziale. Quindi un corpo di una persona deceduta per Ebola è un corpo altamente contagioso. Per cui normalmente in questi casi c'è un team che va purtroppo prende il corpo per quello che si chiama una sepoltura degna e sicura. Ma questo chiaramente cioè non è una questione soltanto di poca accettazione, perché io credo anche noi, no? Cioè, ci siamo trovati col Covid, io penso che possiamo capire anche le situazioni, cioè col Covid c'è stato qualcuno tra noi e in tutto il mondo che non ha più rivisto i propri familiari e questo ha creato tanta sofferenza e anche
1: Certo.
0: resistenza da parte insomma di alcune persone, amici, familiari. E la stessa cosa qui, cioè il corpo viene portato via e quindi non c'è modo di poter fare un funerale, poter dare un saluto, un ultimo saluto, per cui in alcune comunità si ribellano e vanno a prendersi il corpo dei loro cari, con chiaramente tutto il rischio che c'è. Per cui questo è anche un aspetto della sicurezza e della difficoltà di continuare, insomma, intervenire in queste zone, soprattutto in questo momento con l'epidemia. Quindi, insomma, diciamo che
1: Non è una
0: le
1: situazione
0: sfide qua
1: semplice.
0: sono no, per niente. Per cui in più altre difficoltà sono il fatto che adesso stiamo contrattando anche come organizzazione non governativa dei, chiamiamoli, corridoi umanitari, ma per far arrivare le merci, perché comunque cioè, abbiamo bisogno di tutti i dispositivi per proteggere il personale negli ospedali, nei centri di salute, nei centri Ebola. E quando è scoppiata l'epidemia a metà maggio, tutte le frontiere sono state chiuse, cioè noi siamo stati isolati, la Ruanda ha chiuso, l'Uganda ha chiuso, cioè non sapevamo veramente non solo come far arrivare tutto il materiale, ma come far arrivare anche le persone che potessero dare una mano qua, perché comunque rispondere a un'epidemia di questa vasta scala così c'è bisogno di personale, c'è bisogno pure di personale competente e specializzato. Cioè io dico che sto qui al momento giusto perché questa è la mia quinta epidemia di Ebola, per cui in qualche modo non dico che insomma non ho
1: Hai
0: sono
1: esperienza.
0: super rilassata. Però, cioè, sì, esatto, ho un'esperienza che mi aiuta a capire cosa poter fare per tutelare, insomma, i miei colleghi, mettere su, diciamo che sono più o meno il 20 maggio sono stata presa e ho iniziato, cioè, distaccata con la MSF Parigi per mettere su, riabilitare un centro Ebola qui a Goma, che è gestito adesso da MSF Parigi, in Francia, e perché era un centro che era stato utilizzato 6 anni fa, 7 anni fa, completamente distrutto ormai, ma non c'era nessuno che sapesse bene come fare. Quindi ormai per me il circuito, diciamo, dei centri Ebola è abbastanza chiaro, perché c'è una logica dietro. Capita quella logica? Per me non è complicato. Per cui
1: Puoi
0: velocemente, anche
1: riuscire a
0: perché il governo ci ha
1: darci un'idea, a
0: messo molto freddo.
1: semplificarlo? Che significa? Perché se
0: Sì,
1: te da sola ci riesci, vuol
0: significa
1: dire che basta
0: praticamente.
1: veramente poco
0: Cioè,
1: anche su per
0: sì,
1: superare la miopia dei nostri paesi, tra virgolette, che chiudono le frontiere e lasciano che un'epidemia, un focolaio esploda, no?
0: Sì, chiaramente, allora, quello che è fondamentale è avere quello che si chiama flusso unidirezionale, cioè è avere delle zone che siano delle zone chiare, zone a basso rischio dove abbiamo, insomma, gli uffici, i bagni, le docce, lo spogliatoio e dove, diciamo, si lavora con la divisa normale in un centro ebola, con gli stivali sempre di gomma. Poi ci sono, diciamo, delle zone a metà tra la zona a basso rischio e la zona a alto rischio, che sono le zone dove noi ci vestiamo per entrare, in quella che è la zona a alto rischio, dove chiaramente è tutta la zona dove i pazienti sospetti o confermati sono ricoverati. Chiaramente il flusso unidirezionale è che se io entro dalla zona a basso rischio, mi vesto e poi entro a quella a alto rischio, io devo cercare di seguire un flusso che vada dai pazienti sospetti, tra cui ci potrebbero essere quelli confermati e quelli che invece sono negativi, e poi passare a quelli confermati che sono sicura che hanno comunque un virus e hanno contratto il virus. La cosa complicata, non tanto adesso, in passato era che questo gruppo di pazienti sospetti venivano messi tutti insieme in una o più tende, e quindi il rischio era la trasmissione tra i pazienti che poi potevano diventare essere confermati e quelli che invece non lo erano. Adesso quello che stiamo cercando di fare è avere tutte, anche se abbiamo delle tende, dividere le tende in stanze e dare quindi stanze singole con un proprio, diciamo, bagno. Adesso è un parolone, però almeno una propria doccia, anche in modo molto semplice, con un contenitore e una tazza per lavarsi e insomma, una latrina singola, proprio per evitare la trasmissione tra pazienti che alla fine risultano negativi e quindi escono dal centro e quelli che invece poi risultano confermati. Quindi diciamo che il flusso più o meno è questo, di capire tutto quello che si può fare in una zona a basso rischio e tutto quello che invece si può fare, tutte le attività che si devono svolgere in una zona a alto rischio, per esempio anche tutta la parte della gestione dei rifiuti, cioè comunque nell'Ebola come nel Covid c'è un aumento di rifiuti, soprattutto di dispositivi enormi, quindi sapere come gestire questo, sapere come vestirsi, svestirsi. In realtà poi le misure di prevenzione sono quelle che dovremmo usare tutti i giorni in un ospedale, misure, diciamo, precauzioni standard, quindi l'igiene delle mani, nel caso del centro Ebola, l'igiene dei guanti e una pulizia delle superfici, evitare di passare da un paziente all'altro senza disinfettare i guanti. Insomma, sono cose in realtà che sono abbastanza scontate, ma che sembra sempre molto difficile mettere in atto. E poi in un centro Ebola, diciamo che quello che è più complicato, soprattutto quando ci troviamo come in Africa, con temperature molto elevate, anche se io vi dico la verità, a Goma si sta proprio bene a 23 gradi, e
1: Molto più
0: di
1: caldo
0: solito
1: qui,
0: rimane sempre
1: oggi fa
0: così.
1: 33.
0: Quindi, esatto. Quindi qui da questo punto di vista, però in altre zone, per esempio del Congo, Ituri, oppure diciamo bene in Butembo, che sono al nord del Nord Kivu, fa più caldo, quindi rimanere anche tanto tempo, che poi Massimo, io, cioè come prevenzione dell'infezione, come specialista, dico massimo 45 minuti, poi si esce, cioè non esiste rimanere di più. Però è chiaro che c'è sempre un rischio di sentirsi male, cioè io stessa in passato nelle varie epidemie sono svenuta 2 volte per il caldo e è sempre un rischio perché comunque insomma venire in una zona dove è tutto un po' contaminato non è proprio il massimo che possa succedere, ecco. Quindi insomma un po' queste sono le varie attività che che continuiamo a fare. Chiaramente noi continuiamo a portare avanti tutti i progetti regolari che avevamo, cioè io comunque sono venuta qua per portare avanti come specialista della prevenzione delle infezioni due progetti che hanno un grande ospedale e tanti centri di salute satelliti. E qui a Goma abbiamo dei progetti che sono appunto il centro di trattamento del colera per gestire l'epidemia, progetti che sono di protezione e supporto alle sopravvissute di violenze sessuali e altri centri di salute. Quindi comunque continuiamo a fare tutto il resto delle attività, anche se chiaramente lo scoppio dell'epidemia ci ha un po' messo in una situazione abbastanza complicata perché insomma molte attività si sono bloccate, però quello che dobbiamo cercare sempre di fare è di fare in modo che le persone continuino ad avere accesso alle cure. Questo è proprio fondamentale anche in un momento così difficile, perché purtroppo le persone hanno paura di andare in ospedale, per paura di contagiarsi e non solo, per paura di essere prese se hanno per esempio una febbre e essere isolate
1: Certo.
0: in qualche centro. Quindi insomma, però anche questo stiamo facendo come sensibilizzazione, far capire quanto invece è importante continuare ad andare in ospedale. Poi chiaramente qua nel Congo le cure mediche sono tutte a pagamento. Per fortuna appunto ci sono le organizzazioni non governative che fanno in modo, non in tutti, purtroppo non in tutte le zone, però fanno in modo di ancora dare accesso gratuito alle cure. Però anche su questo non è semplice, anche noi stiamo cercando per il prossimo anno di limitare un po' soltanto ad alcune, diciamo, per alcune persone, alcune categorie come i minori di 15 anni, oppure limitare le cure gratuite alle donne, insomma, incinte o comunque che hanno bisogno di supporto ginecologico, perché comunque le risorse non sono infinite. Per cui anche Medici Senza Frontiere deve purtroppo mettere dei limiti e valutare quello che possiamo fare con i finanziamenti che abbiamo, ecco.
1: Certo, quindi insomma questi tagli legati a USAID, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non riesce più a occuparsi appunto di questi paesi che avrebbero invece una grossa necessità, appunto, come dicevi te, di vaccinazioni, di cure preventive, diventa anche un po' una battaglia al di là della posizione degli Stati Uniti, no?
0: Sì, purtroppo sì. E
1: Considerando che poi, insomma, come
0: purtroppo.
1: dicevamo, la Repubblica Democratica del Congo è una repubblica ricchissima e che diversi attori occidentali, e non solo, perché insomma molti sono interessati alle risorse, alle materie prime e quindi tutto sommato, insomma, ci sarebbe l'opportunità, no? Di
0: Purtroppo il paradosso è questo, cioè un paese ricchissimo con una popolazione invece poverissima che cioè comunque la maggior parte dei villaggi comunque c'è proprio una miseria e non tutti riescono a mangiare tutti i giorni e insomma calcolate che più o meno, se non sbaglio, il 90% della popolazione del Congo non ha la luce, certo, non ha l'energia elettrica, cioè non ha accesso all'energia elettrica, quindi insomma il 90% di questo paese così ricco, ma così troppo, io dico sempre massacrato, cioè
1: sì,
0: veramente quando
1: sfruttato.
0: ci penso a tutte le il problema della sicurezza, la guerra, gli stupri, le epidemie e i ragazzini che, cioè io comunque quando mi muovo, cioè nelle varie zone, pieno di bambini veramente piccoli che si trasportano dei pesi sulle spalle, sulla testa, incredibili. Cioè, e dici, ma è possibile che cioè, da così piccoli devono veramente pensare che la vita è veramente così dura, cioè già a 3, 4, 5 anni e non vanno neanche a scuola, perché uno, le scuole in alcune zone non ci sono, due, servono le braccia per lavorare qua. Quindi è veramente La situazione è veramente triste, sì.
1: Bene, sicuramente avremo modo di riparlarne, sappiamo che ora hai altri impegni, quindi grazie per questa corrispondenza e magari insomma, ci risentiamo se ci sono delle evoluzioni, se hai altre cose da dirci. I microfoni
0: Sì,
1: della radio sono
0: certo.
1: sempre aperti, insomma, per portare, per farci raccontare qualcosa di differente, insomma, o meglio, non solo di differente, per farci raccontare qualcosa, perché spesso non sappiamo veramente poco o niente di questi paesi.
0: Sì, io spero, diciamo, che anche tra un mese più di riuscire a tornare qualche giorno in Italia per riposarmi, perché purtroppo anche i nostri movimenti sono limitati, quindi siamo bloccati qua, nessuno, cioè, a parte chi deve finire la missione, ma anche andare in ferie dopo mesi e mesi di lavoro è un po' complicato. Però spero a luglio, al limite, se ci sono, potremo vedere se vengo direttamente in radio.
1: Sarebbe la situazione ottimale. Bene, io ti
0: Eh sì,
1: ringrazio
0: dai.
1: veramente. Un
0: Ah,
1: abbraccio
0: grazie
1: e.
0: a te, grazie a voi. Sì. Vi abbraccio anch'io, virtualmente, proprio abbraccio.
1: Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, ciao.

Bene, come avete potuto ascoltare, fra poco troverete anche pubblicata questa lunga corrispondenza su che cosa sta avvenendo nella Repubblica Democratica del Congo. E quindi ancora pochi minuti invece noi vi porteremo da un'altra parte, ovvero sia ricostruiremo un po' la storia delle tante, perché non è l'unica invasione in questi giorni. Anche questa mattina dai microfoni della radio avrete ascoltato una corrispondenza con Mauro Pompili dal Libano, un giornalista freelance. Più volte abbiamo cercato di portare qui in radio delle voci che raccontassero quello che viene chiamato guerra, ma che a tutti gli effetti guerra non è, perché è un'occupazione. Ancora una volta c'è uno Stato occupante, e mi riferisco ad Israele. Ancora una volta sembra che nasca oggi, che nasca appena ieri, perché in risposta di quello che fanno i gruppi della resistenza libanese, gli Hezbollah, ma in realtà noi volevamo ricostruirvi e far vedere quante falsità storiche ci vengono raccontate, ricostruendo una delle tante, le tante invasioni appunto del Libano, occupazioni che Israele ha fatto dall'inizio del 48 e anche forse un po' prima, e in particolare insomma magari raccontando anche di quella che avvenne proprio in questi giorni, insomma, no? Nel 67 la guerra dei sei giorni fu dal 5 all'11, e sempre il giugno è un mese veramente pesante per il Libano, perché 6 giugno dell'82 Israele diede inizio a quella che fu chiamata Operazione Pace in Galilea, ovvero sia un'invasione su larga scala del Libano meridionale. Ne riparleremo, perché poi è un po', come dire, il precedente che diede l'avvio a tutto quello che successe in quel triste anno 1982, compreso il massacro di Sabra e Shatila appunto a settembre. Ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Ciao, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Oh,
0: Ti ringrazio
1: grazie
0: per la tua disponibilità. Siamo qui in diretta con Basem, ricercatore palestinese in storia contemporanea, perché con te volevamo ripercorrere, no? E far capire anche a chi ascolta questa radio che l'invasione del sud del Libano e anche purtroppo, insomma, non solo del sud, non è nata in questi giorni, non è nata oggi, non è una risposta di oggi, ma parte veramente da lontano. Tant'è vero che era il 17 giugno del 1982, giusto per ricordarlo, che con l'operazione Pace in Galilea arrivarono le truppe dell'esercito israeliano alle porte di Beirut. Ma a te la parola per ricostruire sia quello che venne prima, quindi i tentativi di appropriarsi della terra appunto libanese, non solo nel sud, nel corso di questi ultimi, insomma, diciamo 100 anni, forse 100 no, ma poco meno.
1: Allora, innanzitutto grazie a voi di nuovo per l'invito e sono molto contento di essere qui. Come giustamente dicevi, le vicende palestinesi e libanesi sono molto strette e sono costantemente legate nel corso della storia da un fattore comune, ovvero sia il colonialismo. Innanzitutto va detto che tutta quest'area di mondo, prima della fine della Prima Guerra Mondiale, non era divisa in stati. Tutta quest'area era sotto l'impero ottomano e storicamente ci si riferisce a quest'area come l'area del Levante, che grosso modo include la Siria, quello che oggi è la Siria, la Giordania, il Libano e la Palestina. Questo per dire che appunto il colonialismo ha agito per spezzare questa unità sia in termini geografici, per l'appunto creando degli stati e dei confini in maniera artificiosa, ma soprattutto per dividere le società di questi stati. Chiaramente nel momento in cui si creano dei confini si rompono i legami sociali, economici e politici che prima esistevano e questo avviene appunto già a seguito della Prima Guerra Mondiale. Diventa ancora più significativo in diversi momenti, innanzitutto il 1948 di cui abbiamo già parlato, è un altro momento purtroppo molto drammatico in tal senso. È il 1967, anno in cui avviene la cosiddetta guerra dei 6 giorni, una guerra che Israele compie contro principalmente Egitto, Siria e Giordania, e nella quale Israele conquista tutti i territori della Palestina storica che non aveva conquistato precedentemente, per cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, e conquista anche le alture del Golan, che sono territorio siriano, e la penisola dei Sinai, territorio egiziano. Questa guerra ha degli effetti estremamente significativi perché garantisce a Israele il controllo totale, per l'appunto, della Palestina storica. E porta sotto la diretta occupazione israeliana una fetta ancora più significativa della popolazione palestinese. Teniamo conto che già nel 1948 una parte importante della società palestinese è sotto occupazione diretta. Che sono quelli che sono i cosiddetti palestinesi del 48, quindi palestinesi con cittadinanza israeliana oggi, ma è nel 67 che questo elemento diventa ancora più importante. E questo, se da un lato rafforza l'occupazione e il controllo della terra da parte di Israele, al tempo stesso favorisce uno sviluppo molto molto forte da parte del movimento palestinese, del movimento nazionale palestinese. Con la sconfitta degli eserciti arabi, infatti, i palestinesi colgono la necessità di prendere ancora di più in mano la propria lotta e avviano una fase di vera e propria lotta armata, che per certi versi era già iniziata negli anni precedenti, ma dopo la guerra dei 6 giorni acquista un carattere di massa. E questo
0: Beh,
1: è
0: anche
1: importante
0: perché
1: perché.
0: forse precedentemente c'era anche un po' la speranza, no? Che gli altri stati arabi, Egitto, Giordania, in qualche modo tutelassero, no? Oppure sì,
1: Esattamente.
0: speranza poi è andata piano piano frantumandosi, insomma.
1: Esatto. E come primo luogo, insomma, in cui i palestinesi trovano una base, in cui organizzarsi è la Giordania, che però nel 1970 di fatto caccia le organizzazioni palestinesi dalle proprie terre, e i palestinesi trovano rifugio in Libano, in particolare nel sud del paese, da cui organizzano delle azioni armate contro l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente con ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi, per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayeen è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi la tensione sociale interna al paese, quindi interna al Libano, arriva a un punto in cui effettivamente si ha una guerra civile tra le diverse componenti libanesi. Teniamo conto che la situazione sociale in Libano è artificiosamente creata in modo tale che ci sia una conflittualità non tanto economica magari, quanto proprio confessionale. E questo è una diretta eredità del colonialismo francese, che dà alla componente maronita cristiana, da sempre legata alla Francia, la primazia sul paese, mettendo invece in secondo piano le altre componenti confessionali, che possono essere i musulmani, sia sunniti che sciiti, soprattutto, e per favorire invece la componente più legata al colonialismo europeo.
0: E i drusi anche, no?
1: Per l'appunto anche, e anche i drusi, esattamente. E come strategia proprio per in realtà deviare da quello che noi diremmo essere il conflitto economico su un piano invece confessionale, che ha come risultato bloccare il paese. E per l'appunto questa conflittualità raggiunge il proprio apice nel 75, per via anche appunto delle pressioni sempre maggiori che Israele fa nei confronti della società libanese, e scoppia la guerra civile, che diventa un'occasione in cui Israele sfrutta a piene mani per portare avanti il proprio disegno coloniale. Si ricordava poc'anzi l'invasione dell'82, del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro Israele. Quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica, che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno 2 mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedayeen dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morsa ancora più dura i campi profughi, e le forze internazionali che avrebbero dovuto tutelare la componente palestinese presente nella città si ritirano, e quindi l'esercito, i contingenti militari statunitensi, francesi, italiani abbandonano Beirut, e questo fa sì che l'esercito sionista abbia mano libera per poi compiere una delle stragi più cruente nella storia palestinese, ovvero Sabra e Shatila, in cui l'esercito sionista, assieme alle falangi libanesi, che era questo gruppo di estrema destra libanese, fatto per la maggior parte dalla componente maronita, uccidono all'incirca 3.000 palestinesi nel campo di Sabra e Shatila nel settembre del 1982. E qui vediamo insomma anche diversi aspetti, tra cui il fatto che degli attori internazionali che avrebbero dovuto garantire la tenuta dell'accordo non hanno rispettato il patto, in particolar modo per l'appunto Francia, Stati Uniti e Italia erano coloro che avrebbero dovuto salvaguardare.
0: Certo, da fare da garante in qualche modo.
1: Esatto, esatto. E vediamo come invece non hanno rispettato l'accordo preso. E questo in realtà è un aspetto che vive estremamente, che vive forte nella memoria palestinese, per cui anche oggi, di fronte alle varie richieste di abbandonare le armi, in cambio dell'arrivo di anche contingenti internazionali di vari paesi, questo di fatto non è una garanzia della tutela della popolazione palestinese, proprio perché anche in contesti in cui questo accordo è stato preso, gli accordi non sono stati rispettati, e questo rappresenta un monito fortissimo e che persiste per l'appunto all'interno della memoria palestinese nei confronti di qualsiasi tipo di accordo che preveda l'abbandono della difesa armata della propria popolazione.
0: Sì, in realtà anche all'epoca si parlava e si diceva, no, che fu, parlo del 1982, si diceva appunto che anche quello strategicamente, quello che un po' si dice oggi anche del governo attuale di Israele, di Netanyahu, però fu una conquista militare, però strategicamente insomma perse agli occhi del mondo, insomma, per i massacri messi in atto, per quello che fece non solo nel sud del Libano e poi dentro i campi di Sabra e Shatila, in qualche modo coprendo, no, i massacri dei cristiani maroniti, insomma, l'immagine. Però Israele mi sembra che poi ripete, io quello che volevo sottolineare è come alcuni episodi, testimonianze che ci furono all'epoca dal 1967, ma anche nel Libano del 1978, forse ho trovato poche testimonianze, no? Mentre alcuni archivi israeliani aperti ci ridanno di più interviste degli anni precedenti. Però vediamo che praticamente sembra lo stesso modello, non c'è nessun cambiamento in atto, sempre strategie, sempre il tentativo di arrivare oltre il Litani, di conquistare parte di territorio, così come le alture del Golan, come lo ricordavi te, che fa parte di un progetto della grande Israele già esemplificato, promulgato già alla fine dell'Ottocento, insomma, dai programmi, dalle politiche sioniste. Cioè non è che c'è tanta differente, semplicemente non è che è successo qualcosa di nuovo, semplicemente Israele sta mettendo in pratica quello che aveva già annunciato che voleva fare, o no?
1: Esattamente, esattamente. Infatti uno degli elementi principali da tenere in conto quando ci si trova davanti, insomma, ad analizzare la politica israeliana è proprio questo, ovvero sia che la logica israeliana non è tanto del danno di immagini, tra virgolette, nel breve periodo, quanto prendere più tempo possibile, avanzare il più possibile nella propria opera di conquista della terra e via dicendo, per stabilire una politica di fatti compiuti, che è quello che vediamo a Gaza, quello che abbiamo visto più in generale in tutta la Palestina, in Giordania ad esempio con la questione delle colonie, quello che stiamo vedendo oggi replicarsi paro paro anche nel sud del Libano. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nei fatti appunto si è già replicato nel tempo, ovvero sia il tentativo di sfollare la popolazione del sud del Libano, favorendo la creazione o di uno strato di terra inabitato, oppure di creare le condizioni per la colonizzazione della terra stessa. E questo è un aspetto che si è ripetuto nel tempo ed è l'aspetto che poi genera la resistenza che c'è, ed è speculare su questo aspetto, sia in Palestina che in Libano. Dobbiamo tenere a mente il fatto che appunto la resistenza sviluppo delle idee, ma nasce da delle necessità, che sono le necessità appunto di vivere la propria terra, di avere la possibilità di svilupparsi su di essa, possibilità che invece Israele nega. Questa negazione è quello che poi partorisce la resistenza. E il 1982 in tal senso è particolarmente esemplificativo, perché è proprio l'azione israeliana che fa sì che nasca la formazione di Hezbollah, che è la principale formazione, il principale partito che oggi porta avanti la resistenza in Libano, e lo fa in particolar modo nel sud del Libano. E quindi vediamo come, a fronte di ogni aggressione israeliana, sono proprio queste aggressioni che seminano i germogli della resistenza.
0: Sì, che danno anche un'identità, come dicevi te, no? L'hanno data al popolo palestinese, la stanno dando al popolo libanese in quest'ultimo periodo, perché una cosa che insomma volevo chiederti, mi sembra che ci sia la differenza sostanziale, è che nonostante i tentativi di ripetere, no? Il tentativo di dividere la popolazione libanese in musulmani, sciiti, cristiani, drusi, non, questa volta non c'è stato, mentre dopo il 1982 si è innescata comunque, no? Una forma di guerra civile, la guerra dei campi, ha fatto sì che insomma le varie organizzazioni libanesi si sono trovate, e palestinesi da un lato, si sono trovati comunque dentro una forma di guerra civile. Questa volta non c'è questo, non si riesce a spaccare la popolazione libanese, hanno ben chiaro qual è il loro, chi è l'occupante, chi è il loro nemico, al di là di quello che può dire il governo.
1: Esatto, quello che sta succedendo di fatto è una pressione sempre più montante da parte di Israele e degli Stati Uniti sul governo libanese, governo che viene fuori da una crisi estremamente forte, sia dal punto di vista politico, per cui gli anni precedenti al governo che si è instaurato l'anno scorso sono stati governi dimissionari, ma soprattutto è un governo che è responsabile della peggiore crisi economica che ha visto il Libano, con il crollo della moneta e il crollo del sistema bancario stesso. E quello che sta succedendo, per l'appunto, è il tentativo da parte degli Stati Uniti e Israele di spingere il governo a impegnarsi in uno scontro aperto contro le milizie della resistenza libanese. Quello che continua a chiedere, che ha continuato a chiedere nel corso di questi due anni, appunto sia Israele che gli Stati Uniti, è proprio il tentativo da parte del governo di ripudiare la resistenza, ripudiare i partiti che la portano avanti. La grande questione è che, così facendo, per l'appunto si va a riaprire quelle spaccature sociali di cui parlavamo prima, che è qualcosa che finora non è ancora successo. Vero è che questo governo, in particolare il governo di Nawaf Salame e di Aoun, presidente della Repubblica Libanese, è un governo che soprattutto dalla ripresa negli ultimi tre mesi dello scontro più aperto tra Hezbollah e l'esercito israeliano è stato estremamente duro nei confronti di Hezbollah e soprattutto ha cercato di escludere di fatto l'unico attore che stava cercando di concludere un cessate il fuoco reale e positivo per il Libano dai negoziati, ovvero sia l'Iran. In questi mesi quello che abbiamo visto è stato un costante tentativo da parte dell'Iran di includere il fronte libanese all'interno del cessate il fuoco. Quello che il governo libanese ha fatto invece è cercare di aprire una strada alternativa al negoziato diretto tra Libano e Israele, negoziato che peraltro è costituzionalmente illegale per il Libano. E questo dimostra ancora di più come il governo stia cercando di forzare la mano, dietro spinta ovviamente statunitense e israeliana, ma finora la società ha dimostrato tutto sommato di almeno una componente di essa, di essere dietro alla resistenza e di supportarla. Vedremo adesso, soprattutto con cercando di capire meglio, insomma, come si è concluso e come si concluderà in realtà il negoziato tra Iran e Stati Uniti, qual sarà la condizione del Libano, proprio perché adesso vediamo due attori diversi che si contendono il terreno. Dopo il cessate il fuoco, che ricordiamo non è stato un cessate il fuoco reale per via delle continue violazioni da parte di Israele, ma dopo il cessate il fuoco che c'è stato nell'ottobre del 2025, del 2024, di fatto Hezbollah era uscito indebolito da questo scontro, ma non sconfitto di tutto. E il fatto che stia dimostrando in questi mesi in realtà una capacità di sopravvivenza e di adattamento estremamente superiore alle prospettive che sia il governo che soprattutto l'esercito sionista avevano, fa sì che il governo abbia poco tempo per cercare di accumulare forza in vista di questo scontro con Hezbollah, che però, ripeto, si sta dimostrando molto più adattabile di quanto precedentemente pensato. E è difficile dire in questo momento dove andrà il Libano, tenuto conto che appunto la crisi anche economica è ancora presente e le contraddizioni sociali e le spaccature sociali sono ancora presenti, perché non sono mai sparite di fatto, non sono mai state risolte. C'è stata semplicemente una stabilizzazione di queste tensioni, non una loro soluzione. E questo chiaramente sono tutti aspetti che vanno a porre sotto stress la società libanese, ma soprattutto offrono ad attori esterni, come per l'appunto Israele, la possibilità di intervenire all'interno degli affari del Libano.
0: Anche se poi, insomma, è vero che cambia opinione ogni 5 minuti, lo stesso però presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe, almeno secondo quelli dicono i nostri mezzi di informazione, detto a Netanyahu: fatti da parte sul Libano, perché è meglio che ci pensa la Siria. Ricordando anche la lunga presenza, esatto, anche siriana in Libano, no? Quindi vabbè, esatto. Poi non sappiamo veramente quanto questo avverrà o no, come dicevi te, anche perché, insomma, al di là delle volontà di Trump e del fatto che è stato messo nel piatto dell'accordo Iran-Stati Uniti la sospensione degli attacchi, il ritiro appunto delle truppe israeliane dal Libano, però abbiamo sempre visto che tanto fa un po' come gli pare, insomma, Israele, finché non diventano più dure alcune misure, no? Al di là dei rimbrotti a voce.
1: Esattamente. Infatti un aspetto da tenere in conto è che la politica israeliana e statunitense in realtà nell'area non sono in contraddizione l'una con l'altra. Quello che varia al massimo è il livello di conflittualità che si decide di avere, non lo scopo della politica stessa. Proprio il 1982 dimostra pienamente questo. Nel 1982, a fronte della crisi appunto che Israele provoca e delle violenze che Israele compie nei confronti dei civili palestinesi e libanesi, Ronald Reagan minaccia Israele di sospendere gli aiuti militari nei suoi confronti in caso del proseguimento di queste violenze, ma non impedisce Israele di espellere l'OLP dal Libano, di porre sotto assedio Beirut e di conquistare parte del Libano, perché questo in realtà sta negli interessi statunitensi, è in linea con gli interessi statunitensi. Quello che varia, semmai, è proprio il livello di violenza che è accettato o meno per raggiungere questi obiettivi. E quello che si diceva appunto su far intervenire la Siria è il significativo di questo. Non si mette in dubbio la necessità di combattere la resistenza libanese. Quello che si discute è qual è l'attore migliore per farlo. Ma non si mette in dubbio il fatto che la resistenza libanese rappresenti un problema per Israele e quindi anche per gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto ed è assodato, diciamo, ed è il motivo per cui la resistenza viene combattuta. Semmai a differire è la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma non è mai il fine stesso, non è l'obiettivo. E questo deve essere chiaro anche nel momento in cui, per l'appunto, Donald Trump lo ha dimostrato pienamente, che un giorno si dice una cosa e l'altro giorno se ne dice un'altra. E soprattutto nell'ultimo periodo sono venute fuori, dire, costantemente degli scontri, tra virgolette, verbali tra le due parti. Bene, queste differenze vanno assolutamente circoscritte in quella che è la politica statunitense nell'area, che prevede e vede Israele il suo non alleato, ma l'esecutore praticamente delle proprie politiche. E questo fa sì che appunto non possa esserci un disallineamento tra Stati Uniti e Israele, pur nelle tensioni che possono esserci, ma sono tensioni che non porteranno a delle rotture, non porteranno a dei cambiamenti sostanziali nel rapporto tra le due parti. E questo, ad esempio, la resistenza ce l'ha ben chiaro.
0: Sì, infatti,
1: per cui
0: potrebbero cambiare i governi, come è stato all'epoca del 1982, no? In cui poi ci fu pure una commissione che incriminò, che non stava al governo all'epoca, Sharon, però in realtà poi cambiò pochissimo, perché nonostante la condanna della commissione Kahn, cioè Sharon è rimasto lì finché non gli è preso un ictus, quindi non se l'è portato via la sua stessa malattia. Ed Israele è rimasto nel sud del Libano fino agli anni 2000, quindi ci sono avuti 18 anni, esatto, per farlo ritirare.
1: Esattamente, e l'unico motivo per cui si è ritirato è appunto la presenza di una resistenza capace di cambiare le forze in campo, e di fatto è la resistenza a obbligare questo ritiro, e questo resta tutt'oggi una sconfitta molto molto significativa per Israele.

0: guerra per impedire qualsiasi azione militare da parte delle milizie della resistenza libanese, ma non è riuscita nel suo obiettivo. Di nuovo nel 2023 c'è stato un riaccendersi di questo tentativo, e oggi è semplicemente una riproposizione di questo. Se le condizioni non cambieranno, e perché le condizioni cambino deve finire il colonialismo nel mondo arabo, per cui sicuramente le condizioni non cambieranno purtroppo, ma possiamo essere quasi certi del fatto che se oggi un accordo tra Iran e gli Stati Uniti imporrà a Israele il ritiro dal Libano, sicuramente nel corso dei prossimi decenni la questione tornerà, perché Israele deve essere espansionista per sopravvivere e deve pacificare tutto il territorio che sta attorno ad esso per poter sopravvivere, altrimenti proprio la presenza, la propria essenza coloniale genererà
1: un'implosione interna. Io credo molto a questo. Bene, non so se... Sì, no, stavi parlando, ho detto, però sì, volevo dire, se vuoi aggiungere altro per... Altrimenti questa pillola di storia io la terrei veramente da parte ogni volta, e anche a chi ascolta questa radio l'inviterei a tenerla presente ogni volta che sentiamo le notizie sui nostri mezzi di informazione che fanno nascere tutto da oggi.
0: Esattamente. E nulla, no, io non ho null'altro da aggiungere. E grazie di nuovo per l'invito.
1: No, grazie a te per regalarci veramente un pezzo di storia, raccontarcela così in maniera diretta, anche se vuoi molto accessibile, no? Parlando di storia della Palestina, storia del Libano, storia, probabilmente fra un po' magari ti chiedo pure qualche intervento rispetto magari alla Siria, a quello che sta succedendo, se per te va bene, per far capire poi come questi paesi sono tutti coinvolti, perché la presenza dei profughi palestinesi è in maniera diversa dove sono integrati e dove sono meno integrati. Mi riferisco ad esempio alla situazione siriana, che vabbè oggi non è più, ma nel corso degli anni, nel passato, avevano sicuramente uno status giuridico diverso rispetto ai profughi palestinesi in Libano, però potrebbe aiutarci a far capire la geografia, che nasce sicuramente dal tentativo coloniale di risegnare stati e paesi in virtù delle singole influenze delle potenze, siano esse quella inglese, quella francese, in questa, e poi arrivarono pure gli Stati Uniti, insomma, alla fine di tutto, no?
0: Certo, certo. E infatti anche gli avvenimenti che abbiamo visto in Siria svilupparsi negli ultimi 15 anni di fatto sono il tentativo, per l'appunto, da parte del colonialismo occidentale di distruggere uno dei pochi stati che erano rimasti, che rappresentavano un problema per il colonialismo stesso. Teniamo conto che la Siria ha rappresentato storicamente un luogo in cui queste diverse milizie trovavano sostanzialmente un rifugio, e non era allineata all'Occidente come invece lo erano altri paesi come l'Egitto, la Giordania e via dicendo.
1: E questa è un'altra storia e di questo ne parleremo la prossima volta.
0: Esatto. Perché per così quanto riguarda invece l'oggi, diciamo, se era questa la domanda, la Siria oggi è in una condizione estremamente difficile internamente, senza dubbio, nel senso che è uscita da 15 anni e hanno devastato il paese, con però degli attori che hanno acquisito una forza all'interno del paese non indifferente, ad esempio la Turchia, ma anche i paesi del Golfo come il Qatar, ma anche gli Stati Uniti, e questi attori cercheranno senza dubbio di far valere i propri interessi nel paese. Quello che si diceva prima, ossia Donald Trump, che dice sostanzialmente fate fare alla Siria il lavoro di Israele, è esemplificativo di questo. Praticamente si tratta né più né meno di subappaltare quello che adesso è il colonialismo.

0: occidentale fa direttamente, perché Israele è parte di questo colonialismo occidentale dell'Occidente, subappaltarlo invece a degli stati terzi.
1: Certo. E, vabbè, e su queste ultime riflessioni io ti saluto e ti ringrazio, e sicuramente avremo modo di risentirci. Quindi,
0: senz'altro, magari. Grazie di nuovo a voi.
1: Grazie, buona serata.
0: Buona serata.

Bene, dopo quest'ultimo pezzo dell'Ambassador Free Palestine, noi vi salutiamo, ma rimanete in ascolto di questa radio perché, a parte un brevissimo spazio musicale, poi andrà in onda la consueta appuntamento quindicinale con Da Roma a Bangkok, che questa volta parlerà dei Pride nei vari paesi asiatici.

E allora, 20 in punto, come è stato già preannunciato, a breve inizierà una nuova puntata di Roma Bangkok. Parliamo appunto dei Pride in Asia. Giugno è il mese dei Pride, diciamo universalmente, quindi, e dell'orgoglio LGBTQIA+. Quindi abbiamo pensato di dedicare un po' una puntata a fare una carrellata della situazione dei Pride in Asia. A breve appunto iniziamo, ma prima ci ascoltiamo come. Dopo la sigla della trasmissione, vi ricordo che i numeri per chiamarci in diretta sono lo 06 491 750 e la mail a cui contattarci è ondarossa@ondarossa.info. E adesso la sigla della trasmissione.

0: E allora 20.02, come dicevamo in apertura, appunto siamo nel mese di giugno, nel mese dell'orgoglio LGBTQIA+, e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Roma Bangkok fare una trasmissione sui Pride e i movimenti vari in Asia. E ovviamente quando diciamo Asia intendiamo Asia Sud e Sud-Est Asia, a partire quindi dall'India e andando poi verso Est. E andiamo quindi per ordine alfabetico, proprio con una vera e propria carrellata dei Pride, dei movimenti LGBTQIA+, nei vari paesi. Iniziamo appunto in ordine alfabetico dal Bhutan. E per capire, quindi cioè, noi vi consigliamo, perché state ascolto, di mettervi davanti una bella cartina del sud-est dell'Asia, in modo tale che potete andare scorrendo i vari paesi. Partiamo appunto dal Bhutan, e per capire come stanno messe in Bhutan è sufficiente dire che su Wikipedia c'è menzionata la data in cui le Nazioni Unite misero fuori la bandiera Rainbow come uno degli eventi chiave per i diritti LGBTQIA+ nel paese. L'omosessualità è decriminalizzata dal 2021 e la prima organizzazione, appunto LGBTQIA+, che si chiama tra l'altro Pride Bhutan, anche se non fa un vero e proprio Pride, è stata resa legale nel 2025 e le hanno fatto anche aprire un conto corrente. La situazione in Bhutan non è delle migliori, evidentemente, e non aiuta il fatto che il paese sia quasi completamente chiuso all'esterno e si possa fare turismo solo accompagnati da guide autorizzate. C'è da dire che, come molte altre culture in Asia, le categorie binarie occidentali non sono in uso e quindi c'è una maggiore fluidità nelle relazioni. Online si trova infatti che i primi visitatori nel paese dicevano che era diffusa la bisessualità, cosa che in realtà era solo una cattiva interpretazione di quello che stavano vedendo. Prego.
1: Passiamo ora alla Cambogia. Il Cambodia Pride Fest del 2026 è in programma per il 20 giugno 2026 nella capitale Phnom Penh e prevede eventi, arte e incontri per tutto il mese. La manifestazione attira una folla eterogenea di residenti, turisti e quelli che si chiamano tra virgolette alleati, ossia un po' chi gli pare, per celebrare la visibilità, l'uguaglianza e soprattutto i diritti umani, con un linguaggio tipico della cooperazione internazionale e dell'ONU. I festeggiamenti spesso includono competizioni di drag queen, una maratoncina arcobaleno di 5 km, caccia al tesoro e spettacoli dal vivo. Secondo le informazioni che si trovano doverosamente sul sito dell'ONU, partecipano in genere migliaia di manifestanti. L'evento è supportato da diverse reti locali tipo Khmer LGBT Network, Pride Cambodia, Rainbow Community Kampuchea. Ci sono anche, diciamo, eventi minori a Siem Reap, l'attività sessuale consensuale e non commerciale tra persone dello stesso sesso è legale in Cambogia e non è mai stata criminalizzata. La Cambogia è considerata un paese gay friendly, in particolare nei centri urbani come Phnom Penh o Siem Reap, e nella capitale c'è una vivace scena di localini LGBTQIA+, riguarda i diritti invece nulla.
0: E allora ci tocca passare alla Cina, e in pratica, pur senza diritti, la situazione dei Pride era abbastanza libera prima di Xi Jinping. C'era anche un evento di 9 giorni a Shanghai che si teneva a giugno, a cui partecipavano in totale tra le 5.000 e le 9.000 persone distribuite tra i vari eventi. Si è tenuto dal 2009 al 2019 e poi è stato bandito. Ma se volete saperne molto di più sulla situazione in Cina, vi consigliamo di fare riferimento alla nostra trasmissione del 20 maggio che parla proprio di questo.
1: E passiamo ora all'India. E non categorializzabili. L'India ha abolito le leggi coloniali contro la sodomia del 2018 e, con pochissimi modelli positivi apparentemente LGBT, la società è ancora in gran parte disinformata sull'omosessualità, e in parte a causa della criminalizzazione subita per tanti anni, essere identificati come gay è ancora un problema. Detto ciò, il Pride è caratterizzato da una serie di parate regionali ed eventi culturali. Il movimento moderno indiano è fortemente intersezionale, incentrato sull'accesso all'assistenza sanitaria, ai diritti umani e sull'uguaglianza legale, sull'impatto della classe sociale, sulle condizioni di vita, sulla casta e sui diritti delle persone trans. La prima marcia dell'orgoglio di tutta quella subregione si è svolta a Calcutta il 2 luglio del 1999 con soli 15 partecipanti. Oggi le principali città ospitano le loro marce annuali dell'orgoglio a fine primavera o in inverno per evitare il caldo estivo estremo. Chennat, il Rainbow Pride di solito ospita 3.000 manifestanti. Il Delhi Queer Pride riunisce invece circa 15.000 persone. La Namma Pride Parade di Bangalore è un punto fermo della città, attirando dalle 5.000 alle 7.000 persone. Se ci sembrassero grossi numeri, visto il clima omofobico di tutte queste città, lo ricordiamo, hanno dai 13 ai 25 milioni di abitanti. Uno degli eventi più importanti del Nord-Est è la Queer Pride Parade di Guwahati, che invece è una piccola città e vede circa 1.000 partecipanti. Il movimento attuale è fortemente intersezionale. Insomma, in India c'è ancora una lunga strada da fare.
0: E allora passiamo all'Indonesia. In Indonesia la situazione è cambiata grazie alla geopolitica occidentale e alla guerra in Afghanistan, che hanno creato conflittualità verso la cultura occidentale e quindi di base aumentato l'omofobia. Il primo Pride nel paese fu nel 99 e non incontrò alcun scontro pubblico o protesta. Tuttavia il clima politico è cambiato drasticamente nei due decenni successivi. L'ascesa dell'influenza politica religiosa conservatrice, unita alla retorica anti-LGBTQIA+, orchestrata dai funzionari pubblici a partire dal 2016 circa, ha trasformato le celebrazioni pubbliche del Pride da momenti di festa in eventi ad alto rischio. Questa reazione negativa ha costretto l'attivismo a ritirarsi negli spazi privati e clandestini che esistono tutt'oggi. Ovviamente tutto è diverso a Bali, dove ci sono invece diversi locali, ristoranti, hotel e tutto il resto.
1: Passiamo invece alle Filippine. Il Metro Manila Pride è la manifestazione LGBTQIA+ che si tiene da più tempo nel sud-est asiatico, ossia dal 1996. Sebbene l'atmosfera sia ricca di musica, costumi e carri allegorici, il Pride di Manila rimane un corteo di protesta. Gli attivisti marciano per chiedere tutele legali, l'approvazione di legge contro la discriminazione e spazi urbani più sicuri per le comunità queer. Il 27 giugno i Pride saranno due. Uno, il I Love Labian Pride Festival, è all'università, organizzato in stretta collaborazione con il governo locale di Quezon City. Manila è suddivisa in città con il loro nome e un loro governo, e finalizzato a chiedere una legge contro le discriminazioni basate sul genere. È un evento massiccio supportato da grandi brand, agenzie governative, multinazionali e star dello spettacolo. E ovviamente molti attivisti più radicali criticano questa struttura perché è considerata, tra virgolette, troppo commerciale e meno incentrata sulla protesta di strada. C'è da dire che gli spazi aperti dell'università permettono ai 200.000 partecipanti di sfilare, mentre in ogni altro luogo, effettivamente a Manila, si rischia di morire schiacciati dalla calca.
0: E poi c'è il Metro Manila Pride nella città di Malate, che è storicamente l'organizzazione red delle prime marce dell'Asia e a cui partecipano circa 70.000 persone. Si definisce esplicitamente come una protesta e una marcia per i diritti umani, ponendo l'accento sulle rivendicazioni politiche ed è fortemente orientata a sinistra e all'intersezionalità, collegando la lotta LGBTQIA+ alle battaglie dei lavoratori, delle persone povere, delle popolazioni indigene e dei diritti umani in generale, e ovviamente rifiuta qualsiasi forma di sponsorizzazione. Abbiamo visto che addirittura chiamano a un'assemblea cittadina questo sabato, il che fa veramente tanto tanto movimento antagonista dell'Ovest globale. Ci sono anche diversi altri Pride nel paese, nei luoghi turistici e di expat. Oltre a quello ci sono piccoli e noiosi, ci verrebbe da dire, eventi stanziali nelle varie municipalità che compongono Manila, che si aprono con l'inno nazionale e con l'Ave Maria, e lo possiamo dire perché ne siamo testimoni oculari. Rispetto ai successi di questi enormi movimenti, l'ottenimento di diritti è ancora praticamente a zero, e ricordiamo che nelle Filippine è vietato anche il divorzio, tranne nella zona musulmana dove invece è consentito, e questo direi che è sufficiente da dire sulle Filippine. Prima di continuare con, in ordine alfabetico, sempre il Giappone, facciamo una prima pausa musicale, ascoltiamo le Atarashi Gakko, una band femminista nipponica con testi che parlano di lotta agli stereotipi e alla tradizione, tanto che spesso nei video e nei concerti si vestono provocatoriamente, scusate, da scolarette. Il pezzo si chiama Tokyo Calling, ce lo andiamo a sentire e poi torniamo in voce per continuare a parlare di Giappone nello specifico.

끊을 스토리 토크거리 마치와 almost 40 기뻐로 미라 하루가 끝났던 너 글로리

0: Bene, torniamo al Giappone. Che dire del Pride di Tokyo? Col suo link tra personale LGBTQIA+, felici e consumismo sfrenato? La cosa è che andare al Pride del Giappone è un'esperienza che pare tagliata fuori dalla realtà. Prima di tutto ti prenoti un biglietto aereo. E qui c'è un sito internet a cui con Google Translate ti accorgi che ti devi registrare. Ok, qualcuna che ascolta dirà, succede anche negli Stati Uniti. Quindi scorri con Google Translate nella pagina e scopri che prima di tutto devi scegliere in quale spezzone vuoi sfilare. Ci sono dei nomi che non significano niente una volta tradotti. Sembrano nomi di ditte? Ma strano, ma poi in cima, uno dei primi, c'è scritto Lesbian Pride. E allora vai, che clicchiamo questo, apri e ti dice di andare su Instagram. Non abbiamo social media, quindi chiediamo ad un'amica e l'amica ci manda l'unica informazione possibile, un volantino in giapponese con Google Translate. Scopriamo che ci sono due modi per registrarsi. Ok. Uno è su Instagram, scarichiamo Line, che è un'app tipo WhatsApp, e ci iscriviamo al gruppo. E scriviamo: ciao, sono italiana, vengo al Pride, mi scrivete per favore? Un messaggio automatico appare e dice che non posso scrivere alla chat. Dopo un paio di giorni arriva un messaggio che dice che hanno letto e manderanno informazioni per prendere il braccialetto identificativo. Aspettiamo. Infine, il posto dove trovarsi dovrebbe essere la fermata della metro di Shibuya la mattina ad un certo orario, subito prima del Pride. Il Pride di domenica dalla mattina al pomeriggio allo Shibuya Crossing, uno degli incroci stradali più famosi del mondo. Attraversano la strada di domenica pomeriggio dalle 3.000 persone ogni verde. E quindi 390.000 in media ogni domenica pomeriggio. Ci arrendiamo, non lo troveremo mai. Vabbè.
1: Il giorno prima del Pride ci buttiamo nel Pride Park e all'entrata distribuiscono il braccialetto. Hanno 200-300 braccialetti per gruppo lesbico in un contenitore che chiunque può prendere. E poi appunto il Pride Park, Bloomberg, Deloitte, Ernst & Young, IKEA, Hilton, L'Oreal, Spotify, Sony, Universal Studios, Morgan & Stanley, ognuno degli stand dà dei regalini se fai un giochino o scrivi un messaggio di sostegno. Gli stand di cosmetici regalano cosmetici con file come all'aeroporto con i divisori, non si cammina e la stragrande maggioranza della gente è costituita da famiglie, persone alleate, come si dice. La ragione di questo assalto delle multinazionali è meno ovvia di come possa sembrare. Non si tratta di attirare consumatori, anzi in realtà il Giappone è parecchio omofobo e quindi partecipare al Pride non ha molto senso da un punto di vista economico. Il Giappone è la società più anziana del mondo da più tempo e le multinazionali che stanno a Tokyo non riescono ad assumere abbastanza persone e le leggi per assumere gli stranieri in Giappone sono molto restrittive. Quindi le multinazionali di base sono al Pride per cercare di attirare gente da assumere, quello che si chiama talent attraction. Oltre a quello, siccome le multinazionali hanno tutti quei gruppi di interessi interni che sono tipici della cultura del lavoro giapponese ma anche delle multinazionali stesse, quasi tutte hanno un gruppo LGBTQIA+ per via della loro politica di inclusione. Quindi in conclusione, posti come Morgan & Stanley e Deloitte, che hanno rinunciato alle loro politiche di inclusione negli Stati Uniti dopo Trump, in Giappone sono ancora inclusivi per riuscire ad assumere abbastanza lavoratrici e lavoratori.
0: Il giorno del Pride, nello spezzone lesbico, ci sono 50 lesbiche, come sappiamo, e altre 250 persone a caso. Si parte da dentro un enorme percorso segnato dai nastri, come le file degli aeroporti. Al primo semaforo, che è un semaforo normale, non quello di Shibuya, i vigili fermano gli spezzoni e spezzano il Pride, che viene diviso a gruppi di circa 300 persone. Ossia viene diviso per spezzoni. Il Pride inizia alle 11.57 e continua a partire fino alle 14.20 del pomeriggio. Quindi, enorme direte, ma Secondo i media, 15.000 persone sfilavano, di cui 200 spezzoni di ditte private e 274.000 persone partecipavano sui lati della strada. Il Pride in sé era noioso, pieno di gruppi di lavoratori con la maglia e la bandiera della propria ditta, e lo abbiamo abbandonato dopo pochi semafori, ai quali dovevamo sempre fermarci allo rosso, stando su una sola corsia di una strada a 6 corsie. Ci siamo buttate dentro altri spezzoni, cosa veramente inconcepibile per i giapponesi, forti del nostro braccialetto. Ma la cosa molto divertente era stare ai lati delle strade. Il gioco stava nel salutarsi con la mano, tipo Regina Elisabetta, e urlare Happy Pride a quelli che sfilavano, che, annoiatissimi, rispondevano festanti. C'erano pochissimi carri, non piccolissimi, visto che c'era solo una corsia, e pochissima musica. La maggior parte degli spezzoni sfilavano in silenzio, tranne per quando abbiamo visto i pochi spezzoni di movimento che cantavano qualche slogan. Ci ha fatto impressione vedere lo spezzone trans con trans solo sul carro e poi solo gruppi di lavoratori a caso. Il Giappone è il solo paese del G7 che non riconosce nessun diritto di nessun tipo alle persone LGBTQIA+.
1: E a questo punto passerei ad Hong Kong. Perché in passato Hong Kong ha avuto un Pride vero, tra virgolette, diciamo. Dopo un primissimo esperimento nel 2004 nella zona dei locali LGBTQIA+, la prima vera parata ufficiale su larga scala fu nel 2008 e fu ripetuta fino al 2018, anno in cui parteciparono oltre 12.000 persone. Nel 2019, a causa delle massicce proteste, la polizia negò il permesso di marciare per le strade per motivi di sicurezza e fu quindi retrocesso, sempre tra virgolette, a un raduno statico e controllato all'aperto. Poi nel 2020 e 2021, a causa delle restrizioni anti-Covid, la presenza fisica è stata del tutto vietata e da lì possiamo dire che tutto è finito. Per questo motivo l'Hong Kong Pride Parade si tiene in autunno sotto forma di Rainbow Market, ovvero un mercatino arcobaleno rigorosamente al chiuso all'interno di spazi privati come centri culturali e commerciali. Pink.hk era nato nel 2014 ed era ispirato a un format ideato a Singapore. Si differenziava dai tradizionali Pride politici perché è apolitico, con i partecipanti che si vestono di rosa, i colori della bandiera di Hong Kong e dell'inclusività. In teoria esiste ancora e sul palco principale si esibiscono artisti locali, celebrità e attivisti, i cosiddetti Pink Ambassadors. Ci sono 70-80 stand gestiti da organizzazioni di attivisti, da gruppi religiosi e da aziende inclusive. In totale partecipano fino a 12.000 persone. Tuttavia in realtà non lo fanno più. L'edizione del 2025 è stata annullata e quella del 2026, che si doveva tenere a ottobre, è stata annullata il mese scorso. Insomma, possiamo dire che Hong Kong è Cina.
0: Passiamo ora alla Corea. Il Seoul Pride o Seoul Queer Culture Festival è nato nel 2000 con 50 partecipanti e l'anno scorso contava 170.000 persone, di cui secondo i media 50.000 sfilavano. Il festival si svolge solitamente tra la fine di maggio e le prime settimane di giugno e si articola in diverse attività. Nel Villaggio dei Diritti ci sono oltre 70 stand informativi che includono organizzazioni locali per i diritti umani, vari gruppi universitari, ambasciate e, ebbene sì, alcune grandi multinazionali internazionali tipo IKEA, ma attenzione, solo straniere. A quanto abbiamo letto, niente Samsung, niente Hyundai e altri colossi coreani. Aperti all'estero e silenti in patria. Le aziende coreane finanziano regolarmente i Pride o lanciano campagne pubblicitarie inclusive in Europa e negli Stati Uniti o perfino in Thailandia, ma in Corea temono i boicottaggi, le ritorsioni da parte delle potenze e organizzazioni religiosi e dei gruppi conservatori. Comunque, il momento culminante della marcia, che si innoda per chilometri nel cuore commerciale e finanziario di Seoul, i circa 8-10 camion musicali che guidano la parata sono autofinanziati e gestiti direttamente da organizzazioni per i diritti civili, collettivi trans, associazioni studentesche universitarie o storici locali della comunità queer. l'evento ha un profondo significato politico e sociale, perché nonostante il paese sia una democrazia, non riconosce ancora legalmente il matrimonio egualitario e manca di una legge completa contro le discriminazioni. E no, nel Pride niente multinazionale, niente pinkwashing.
1: Il festival genera anche manifestazioni di opposizione da parte di qualche migliaio di gruppi cristiani conservatori ed evangelici. È da notare che in Corea ci sono anche altri Pride, a Daegu, Incheon, Jeju, Gwangju e Busan. Ovviamente avrò sbagliato tutte le pronunce. In generale in Corea la situazione dei diritti è migliore di quanto si possa pensare da queste descrizioni. La Corte Suprema infatti ha stabilito che i partner dello stesso sesso hanno diritto alla copertura per i familiari a carico nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Il Tribunale Distrettuale Centrale di Seul ha riconosciuto un'unione tra persone dello stesso sesso come una partnership domestica analoga a un matrimonio di fatto. E si sa la storia di una donna che è riuscita a ottenere un risarcimento danni da una terza parte che ha interrotto la sua relazione. La Commissione Nazionale per i Diritti Umani della Corea può indagare sulla discriminazione nei luoghi di lavoro o nelle scuole ed emettere raccomandazioni formali per problemi legati all'orientamento sessuale, ma non ha il potere legislativo di imporre multe vincolanti o sanzioni legali. Il governo ha ufficialmente aggiornato il suo censimento della popolazione e delle abitazioni, consentendo ai membri dello stesso sesso di registrarsi correttamente come coniuge o partner convivente, anziché essere raggruppati nella generica categoria A. Altro. A seguito di una sentenza storica della Corte Suprema, le persone trans possono legalmente cambiare il proprio genere sui documenti di identità ufficiali e storicamente i tribunali per la famiglia richiedevano interventi chirurgici di affermazione di genere, sterilizzazione e stato civile non coniugato per concedere tale rettifica. Sebbene le cure mediche di affermazione di genere siano del tutto legali, non sono però coperte dal sistema sanitario nazionale. Quindi questa era la Corea, il prossimo in ordine sarebbe il Laos, ma prima ci prendiamo un'altra pausa musicale per riprendere fiato. Ci andiamo a sentire Eat Your Local Fruits di Shdiam, band punk rock underground di Kuala Lumpur, composta da persone visibilmente trans che propongono testi che affrontano con sarcasmo e rabbia le discriminazioni statali, la religione e l'orgoglio di non conformarsi. E poi torniamo in voce per parlare del Laos.

0: Parliamo invece del Laos. Niente, tutte le aggregazioni politiche sono vietate in Laos, anche le feste private sono sorvegliate, però sorprendentemente, nonostante sia uno dei paesi più repressivi del mondo, il Laos a livello culturale, storico e sociale è simile alla Thailandia, e ci sono addirittura uno o due locali a Lang Prabang e a Vientiane, dipendono sempre dal periodo, ma soprattutto, come in Thailandia, tante persone trans riescono a trovare lavori normali e nessuno ha particolari problemi. Problema invece ce l'hanno le associazioni LGBT, che erano state inventate da USAID e che facevano eventi con ambasciatori, vino rosso, champagne negli hotel a 5 stelle, e dopo Trump non se ne fa più niente. Mentre si trovano ancora report americani pre-Trump online, dove si dice che le persone LGBTQIA+ vengono praticamente sgozzate in pubbliche piazze. In contrasto, il report di APCOM, che è un'associazione thailandese del 2020, spiega chiaramente che la situazione sì è problematica, che alcune persone trans sono sottoposte a tratta, che non ci sono leggi, che sul lavoro le persone LGBTQIA+ sono vulnerabili, ma insomma no, non vengono sgozzate.
1: E passiamo quindi alla Malesia. In Malesia le leggi sono molto severe nei confronti della comunità LGBTQIA+, e il governo mantiene una linea rigorosa opponendosi apertamente alla cultura queer per via della forte influenza dei valori conservatori islamici. L'omosessualità è illegale, è punibile con multe, pene detentive, in alcuni casi fustigazione secondo la legge islamica. Le organizzazioni si concentrano sull'assistenza, sulla consulenza e su eventi privati per scopi di sensibilizzazione o educazione sessuale. Anche questi ritiri o convegni privati vengono spesso presi di mira, indagati o costretti alla cancellazione a causa del clamore pubblico. La vendita o il possesso di materiale a tema Pride è severamente vietata e può comportare sanzioni o arresti. Per esempio, un'associazione aveva inventato un evento chiamato Glamping with Pride, che doveva essere un semplice rito naturalistico privato, invece si è trasformato in un caso nazionale a causa della forte reazione delle autorità islamiche e della polizia. Ci sono delle associazioni che attingono a finanziamenti internazionali, e il governo malese accusa i governi e le fondazioni occidentali di usare i diritti LGBTQIA+ come uno strumento di pressione diplomatica per imporre standard culturali estranei ai valori tradizionali e religiosi del paese. Tutto sempre uguale, come in ogni paese musulmano, o insomma, questo ci sembra.
0: Negli anni 60 e 70 città come Kuala Lumpur erano molto aperte. A quanto abbiamo trovato, a causa di una spinta alla radicalizzazione che è stata sia interna ma anche dovuta a interessi politici, ma anche alla geopolitica, grazie ai fondi sauditi le cose sono cambiate. Nel 1983 le autorità religiose emisero una fatwa che proibiva formalmente la chirurgia per i percorsi di affermazione di genere. Fino a quel momento gli ospedali universitari malesi eseguivano regolarmente queste operazioni e lo Stato permetteva il cambio sui documenti. Da lì in poi i diritti delle persone trans sono crollati. Negli anni 80 e 90 sono stati progressivamente rafforzati le leggi delle corti islamiche in ogni singolo Stato malese, introducendo reati specifici per punire il cross-dressing e i rapporti omosessuali tra musulmani.
1: E passiamo allora al Myanmar. In Myanmar c'è la guerra civile, cosa che non è mai bene per i diritti, e in passato, dal 2018 al 2020, si è celebrato il Pride nella capitale Yangon con una parata in barca. Avete capito bene, il Pride era in barca. E nel 2020 ci furono circa 15.000 partecipanti e fu l'ultima manifestazione di piazza autorizzata prima del colpo di stato militare. In realtà i rapporti omosessuali sono ancora illegali, ma la comunità locale aveva trovato spazi di espressione. Tuttavia oggi la situazione del paese rende impossibile organizzare eventi pubblici, e per questo le celebrazioni avvengono prevalentemente in forma privata, online o all'estero. Pochi giorni fa diverse organizzazioni locali hanno pubblicato lo slogan di quest'anno, che è No Pride Behind Bars, nessun Pride dietro le sbarre, che si concentra sulla sensibilità mobilizzazione per la liberazione degli attivisti LGBTQIA+ detenuti dalla giunta militare. La giunta ha preso attivamente di mira, arrestato e torturato gli attivisti LGBTQIA+ a causa del loro ruolo centrale nel movimento nato dopo il colpo di Stato del 2021. E le persone LGBTQIA+ vengono sistematicamente incriminate per terrorismo, istigazione alla rivolta o diffamazione delle forze armate. C'è un attivista gay che è stato condannato a 10 anni di carcere per violazione delle leggi antiterrorismo. Le autorità locali sfruttano anche le recenti leggi sulla coscrizione obbligatoria per arruolare a forza le persone LGBTQIA+, perché secondo loro la vita militare può correggere, tra virgolette, il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. E pare che diversi attivisti siano per questo scappati in Thailandia.
0: E arriviamo al Nepal, dove si celebra regolarmente il Pride. Il paese è considerato uno dei più progressisti in Asia per quanto riguarda i diritti della comunità LGBTQIA+. Le celebrazioni principali si concentrano nella capitale Ratamandu. No, scusate la pronuncia, e si dividono in due eventi principali. Il Nepal Pride Parade si tiene a giugno, così come si deve, e ci si partecipa qualche migliaio di persone. La parata di pochi giorni fa ha celebrato la decisione del nuovo governo di creare ufficialmente il Ministero per le donne, i bambini, il genere, le minoranze sessuali e la sicurezza sociale. Oltre a quello, storicamente, il Nepal c'è celebra i diritti LGBTQIA+ durante il tradizionale festival nazionale chiamato Gayatra, che di solito cade tra agosto e settembre. Durante questa antica festa le persone sono solite travestirsi e celebrano anche l'identità sessuale e di genere per celebrare il terzo genere, rendendolo un momento molto sentito per la comunità LGBTQIA+, con 1.500 e 2.500 partecipanti, inclusi turisti internazionali. Il Nepal ha legalizzato i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso nel 2007, riconosce legalmente anche il terzo genere nei documenti ufficiali. La Costituzione del 2015 vieta esplicitamente allo Stato e ai privati

0: di 350 persone ed è diventato poi negli anni un importante simbolo di resistenza e visibilità in una società conservatrice guidata da forti valori tradizionali e religiosi. La legislazione nazionale, ereditata dall'epoca coloniale britannica, considera ancora l'omosessualità un reato. Nonostante le avversità legali e sociali, il Pride si è evoluto in una celebrazione lunga una settimana. Il programma solitamente include parate e cortei e eventi culturali come il Festival del Cinema Queer, mostre d'arte, danza, musica e dibattiti. Fra le parate, la Colombo Pride Walk, la marcia a piedi, la Rainbow Bus Parade, che è una sfilata festosa a bordo di autobus colorati e decorati, e dal 2022 è nata anche la Freedom Pride Parade, che è una marcia indipendente nata sulla scia delle grandi proteste sociali ed economiche dell'isola e unisce le rivendicazioni LGBTQIA+ a temi come i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e la giustizia economica. Le grandi proteste antigovernative del 2022, scaturite dalla profonda crisi economica che ha colpito l'isola, hanno spinto la comunità LGBTQIA+ a farsi avanti con maggiore determinazione.
1: E passiamo a Taiwan. Il Taipei Pride non è un evento per vecchi. Nato nel 2003, i dati ci dicono che ci sono fino a 200.000 partecipanti in una manifestazione che vede veramente gente di tutto il mondo ed è oceanica. Si celebra ogni anno l'ultimo sabato di ottobre, è l'evento principale strutturato in percorsi multipli che si snodano attraverso i quartieri per poi convergere nuovamente al punto di partenza ed è veramente una gran scarpinata. I carri non sono molti, la gente è veramente tanta e non sappiamo, come dire, è diversa dalla gente qui. La gran parte dei partecipanti punta su costumi adorabili, parrucche colorate, cosplay, abiti tradizionali rivisitati o abbinamenti coordinati tra coppie, cosiddetti couple looks, con persone che stanno insieme e che si vestono uguale. Oibò. Domina il puppy play, ossia proprio tanti partecipanti indossano maschere in neoprene o pelle a forma di cane, spesso con orecchie mobili, museruole, collari, guanti a forma di zampa e talvolta code. E a volte indossano solo le maschere e le code. Però, poiché l'estetica taiwanese è fortemente influenzata dal concetto di kuwaiti, cioè dell'adorabile, la folla e le famiglie strada non si scompongono davanti ai veri cani seminudi. Poi c'è l'enorme Rainbow Market con stand di ONG e associazioni, seguito dal grande concerto conclusivo. Non ci si riesce a muovere al Taipei per il Pride, quindi se decidete di andarci non è detto che riuscirete a vedere il mercato, che comunque includerà tutte le multinazionali che potete immaginare. Nel 2025, la prima sera, si è tenuta anche una marcia trans. Nel 2019, Taiwan è diventato il primo paese in Africa ad aver legalizzato il matrimonio egualitario.
0: In Asia. Primo paese in
1: in
0: Asia.
1: Asia, scusa.
0: È che qui la stessa voce, insomma, parla delle varie parti del mondo, secondo me. Siamo un
1: un
0: po' fritte alle 20:42, ma passiamo invece alla Thailandia, perché il Pride di Bangkok è famoso, attira oltre mezzo milione di persone ed è organizzato da coalizioni di attivisti e istituzioni con il supporto del governo e del settore privato. L'organizzazione collabora strettamente con il Bangkok Metropolitan Administration, il Ministero del Turismo e grandi gruppi commerciali come il Siam Piwat Group e il Central Group. Oltre alle solite multinazionali, grandi centri commerciali iconici come Siam Paragon, Siam Center e Icon Siam, finanziano massicciamente le parate e lanciano campagne annuali. Ma nonostante l'entusiasmo commerciale e il forte impatto economico, stimato in miliardi di baht all'anno, diverse associazioni locali per i diritti umani parlano di rainbow washing, con politiche aziendali che non si traducono in reali politiche aziendali interne per garantire uguali opportunità di carriera e parità di benefici. Il Pride di Bangkok si chiude con musica folk tradizionale della regione del nord-est della Thailandia, in cui band tradizionali si esibiscono davanti a una folla queer in costumi tradizionali rivisitati. Inoltre, uno degli spezzoni della parata unisce deliberatamente arte e fede buddista e spiritualità locale. Sebbene le istituzioni monastiche ufficiali infatti tendano a rimanere tradizionali e politicamente neutrali, diversi monaci buddisti progressisti sfilano apertamente in prima linea, partecipano alle manifestazioni o usano i social media per lanciare l'evento. Le manifestazioni si concentrano

concentrano principalmente a Bangkok, ma il mese di giugno vede la nascita di festival ed eventi in tutto il paese, da Phuket a Pattaya a Chiang Mai. L'obiettivo dichiarato del paese è diventare la nazione ospitante del World Pride del 2030, e la Thailandia ha approvato il matrimonio l'anno scorso, ma più in generale la cultura non ha davvero le caratteristiche repressive a cui siamo abituate in Europa e vedi anche in Laos. E ora, quando sono le 20:44, insomma siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, mancano ancora alcuni paesi, il prossimo è Timor Est, ma prima ci ascoltiamo una canzone non registrata in studio, si chiama Unni Choir, è un coro di donne queer di Seoul che si esibisce dal vivo cantando canzoni di protesta autoprodotte, e ci andiamo ad ascoltare Out of the Closet.

0: Bene, parliamo di Timor Est. Il Pride annuale a Timor Est si tiene dal 2017. Si chiamava Resilienza, dato che lo ricordiamo, parlano portoghese. Abbiamo trovato dei video online dove si vede qualche migliaio di persone sul lungomare e con le barchine Rainbow, dove sinceramente la situazione dei passanti ci è parsa tranquilla. Infatti la situazione è migliore che in altri posti, con l'omosessualità che è discriminalizzata però dal 1977, anche se Timor ha ottenuto l'indipendenza dall'Indonesia solo nel 2002. Siccome Timor ha vissuto una lunga guerra, la costruzione stessa della nazione, della stabilità, ha incluso grandi discussioni sui diritti umani, sempre aiutate dai soliti occidentali, ma comunque questo pare aver semplificato la vita alle persone LGBTQIA+.
1: E passiamo infine dal Vietnam, direi che chiudiamo così questa carrellata. L'Hanoi Pride è nato nel 2012, pre-Trump il Pride era fatto, di fatto organizzato dalle Nazioni Unite e dalle ambasciate, con un marchio di rainbow washing davvero fastidioso, finalizzato a criticare il partito e per estensione il comunismo. Il giorno del Pride c'era un piccolo Pride Park, senza però ditte private, e la parata girava intorno al famosissimo laghetto nel centro di Hanoi antica, partecipata da un migliaio di persone, di cui molte, tantissime straniere. Nel 2025 l'Hanoi Pride è stato vietato e quindi tutto si è spostato al chiuso. Il Pride di Ho Chi Minh City o Viet Pride Saigon rispetto a quello di Hanoi rifletteva pienamente l'anima della metropoli, era più festoso, orientato alla vita notturna ed economicamente vibrante. A Saigon la celebrazione si fondeva con la tradizione locale del lotto, che è una certa sorta di tombola musicale e danzante storicamente legata a performer trans e drag. Anche quello è stato vietato nel 2025.
0: Come si può vedere, in questo caso l'impatto di Trump, ossia il fatto che la comunità internazionale non si occupi più di questioni LGBTQIA+, come prima, ha permesso che il governo cancellasse i Pride. Ma la cancellazione si inserisce in una più ampia campagna volta a ridurre l'autonomia di tutte le ONG e dalla preoccupazione delle autorità vietnamite dopo le manifestazioni giovanili spontanee che hanno destabilizzato vari governi tra il 2024 e il 2025. Sebbene l'omosessualità in Vietnam non sia illegale, le unioni civili non sono riconosciute a livello giuridico. Nonostante ciò, nel 2015 è stato rimosso il divieto sui matrimoni omosessuali, anche se ovviamente non serve a nulla. Una riforma del codice civile ha legalizzato poi il diritto di cambiare genere, ma l'attuazione pratica è bloccata da anni a causa della mancanza di una legge specifica che regoli le procedure mediche e il cambio dei documenti.
1: E a questo punto, avendo parlato del Vietnam, questa carrellata direi che si è conclusa. Quando sono le 20:49 possiamo proporre, diciamo, due brevissime conclusioni. La prima è che alla fine, anche guardando all'Asia, si vede che il conflitto attorno al Pride, ai Pride, è molto simile a quello che conosciamo da queste parti, appunto nella settimana che per esempio si avvicina al Pride romano di sabato. Da una parte ci sono eventi trasformati in vetrine commerciali dove multinazionali e istituzioni celebrano la diversità, mentre spesso evitano di mettere in discussione i rapporti di potere, le condizioni di lavoro o le disuguaglianze. E dall'altra ci sono i movimenti che rivendicano il Pride come spazio politico e che tentano di collegare le lotte LGBTQIA+ a quelle sul lavoro, sulla povertà delle persone migranti, delle minoranze e dei diritti sociali. Insomma, la contraddizione tra inclusione di mercato e liberazione collettiva direi che è un tema globale. Prego.
0: Rispetto invece ai problemi con Israele, questi, per quanto ne sappiamo, si sono visti nei Pride più commerciali, come a Tokyo, Taipei, Seoul, con qualche cartello spezzone No Pride in Genocide e gli attivisti queer locali che hanno contestato duramente l'organizzazione per la presenza di sponsor considerati complici delle violazioni dei diritti umani o legati all'industria delle armi. una cosa che ci ha colpito molto è quanto la biogeopolitica abbia influenzato non solo i Pride, ma anche le lotte per i diritti, sia nei paesi musulmani dopo la guerra in Afghanistan, sia nei paesi comunisti negli ultimi anni.
1: E allora, 20:50, ci ascoltiamo lo stacchetto prima di rientrare in voce per le consuete clausole di salvaguardia e poi per la chiusura della trasmissione.

0: E allora dicevamo appunto le clausole di salvaguardia, in realtà possiamo parlare di una sola clausola di salvaguardia, ovvero queste informazioni, le informazioni che vi abbiamo dato oggi in questa carrellata sui Pride asiatici, tranne che per alcuni di questi Pride a cui siamo state in prima persona, sono state tutte reperite online, e, una per una, e quindi chiaramente se abbiamo sbagliato qualcosa volentieri ci correggeremo, ce lo potete far sapere scrivendo una mail a ondarossa@ondarossa.info. Direi che su questo possiamo chiudere la puntata di oggi e lasciare spazio al palinsesto del mercoledì sera di Radio Onda Rossa. La prossima
1: con prove tecniche di trasmissione,
0: brava, che io non mi ricordo mai cosa c'è dopo di noi, e, la prossima trasmissione di Roma a Bangkok dovrebbe essere fra un paio di settimane, poi a un certo punto faremo una pausa estiva che non è stata ancora ben identificata nel calendario, ma penso che fra un paio di settimane trasmetteremo ancora. Di che parleremo non c'è noto, ma insomma lo scopriremo insieme a voi, e per il resto direi che la possiamo chiudere qui. Ci ascoltiamo la sigla finale, vi auguriamo una buona serata, una buona settimana,
1: ciao.

17 giugno del 2026, come ogni mercoledì che si rispetti, inizia prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30, allorché ci sarà il ritorno di 25 o'clock. Sul sito della radio si possono trovare, oltre che le preziose notizie, anche le modalità di adesione per quanto riguarda la nostra campagna di radioabbonamento, che andrà avanti ancora per qualche tempo e che è fondamentale affinché questa realtà completamente autogestita possa andare avanti nel futuro.

E prima di iniziare, i consueti saluti agli affezionati già connessi per lo più via streaming, ossia Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. Sempre in mezzo alle montagne c'è Jean-Claude Berton, ma dall'altra parte, in Val d'Aosta. Scendendo, Maya, che ci sta ascoltando dall'Umbria. Anna, qui a Roma, la salutiamo. Marco Bagia di Progetto Sonoro, Bruno Pallotto di Birrudrum, ottima realtà elettro romana. Un saluto a Cecilia Miratoli del Progetto Pindar.

Un grosso abbraccio lo tributiamo a Cristiano Bocci di Chemical Resistance e non solo. Arrangiatore, ottimo musicista. Nonché, qualcuno se lo ricorderà, ideatore di quella compilation dedicata al sottoscritto che fu concepita in previsione di un mio compleanno e che mise d'accordo una quarantina di artisti dedicandola appunto alla leggenda che sta parlando adesso al microfono, ossia io. Ma la cosa più importante, il ricavato andava per Radio Onda Rossa. Un saluto a Massimo Santoro a Torino. La compilation in questione la si può trovare ancora su Bandcamp, Artists for DJ Electrodo, e questo è il titolo più esatto. Un saluto a Angie Sellarione Angela, alla Furna, che ci sta ascoltando dalla Liguria, se non ricordo male, o da Alessandria, Progetto Industrial. Benvenuto a Lucky Week. Ora andiamo ad iniziare, andiamo a riprendere per l'ultima volta un passaggio riguardante Bath in the Black Light, un lavoro di qualche anno fa riguardante Desideri Marginis di Johan Levin, artista svedese assai, diciamo, apprezzato nel campo del dark ambient. The Shadow is One, il brano che ci ascolteremo questa sera.

0: La mestizia rarefatta per quanto riguarda Desideri Marginis, estratto da questo Beth in the Black Light, The Shadow is One. Approccio ormai consolidato per questo artista proveniente da Boxholm, paesino alle porte di Stoccolma, che ha dato i natali anche a Raison d'Etre e Deutsche Nepal. Quindi, in maniera abbastanza ironica, possiamo dire un paese che è un vero e proprio cono d'ombra e che ha dato il meglio per quanto riguarda proprio il dark ambient scandinavo. Anche lui operante in passato presso la Cold Meat Industry di Roger Karmanick. E buonasera a Nicola Locci, anche dalla Sardegna, di Stigmate e Hexagonal. Andiamo a casa di Pezzella, Late Tower Records, una delle tante etichette fondate da questo agitatore culturale partenopeo. E la Late Towers è anche stampato un vecchio lavoro di Son Satans, si chiama Omega e uscì nel 1995 attraverso la Slaughter Production di Marco Corbelli. Un grosso abbraccio a Sarah Boyd da Berlino, che ci saluta sempre al volo perché, ahimè, deve alzarsi molto presto la mattina, quindi... Tornando a questo lavoro, a questo Omega, ci andremo ad ascoltare il terzo brano che porta il nome di Lewd Conduct numero 1.
1: Here's something for you to remember me by, cocksucker.

Anche questa sera dunque un ulteriore passaggio riguardante questo lavoro di Son Satans di Paolo Beltrami da Milano, si chiama Omega, lavoro come già detto di più di 30 anni fa, recuperato dal Light Tower ma anche dalla Lucesia, una delle tante collaborazioni tra queste due importanti realtà italiane. Anzi no, la Lucesia è svizzera, per amor di verità, è svizzera. Saluto Davide Borghi di Albireon, storico e bellissimo progetto neofolk italiano. E chissà che un giorno proprio riesca a fare una retrospettiva proprio di Albireon, a partire proprio dagli iniziali lavori. Ma di questo dovrò parlarne proprio con Davide stesso, che saluto.

E adesso andiamo un po' a sentirci questa collaborazione tra Noise Cluster di Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo e Others. Non è la prima volta che si avvicinano e questa volta lo hanno fatto egregiamente con questo From Chaos to Balance, un album che va a parlare dei movimenti secolari dei continenti dal punto di vista geologico. Ne nasce dunque un lavoro molto intenso. Da questo lavoro andiamo ad estrarre Movement numero 3, parte C, ma poi ulteriore collaborazione, questa volta diversa, sempre tra Noise Cluster e questa volta Canto di Vesta, con un brano Slow Awakening estratto da una compilation della quale parleremo dopo.

Thank you.

riposa, l'attesa si eleva, deterea distesa si unisce, armonioso alternarsi risorge, nell'equilibrio tra i sogni si schiera, sciamando tra l'erba disegna quest'alba.

L'oscuro paradigma di questo lavoro, From Chaos to Balance, di Others and Noise Cluster, lo abbiamo unito questa sera anche a una geniale collaborazione tra sempre Noise Cluster, qui in versione siderale elettronica con la tromba veramente aliena di Flavio Derbecante, insieme alle gesta neofolk di Canto di Vesta, con la conseguente anche voce di Chris Florido. Il tutto estratto da una compilation da March Equinox che si può trovare su Bandcamp, e ci sono anche tantissime tracce di altri artisti. Saluto Viziosi Banshees qui da Roma.

Andiamo da Lanzen, lo facciamo con un artista russo, Anatoly Greenberg, vecchia volpe proveniente da Mosca, che ha inciso appunto più di un lavoro con questa etichetta tedesca, e questo si riferisce all'anno 2021. Si chiama The Dreams and Their Meanings, un album che si sviluppa sui vari significati e suggestioni della dimensione del sogno. E questa sera Normal Dreams e Recurring Dreams, eccolo qua, il russo Anatoly Greenberg e le sue stratificazioni sperimentali.

bella la narrazione e le immagini evocate musicalmente parlando intorno al concetto del sogno. Infatti l'album di Anatoly Greenberg si chiama The Dreams and Their Meanings, i sogni e i loro significati, una affascinante appunto dimensione affrontata da questo artista russo. Lo ha fatto attraverso l'Anzen, fondata da Stefan Alten ormai più di 30 anni fa. Qualcosa di più grezzo invece appartiene, tornando in Italia, a N di Davide Tozzoli. Anche lui, al pari di Son Satan, bazzicò la Slaughter Production di Marco Corbelli. E la Detta in Venisse di Eugene Bintras si incarica anche di recuperare vecchi album ormai fuori catalogo, per esempio c'è del materiale anche di Cazzo Dio, di Atrax Morghe stesso, stampandoli per l'appunto attraverso la sua etichetta di Venezia. Tracce prive di titoli in questo universo proibito, quindi la numero 6, 7 e 8.

Ancora un passaggio per N, Davide Tozzoli, da questo universo proibito. 21:57, prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa.

Gli spettrali frasigi, ideati da Davide Tozzoli in arte N. E si può cogliere, direi decisamente, le frequentazioni, le vecchie frequentazioni con Marco Corbelli anche per quanto riguarda Davide Tozzoli. E quindi sono molti anni che lui frequenta queste scene nel campo dell'industrial noise, Universo Proibito, un suo ultimo lavoro. Saluto, una buonasera a Fulvio Guiderelli di Liz Frank, che sono tornati con un ottimo lavoro che ci ascolteremo lunedì prossimo in sede di Disorder. E questa è Prove Tecniche invece di trasmissione, uno spazio che molti sapranno, nato ormai nel lontano 1992 e che appunto analizza la scena industrial noise ambient attraverso le varie sensibilità e l'enorme materiale che si può reperire in giro attraverso le varie generazioni di musicisti, indubbiamente le basi del mestiere, ma anche con un occhio di riguardo verso le nuove avanguardie.

E torniamo alla Zen a proposito di basi del mestiere. Questa è Veromon, una vecchia compilation del 1994 che all'epoca uscì su una cassetta di ben 90 minuti. Era una compilation abbastanza lunga, di una ventina di tracce, e con progetti per la maggior parte anche non più esistenti. Questa sera ci ascolteremo Drape Excrement, un omignolo abbastanza crudo, con una traccia dal nome Carousel, e poi altro sconosciuto dal nome Pelection, dal nome Vision, progetti probabilmente di area geografica teutonica.

Indubbiamente Veromon fu una compilation molto importante per la scena di allora e andava a racchiudere tanto del materiale di quei progetti della metà degli anni 90, molti dei quali abbastanza sconosciuti, e questa sera infatti ne abbiamo sentiti due: Drap Excrement e Pale Action, decisamente ignoti al sottoscritto. Ora una collaborazione, si torna in Scandinavia, tra Alphamania e Project Act. E in origine questo Mardromd Dotstrom uscì attraverso la Tisco Organization nel 2016. È stato anche ristampato, ma comunque andiamo ad ascoltarci Friend in High Places e Internationalist, internazionalismo o internazionalista, che dir si voglia.

Conosciamo benissimo la Tesco Organization, etichetta fondata da Genocide Organ, che appunto fece uscire questo lavoro 10 anni fa dal nome Mard Omd Dotstrom, in svedese. Appunto, svedesi erano gli Afarmenia, noti anche parallelamente come Survival Unit, e questi Project AT. E torniamo ai giorni nostri, si torna in Italia, la facciamo con questo Others 100 che di tanto in tanto ritiriamo fuori. Sapete la storia di questo enorme album con 100 tracce, con 100 ospiti, per festeggiare i 25 anni di nascita, di vita di Others. E questa sera ad un Others 100.15 e 100.16 rispettivamente con Enki e Daniele Ciullini.

Due estratti dunque da questo Oders punto 100, questa monumentale opera, ripeto, con 100 tracce, 100 ospiti, e che esce in USB Drive, una pennetta speciale, ma che si può trovare naturalmente anche su un profilo Bandcamp per cercare di conoscerla. E questa sera collaborazione con altri artisti italiani sotterranei, Enkill, con un pianoforte quasi dagli umori jazz, e invece le dinamiche frontali, i fremiti più d'avanguardia riguardanti Daniele Ciullini, storico artista toscano, anche lui chiamato a raccolta da Massimo Mascheroni. Sono loro che ci hanno portato al termine di questo prove tecniche di trasmissione di oggi 17 giugno 2026. Questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder alle 21.30 e di fronte a me c'è lo splendore del 25 o'clock che vi porterà avanti fino alla mezzanotte e dintorni. Quindi vi invito a restare naturalmente su queste frequenze. Per quanto mi riguarda, a lunedì prossimo con Disorder.

0: Palermo, 26, 27 e 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
1: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
2: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
1: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
3: Nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
2: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
3: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
1: luoghicorpifrontiere.noblog.org.
0: 26, 27, 28 giugno, luoghicorpifrontiere.

0: Turisti fai da te?
1: Eh sì.
2: No luoghi, corpi e frontiere?
1: No.
2: Ai ai ai ai ai ai ai.
3: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
4: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
5: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
4: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
6: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
5: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
6: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
4: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre.
1: Se tu.
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
9: Ah, qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non si passa! Chi siete?
10: Barbari!
9: Che cosa volete?
10: Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro!
9: Ma tu come ti chiami?
10: Attola!
9: Come?
10: Attola!
9: Come?
10: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah! Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lac di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Votate Balam, votate Balam.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Sapidità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: Se tu
12: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
13: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
14: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
15: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
16: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
17: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
18: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
14: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
19: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare le bolle, mille bolle, blu.
20: Sappia che lei è un miserabile, ecco, carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne dirà no, perché ci deve essere una legge, mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Vado lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
21: Già, ma bisogna riflettere che se c'è stava una legge di questo genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.
20: Comunista del cazzo!
22: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?
23: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

0: 5 o'clock su Radio Onda Rossa.
1: Live. Allora, raga, questa è una storia interessante che parla di... Vabbè, non la faccio troppo lunga perché c'è i miei tempi stretti. Però è dedicata a Dario e ai ragazzi della Radio Onda Rossa del 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppo ubriachi. Quindi direi che, insomma, questo pezzo è tutto quanto loro.
2: Argomenti di un certo...

0: finisce la lezione.
1: È solo chiacchiere, sì, sì, sì.

23 04 mm le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa. Abbassiamo i livelli. Ce lo diciamo anche da soli.

dicevamo, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Questa è Radio Onda Rossa. Che trasmette anche in DAB. Digital Audio Broadcasting. Da Roma a Perugia e Terni. E non solo, perché qualora vogliate ascoltare la radio al di fuori di questi ristretti territori, di un mondo ormai diventato piccolo piccolo piccolo e pur sempre esteso, grande, inesplorato, potete servirvi dello streaming via web ovunque la rete raggiunga le vostre postazioni. Ondarossa@ondarossa.info. Avete ascoltato gli spot sul radio abbonamento della radio? E proprio andando su www.ondarossa.info, andando a cliccare in alto su Sostieni, oppure ancora meglio sul banner del radio abbonamento, potrete avere tutte le informazioni riguardo al sostegno di questa emittente che vive da oltre 49 anni senza aver mai fatto un minuto di pubblicità. E senza essere mai stata al servizio di partiti o partitini. Che ne dica chi detesta lo spontaneismo? Diciamo che anche a noi non è che ci interessa poi così tanto. Siamo per la autogestione e l'auto-organizzazione. E questa formula, anche nel piccolo di Radio Onda Rossa, appunto, ha dato dei risultati, perché è quasi 50 anni che siamo qui, grazie al vostro contributo di tutte e tutti. Ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via mail alla redazione della radio. 25 o'clock@ondarossa.info invece per molestare, per scrivacchiare, per disturbare noi altri. Attraverso la mail dello spazio che state ascoltando, diversamente, se volete parlare in diretta con noi, c'è lo storico numero di Radio Onda Rossa 06 491750.

funziona ancora da queste parti una vecchia usanza, che è quella del trillino. Chi c'ha una certa sa di cosa stiamo parlando, anche però i più pischelli magari così avvezzi all'uso dei social e quindi ai vari like, mi piace, faccine e simboletti vari. È un like ante litteram, cioè se vi piace quello che stiamo dicendo, mandando, blaterando, insomma non è il caso ovviamente di questo spazio radiofonico della notte fra il mercoledì e il giovedì. 06491750, riattaccate, questo significa che siete con noi.

quindi Roselux. Garage Melbius parte 1 e poi la scimmia nuda, ovviamente dedicato a Desmond Morris. E al suo saggio, che si preoccupa di descrivere i comportamenti umani e raccontare la storia dell'uomo in termini etologici, cioè di comportamento animale. E a proposito di comportamento animale, proprio oggi 17 di giugno, quando al G7, che sta per grandi 7, ma che così per gli stessi parametri con cui era stato fondato, che doveva raccogliere, diciamo, gli stati che mettevano insieme gran parte dell'economia mondiale, ormai è soltanto una frazione del PIL, con appunto parametri stessi inventati da loro per indicare quanto si è grandi. Ecco, non risultano poi così tanto grandi. E appunto nel giorno del G7 di Ginevra, quando... sì, non è manco di Ginevra.

0: fugaci.
1: Se non sbaglio la località è Evian, dicevamo, nel giorno in cui viene proclamato, come si diceva, lo scoppio della pace.

0: dei camerieri.
1: Ci tocca leggere che il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha riferito il 17 giugno 2026 che due martiri e cinque feriti sono giunti negli ospedali nelle ultime 24 ore, mentre molte vittime rimangono sotto le macerie irraggiungibili dalle squadre di soccorso. Il bilancio ufficiale dal 7 ottobre 2023 è ora di 73.016 martiri, 173.265 feriti. Dall'inizio del cessato il fuoco, l'11 ottobre 2025 cessato il fuoco, quindi la pace. I totali morti sono 1.005, 3.157 feriti, 784 recuperi, 6 martiri sono stati aggiunti alle statistiche cumulative dopo essere stati deceduti a causa delle ferite riportate dopo aver completato i loro dati.

quindi la definizione di guerra e di pace è semplicemente un fatto burocratico. È una questione declamatoria. È quello che c'è scritto nei documenti. E forse è proprio questa discrepanza fra la realtà tangibile, palpabile e il mondo delle declaratorie che comunque sta così mettendo in crisi l'apparato cognitivo del nostro mondo occidentale ricco.

liberata, annullata in ogni sua volontà, Cenerentola si sedette sull'ultimo gradino in basso della scalinata che ormai da anni, intorno a mezzanotte, round midnight, scendeva a precipizio, inseguita a breve dal principe. Verità amara, la favola di tutte le favole, la quintessenza dell'amore che aveva affascinato e fatto piangere e reso in fondo il mondo più accettabile, superando ormai l'inganno stesso della sua improbabilità, ripeteva quell'orrido rito con questa ennesima replica. Quello che tutti avevano ritenuto un atto irripetibile e proprio per questo testimonianza dell'amore perfetto trascinava la sua ripetizione come un amorazzo televisivo. Cenerentola avrebbe voluto da tempo gridare il suo sdegno, ma il pubblico delle curve e dalle tribune pretendeva con ferocia la storia, quella storia. E non avvertì nemmeno la disperazione nella voce di Cenerentola quando una sera disse: non è vero niente, non c'è nessun amore, l'amore non è fatto di pietà, in tutto ciò non c'è nessuna fantasia. Niente da fare, il pubblico di rimando voleva capire solo quello che voleva capire e rispose: è vero, hai ragione cara, il tuo è l'amore perfetto, il tuo è la più bella certezza, e come se lo è. Provò col tempo ad accettare quella crudeltà, quel voler credere da parte del pubblico pagante che quella storia fosse vera. Ogni volta, tutte le volte, round midnight. E quindi, con la milza negli occhi e il fiato mozzo, saltava sulla carrozza zucca che, perdendo i pezzi, svaniva nella notte, trascinata dai topi cavallo a cui ormai la trasformazione riusciva a malapena. Con le cosce allargate e un po' grosse che debordavano dall'elastico delle calze, alla sua età ormai in quella posizione non c'era più niente di sensuale, ma molto di grottesco. A lei non importava niente di niente, né dell'immagine o del nome, né di quello che il giorno successivo avrebbero scritto i giornali. Stava lì, con la salivazione biancastra all'angolo della bocca, incapace di fermare l'ansimare del suo respiro, e quello stronzo di principe. Sì, proprio uno stronzo, pensò lei, che neanche si avvicinava per mantenere la distanza contrattuale. Cenerentola si rese conto in quel momento che il principe non le era mai piaciuto. Lei un principe non lo aveva mai voluto, mai desiderato. E poi quello con quell'incarnato livido. Ma un principe poteva essere azzurro, e quello lo era davvero, e anche un po' metallizzato. I piedi di Cenerentola poi si erano sformati. Avevano sia il sinistro che il destro, quelli che si chiamano patate e che durante la corsa la torturavano inesorabilmente. Ma sì, basta, basta con quegli abiti fruscianti e consunti, ormai quanto gli stracci che indossava la sera della prima, trasformati dalla fata. Basta con la paura del tornare a casa dalla matrigna e dalle sorellastre, basta con lo sfruttamento del pulire, lavare, cucinare. Si accorse di odiare quella storia così piena di violenta illusione. Lei si era innamorata di un vampiro un tempo, capite? Un vampiro. Non l'aveva detto a nessuno. Più o meno stesso orario, round midnight, ma ben altra ambientazione. Ma il pubblico non avrebbe gradito, capito? Capito? Ma quando mai? Sentì quell'urlo schiaffeggiarle nuovamente le orecchie. Cenerentola, facci sognare ancora. Già, sognare ancora. Però per sognare devi metterci coraggio, la pelle e le palle per costruire.
costruirlo il sogno, il fiato per prepararti a viverlo. Allora Cenerentola si alzò in piedi, raccolse tutta la sua dignità, si rassettò il vestito, salì di nuovo in cima alla scala come una regina, poiché tutti la udissero, e cominciò. La fantasia è sintesi della bellezza, è applicazione, è sovvertimento di regole, è una vertigine abissale. E voi nascete che fruitori, sfruttate, copiate, vi adeguate, approfittate, non uscite allo scoperto. Voi non avete sogni, voi imitate l'amore, non lo create, non lo avrete mai, non mi avrete mai. Tutti a fare in culo. Ci fu un secolo secondo di sospensione. Poi tutti quasi per miracolo si inginocchiarono davanti a quella Madonna laica che con quella frase aveva dato una mano anche a quella vera, che a 14 anni, non certo per sua volontà, si era accollata una storia mica da ridere. Cenerentola si voltò, alzò le braccia al cielo, fece una grande scorreggia e sorridendo morì. Era around midnight o poco più, ma poco importa.

0: colpa è delle donne se diventano
1: delle uomini. Ma donne? La colpa è tutta della civiltà industriale. A noi sembra che la società neocapitalistica esalti il sesso, ma è tutto un inganno, tutto un inganno. Infatti, per vendere un dentifricio, un trattore, una macchina calcolatrice, un detersivo, che cosa fanno? Ti schiaffano davanti sempre, esclusivamente, il simbolo sessuale. Un paio di tette, una coscia, una...
2: Ma lascialo parlare.
1: La classe dirigente, in sostanza, non vuole l'amore verace. No, non devo cercare, provo a guardare adesso tardi. Dicevo, la classe dirigente non vuole assolutamente una vita sessuale interamente vissuta, ma soltanto lo stimolo continuo del simbolo sessuale. Tu dici, in conclusione, la classe dirigente desidererai l'amplesso solamente per arrivare a... Non desidererai perché è bello in se stesso. Una volta l'artigiano amava il suo strumento di lavoro, no? Oggi invece il tornio, la macchina da scrivere non sono beni se stessi, ma soltanto mezzi e strumenti per arrivare al denaro. Così come il prostituirsi non è più bello perché è pagano, perché è dionisiaco, ma soltanto perché mezzo e strumento per procurarsi denaro. Ecco la ragione per cui il metallurgico odia il tornio, io odio la macchina da scrivere e la prostituta odia il mezzo. E voi vi rassegnereste se anche le vostre donne arrivassero ad odiarlo?

0: azioni fine a mezzo, integra, disintegra, spersonalizza, automatizza. E così poi dopo che cosa abbiamo? La donna robot, la prostituta che specializzandosi si riduce a macchina e diventa la cortigiana, la mondana, la battona, la ganza, la mignota, la zoccola, la truda, la ragazza squillo, la passeggiatrice. E giù giù fino ad arrivare alla barbona, alla busona, alla spolverona, alla merdaiola.
1: Hai ragione, è da tutto questo che viene fuori la noia, l'incapacità di comunicare.
0: Eppure sarebbe talmente semplice. La noia, l'incomunicabilità, eccetera, finirebbero se si ristabilisse di colpo in tutto il mondo la natura veridica, originaria, autentica dell'atto sessuale.
2: Ma gli eccessi potrebbero rovinare la civiltà.
3: E sarebbe l'insorgere di beni artificiali.
4: Wayne, ma nessuno sentirebbe più la necessità di comprare frigoriferi, automobili, pellicce,
5: le droghe.
6: Per questo la classe dirigente è contraria. Se l'uomo si distrae con l'amore, diminuisce i consumi, no?
0: Ma certo, unico grande bisogno sarebbe quello di scoprire le 165 possibilità d'incastro. Naturale, unirsi sui letti, nei prati di periferia, negli armadi, alla finestra vedendo magari qualcuno che passa per la strada, nella pineta di Tirrenia, su di un boscone al largo della costa adriatica, nello scompartimento di seconda classe sul treno della linea di Sarzana, in un cinema, dietro le tende delle uscite di sicurezza, negli ascensori, nei capanni della spiaggia di Rimini, nei palchetti della Scala, recubando magari sulla pelliccia pagata dal bubù. E infine fra le rovine della cittadella di Pisa, oppure sulle scale, magari con un piede sotto e uno sopra, quando si tratti di una zoppa, perché nemmeno lei, nessuno dovrebbe essere escluso dai festeggiamenti.
7: Viva l'amore!

0: sapete che cosa vedo io? Vedo un mondo in cui fra 25 anni le nostre riserve di petrolio saranno finite, mentre la domanda crescerà fino al 30-40%. E noi abbiamo due oceani che ci impediscono di accedere alle maggiori riserve mondiali. Pensate che avremo degli alleati allora? Siamo il 5% della popolazione del mondo e usiamo il 25% della sua energia. Pensate che la Russia e la Cina ci aiuteranno quando avranno bisogno loro di quelle risorse? L'80% delle riserve d'energia mondiali si trovano in Eurasia, è lì che in sostanza è concentrato il tesoro del pianeta. Petrolio, gas, acqua. Soltanto in Iraq c'è il 10% delle riserve mondiali. Ben 60 su 80 giacimenti di petrolio non sono ancora sfruttati.
1: E probabilmente nella parte occidentale ce ne sono altri 100 miliardi di galloni.
0: Noi abbiamo basi in più di 120 paesi in tutto il mondo. Aggiungendo l'Iraq, che succede? Conquistiamo il luogo dove ha avuto origine la civiltà. I Tigri e l'Eufrate, la fertile mezzaluna. Se ripuliamo quella fogna, come dice Don, possiamo ricostruirla e sfruttare al massimo le sue risorse.
1: Loro restano, ma gestiamo noi. Tra oleodotti e petroliere ne avremo da finanziare la ricostruzione.
0: Un rapporto proficuo che non si spezzerà finché vivremo, sempre se ci atterremo al piano.
2: E qual è la nostra strategia di sganciamento dall'Iraq, Nick?
0: Andiamo là per sganciarci.

0: sembri un vero petroliere.
1: Negli anni 90 eri con noi, Colin. Hai sostenuto la corsa agli armamenti spaziali, cibernetici, elettronici. Eri d'accordo che non avremmo mai permesso a nessuno di scalzare la nostra supremazia, quindi non capisco perché adesso ti stili...
0: Mostrarla come un'azione contro il terrorismo è come prendere le mosche a cannonate. E se chiamiamo guerra preventiva il diritto di entrare in armi ovunque riteniamo necessario, beh, ti garantisco, Paul, che ci ritroveremo in uno stato di guerra permanente in 3-4 guerre alla volta. E questo è il nuovo ordine mondiale. O è un mondo impazzito? Io dico che va rilanciata la cooperazione globale.
1: Senti, nessuno è contro la cooperazione, lo sai. Basta che siamo noi a decidere.
2: E questo ci riporta alla realtà, se l'avessimo dimenticato. Dov'è che manca la nostra presenza? Proprio nel cuore di tutto. E cioè a dire? In Iran. Il giacimento madre, la più grande riserva di petrolio del mondo. Il 40% del petrolio mondiale passa proprio da qui, dallo stretto di Hormuz. Se controlli l'Iran, controlli l'Eurasia, controlli il mondo. Un impero. Un vero impero.

0: ragione ad anni. Carlone mi fece entrare come auditore e aspirante pubblicitario al centro studi per la persuasione di massa.
1: Biscotti grassi. Prego, biscotti grassi. Qualcuno deve prendere ancora biscotti grassi. Biscotti magri. Biscotti magri.
2: Vi sono stati distribuiti dei biscotti, alcuni contenenti del burro, altri senza burro. Gustateli e ditemi quale fra i due tipi preferite.
1: Chi preferisce i biscotti contenenti il burro perché sono più grassi, più cremosi, più saporiti, alzi la mano. Giù le mani.
3: Chi preferisce i biscotti senza burro, meno grassi, più secchi, alzi la mano. Giù la mano.
1: E chi non ha notato nessuna differenza? Grazie.
2: Voi avete sentito la presenza o l'assenza del burro con le orecchie, non col palato. I biscotti erano perfettamente uguali. È su questo principio fondamentale che dovrete basare il vostro lavoro futuro. I sapori il pubblico li deve sentire con le orecchie, con la vista, col tatto. Il palato non serve. Non serve il vero burro, il vero grasso, non serve l'uva nel vino. Le sostanze naturali nell'industria moderna sono destinate a scomparire. L'importante è che non scompaia nella mente dell'uomo moderno il desiderio di consumare vero vino, vero burro, vero latte. E questo principio vale per tutta la produzione, non solo per quella alimentare.

0: per quella alimentare.
1: La chiamiamo guerra preventiva, il diritto di entrare in armi ovunque riteniamo necessario. Beh, ti garantisco, Paul, che ci ritroveremo in uno stato di guerra permanente in 3-4 guerre alla volta.
0: A Milano non serve il vero burro, il vero pasto, non serve nulla nel vita. Le sostanze naturali dell'industria moderna sono destinate a scomparire. L'importante è che non scompaia nella mente dell'uomo.

0: l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali di altro colore, ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale, per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, la veda, deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine. Che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo vedo, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata.

parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici.

questo povero uomo direttore, e gli spatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che forse è dato poco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole.

0: informazioni in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque pezzo eccellente. E magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da rimare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Facci dentro la leda, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai.

0: Cari ragazzi, sono venuto appositamente da Milano per parlare con la direzione e per sentire voi capi reparto. Se avete delle richieste da farmi, avanti, parlate.
1: Vai, tigro, vai, vai, e vai, su, dai, vai, su, dai.
2: Beh, visto che lei, signor Presidente, si è mostrato così comprensivo, così ben disposto, io volevo chiedere due cose.
0: Dica, dica.
2: La prima riguarda il lavoro.
0: Avanti, dica.
2: Ho 20 anni di esperienza in miniera, signor Presidente, e so quello che dico. Da un mese si sta scavando a fondo cieco tra la galleria 20 e la 22. Scavando così si forma un gradino dove l'aria stagna e si rischia di saltare tutti all'aria. Quindi, anche a nome dei miei compagni, io...
0: Il problema è stato già affrontato e i nostri tecnici stanno studiando una possibile soluzione. Passi pure alla seconda richiesta.
2: Ecco, la seconda richiesta è questa. Beh, si tratta della catena del cesso. I ragazzini, sa come sono, se la fregano. E allora volevo chiedere se potesse farcela sostituire con quei pulsanti, signor Presidente. Sa, uno schiaccia il pulsante e... È per lei, direttore, prenda nota. Cesso. I ragazzini, sa come sono, se la fregano. E allora volevo chiedere se potesse farcela sostituire con quei pulsanti, signor Presidente. Sa, uno schiaccia il pulsante e... Cesso. I ragazzini, sa come sono, se la fregano. E allora volevo chiedere se potesse farcela sostituire con quei pulsanti, signor Presidente. Sa, uno schiaccia il pulsante e... Beh, si tratta della catena del cesso. I ragazzini, sa come sono, se la fregano. E allora volevo chiedere se potesse farcela sostituire con quei pulsanti, signor Presidente. Sa, uno schiaccia il pulsante e... È per lei, direttore, prenda nota.
3: Presidente di che? Presidente di che?

Это ты.

0: vorremmo sapere perché la IBBC, una banca, comprerebbe per centinaia di milioni di dollari sistemi di guida e controllo per missili dalla sua compagnia.
1: La IBBC ha comprato dei missili Silkworm per un valore di miliardi di dollari dalla Repubblica Popolare della Cina, già prevenduti a dei loro clienti del Medio Oriente, con l'intesa che i missili vengano equipaggiati con sistemi di guida Vulcan. La mia compagnia è una delle due uniche al mondo che produce i Vulcan.
2: Chi è l'altro?
1: Sunay. Ahmed Sunay,
2: della Turkish Aerotech.
0: Ma perché la banca impegna tanto capitale e tante risorse nella vendita di questi missili?
1: È un test. Le armi leggere sono le uniche usate nel 99% dei conflitti mondiali. E nessuno ha la capacità di fabbricarle in modo più veloce e a prezzo migliore della Cina. Il fine che Skarsen sta perseguendo è quello di fare dell'IBBC l'unico broker delle armi leggere cinesi vendute nel terzo mondo. I missili sono la transazione di entrata.
2: Sì, ma miliardi di dollari investiti solo per fare il broker. Non ci può essere tanto guadagno per lui.
1: No, figuriamoci se mirano a guadagnare dalla vendita di armi.
2: Mirano al controllo.

L'obiettivo non è il controllo del conflitto, è il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto.

per comunque, per in qualunque maniera, in qualunque modo consideriate un moto rivoluzionario, un dover fare, trasformare, modificare, rimettere al centro le nostre, le proprie, le nostre, le vite di ciascuno di noi e metterle in collettivo. Fatelo subito, fatelo ora, fatelo adesso.

che voi siate in Occidente, in Oriente, nel Sud, nel Nord. Non aspettate Godot, non aspettate. Non aspettate che forse domani andrà meglio, non aspettate che la benzina cali di prezzo. Non aspettate che mamma e papà vi daranno una mano.

non aspettate, perché il capo va promesso che poi dopo si vedrà magari. Sistemerà un po' la situazione. Il capo la capa, eh.

muovetevi ora, muovetevi come avete fatto in questi mesi e soprattutto nell'ottobre, nel settembre ottobre del 2025, quando a un certo punto ciò che dicevano in televisione, alle radio ufficiali, nei giornali vi ha rotto le palle, perché era una bugia.

tipicamente, l'avete riconosciuta, siete scesi nelle piazze, tutte, tutti. Comunque vi collochiate. Noi ci siamo così dilettati e anche un po' sbagliati in questo. Non quasi trip virus, ma mezzo trip virus. Vedremo ora, dato che era un'improvvisazione più o meno preparata. Come chiamarlo, perché appunto quale improvvisazione? Solo dopo, solo alla fine. Si può scegliere, si può decidere, si può descrivere che forma ha preso. Noi vi ricordiamo a tutte e tutte che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale e in dub da Roma, Terni, Perugia e sul web www.ondarossa.info. 06491750, recapito telefonico, 25 o'clock, no vabbè, è quello spazio che state ascoltando, Onda Rossa, chiocciolaondarossa.info, e per le vostre comunicazioni alla redazione della radio.

ricordiamo. Vi ricordiamo Crack 25, 26, 27 e 28 di giugno 2026 qui a Roma al Forte Prenestino.

andate sul sito del Forte Prenestino c'è tutta la descrizione del festival. Primo emoticon, primo logo a diffusione globale, primo passo verso lo sfruttamento, sfruttamento capitalistico. Una violenza emotiva, collettiva, sporco di sangue. Watchmen. Deformante nell'uomo che ride, insomma, questo è l'incipit di Crack Happiness. Forte Prenestino, 25, 26, 27 e 28 giugno 2026. Noi ce ne andiamo prima che finisca il disco dei Duffy Murphys, che però appunto nella loro allegria di pub pieno di birra, di fumo, è la degna conclusione di 25 O'Clock. Ci sentiamo, credo, abbastanza con sicurezza, dato che siamo mancati per tanto tempo. Mercoledì prossimo probabilmente ci sentiremo anche da Crack.

ricordiamo il radioabbonamento 2026 di Radio Onda Rossa. Andate sul sito www.ondarossa.info, andate in alto. Proprio sotto Ascolta la diretta, dove potete ascoltare la radio da ogni dove, ci sta il banner del radioabbonamento. Ci cliccate dentro e il gioco è fatto. Ci mettete qualche soldino e la radio campa per un altro anno. Un altro anno che gli serve per arrivare al 2027, che vuol dire 50, eh? Ci siamo arrivati.

di programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui. Vi asciugate il sudore della fronte, sappiamo, vi vediamo. E sospirate, meno male. Però noi vi lasciamo in compagnia della delle bizzarre selezioni musicali della compagna. Automatica iTunes. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa riprende dalle 8 di domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, cittadine, redazionali dalla città e da tutti gli altri posti del mondo che giungono sulle frequenze di Onda Rossa. E poi 12:40 replica d'impatto, 14 tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, alle 16 le nuove mani sulla città, l'osservatorio urbano permanente, molto figa la trasmissione, mi raccomando seguitela puntata per puntata, ragazzi che studiano. Altrettanto interessante l'aggiornamento con la rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, WITRAEM, della nostra Martis e soci e soce. Alle 19:20 Kilame Azadi, il canto della libertà, trasmissione sul Kurdistan della radio. Alle 21:30 la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, in Noctibus Panis, sede, segue alle 21:45 fino alle 22:45 e alle 23 chiudono la notte di Radio Onda Rossa i cuginetti d'apostasia, come sempre. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in una condizione di inimitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, chi è soggetto a forme comunque di libertà personale da decreti amministrativi. Che sono comunque una forma di privazione di libertà e in qualche maniera di detenzione, di forzatura coatta dei propri corpi e della propria vita, della nostra vita, dai. Ci risentiamo a mercoledì prossimo, ovviamente noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, come sempre, come da tanti mercoledì dal 2002 in poi, e poi ancora prima con Next Time, insomma un pezzo di storia del mercoledì notte, del lunedì notte, prima ancora si resiste, dai.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mano.

0: Che sei diventato calabrese?
1: Esatto. Dai, parte la sigla. Parte la sigla, ecco la sigla che è partita.
0: Io sento le campane.
1: E vabbè, le campane.

0: su Wawa. Come su Wawa?
1: Wawa.
2: Esatto, insomma, con le campane in sottofondo ringraziamo sempre il prete di San Lorenzo.
0: E quindi bentornati e bentornate a tutte e a tutti.
1: E a tutto.
0: In questo venerdì 12 giugno 2026, alla vostra trasmissione preferita, le faremo sapere.
2: Una trasmissione che chiama al telefono chi ci scrive per pubblicizzare, per far conoscere la sua musica.
0: Ondarossa@ondarossa.info, questo è l'indirizzo al quale ci potete contattare. Questa fantastica trasmissione curata dalla redazione musicale, impersonata dal limpido presidente di Radio Onda Rossa, dal
2: legnoso direttore artistico,
0: dal nitido Scopino, autoproclamatosi cortigiano ma declassato a non mi ricordo più.
2: No, vabbè, sei rimasto Scopino, ora è anche il mezzo.